0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: So poco della notte, ma la notte sembra sapere di me. E in più mi cura come se mi amasse. Mi copre la coscienza con le sue stelle. Forse la notte è la vita e il sole la morte. Forse la notte è niente e le congetture sopra di lei niente. E gli esseri che la vivono, niente. Alejandra Pizarnik.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non pentitevi troppo delle scelte che avete fatto in passato. Semplicemente fate quelle giuste in futuro. Siamo sempre capaci di cambiare e di dare il meglio di noi stessi. Cassandra Clare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna. Madre Teresa di Calcutta.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nella vita e nella storia vi sono casi in cui non è lecito avere paura. Oriana Fallaci.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro confusa vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unica maschera concessa nella vita è nascondere il proprio dolore dietro un sorriso per non perdere la propria dignità. Alda Merini.

Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se dovessi scegliere tra il tuo amore e la mia vita, sceglierei il tuo amore. Perché è la mia vita. Jim Morrison.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Suoni, suoni, atmosfere, atmosfere, emozioni, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo, senza confini, senza limiti. Ogni giorno milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
0: Butte Bar, Radio Monte Carlo 90, Marie, Cool e molte altre.
1: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
0: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: E davanti a lei la vita risplendeva, come in una notte buia, una riva piena di luci. Nina Berberova.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
5: Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Radio Monte Carlo, la boutique

0: anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È martedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti

0: 2, 3, 4, il risveglio muscolare, eccolo qui, Simply Red con Come to My Head. Buongiorno amici, sigla.
1: Radio Monte Carlo.
0: Già.
1: Breaking news.
0: Ed è proprio tempo di breaking news, Radio Monte Carlo, 4 minuti dopo le 5. Buongiorno Albisti, buongiorno Albiste, come state? È martedì 15 settembre, stanotte, allora la sveglia era settata alle 4. Però il mio corpo ha deciso così di risvegliarmi verso le 3 ed è stato meraviglioso. Nel silenzio della casa mi sono messa in soggiorno un attimino a guardare il buio, ad ascoltare il silenzio. E voi mi direte, ma ce la fai Ghislandia alle 3 di mattina? Io quando mi sveglio così provo un piacere enorme, devo dirvi la verità, ad immaginare, perché poi non lo sono, di pensare che sono in quel momento solo nel mondo. Vabbè, buongiorno Umberto Cascone.
2: Buongiorno, buongiorno Laura, a te e agli ascoltatori.
0: Allora, dalla redazione di TGCOM24 siamo pronti, 120 minuti di informazione, musica, avremo anche lo sport. Oggi ho già dato un'occhiata a quello che hai preparato, ho i fazzoletti di carta di fianco.
2: Oggi è una di quelle giornate un po' pesantine, ma purtroppo... Purtroppo succedono quelle giornate in cui è davvero difficile trovare qualcosa di positivo di cui parlare.
0: Vabbè, certo, cercheremo comunque di raccontarvelo nella maniera più leggera possibile, perché data l'ora non è che possiamo spingere più di tanto. Però sei pronto? Ho guardato la scaletta, Dua Lipa questa mattina non...
2: È un complotto contro di noi.
0: Poi ce la racconterai questa tua passione per Dua Lipa, sei praticamente il biologo ufficiale.
2: No,
0: sai
2: biologo.
0: Tutto sai. Settimana
2: no,
0: scorsa...
2: in realtà non è vero.
0: Vedi com'è cambiata della sua
2: musica. Non è vero.
0: Vabbè, manteniamo l'aura del giornalista, va bene. Allora, Paolo Cascone in regia, buongiorno untore. Oggi proprio Paolo Cascone, scusami Paolo Rossato, ho fatto una crasi fra voi due. Paolo Rossato in regia, oggi untore, lì che tossisce, l'abbiamo chiuso nello sgabuzzino. Noi siamo pronti, abbiamo detto benvenuti sul volo in partenza in diretta su Radio Monte Carlo. Partiamo così.

0: Bella, bella, Ed Sheeran insieme a Martin Garrix, Repeated, Radio Monte Carlo con Breaking News, primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo, con...
2: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
3: Bentrovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Martedì un po' di instabilità al sud e nel medio versante adriatico, bello nel resto del paese. Poi mercoledì arriverà una perturbazione atlantica che porterà rovesce temporali su gran parte del nord. Quindi quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di martedì e mercoledì? Martedì alternanza tra sole e nuvole nelle regioni centrali adriatiche al sud, con improvvise equazioni temporali nel corso del giorno su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, bello altrove. Poi mercoledì rovesci temporali sparsi, attenzione, a tratti anche di forte intensità su gran parte del nord, per lo più bello invece nel resto del paese. E per quello che riguarda le temperature, beh, ancora valori nella norma o leggermente al di sopra. Andiamo a vedere in particolare le temperature massime previste nella giornata di martedì, quasi dappertutto comprese tra 26 e 31 gradi, quindi un po' di caldo si farà sentire, ma un caldo non eccessivo. Temperature tipiche di fine estate e non cambieranno di molto neanche il giorno successivo, mercoledì, quando le massime saranno per lo più comprese tra 26 e 32 gradi. Cerchiamo di capire che cosa succederà nella seconda parte della settimana da giovedì. Ebbene, la perturbazione in arrivo mercoledì, giovedì, porterà rovesce temporali oltre che al nord anche su gran parte del centro, sempre con il rischio di temporali a tratti di forte intensità, quindi accompagnati da nubi fragi e violente grandinate. Poi venerdì i temporali raggiungeranno anche le regioni meridionali, quindi maltempo anche nella seconda parte della settimana. Le temperature caleranno in modo sensibile in gran parte del centro e del nord, con poche variazioni invece al sud. In alcune zone del centro e del nord le temperature scenderanno anche leggermente al di sotto dei valori medi stagionali e saranno tra l'altro giornate piuttosto ventose in gran parte del centro-sud e isole, con mari quindi in generale mossi. Per maggiori dettagli, ve lo ricordo, potete sempre consultare la nostra app meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it, 511 Radio Monte Carlo, buongiorno ancora da Laura Ghislandi e Umberto Cascone. Ti ho dato del biologo prima, invece volevo dire biografo, ma scusa, non ce la faccio mica.
4: Ma perché ti sei svegliata alle 3, tutto quello.

0: vieni qui che voglio stare close to you. Maxi Priest in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Cascone, perché mi guardi così male? Scusa, io vengo trasportata dalla musica, come dice giustamente Maurizio da San Benedetto del Tronto, la musica che ci accende ogni giorno.
1: Detto niente io.
0: Mi sembravi un po' in prestito, sei pronto per l'autotraffic?
1: Prontissimo.
0: Torniamo fra poco.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Umberto Cascone.
1: Sulla 1 chiuso per un camion ribaltato il tratto tra Cassino e Caianello in direzione Napoli e nel senso opposto per carichi dispersi e rallentamenti tra Caianello e San Vittore. Per lavori sulla A26 invece c'è 1 chilometro di coda tra Masone e il bivio per la 10 per chi viaggia verso Genova.
0: Grazie Umberto Cascone. Beh, abbiamo fatto in fretta oggi.
1: Per fortuna stamattina.
0: Rispetto ad altri giorni c'è speranza per questo martedì, direi. Dai, che sono le 5:18. Buongiorno ancora a tutti, Radio Monte Carlo. E adesso arriva Pino Daniele con la sua Quando Chiove.

0: Vabbè, io l'ho sempre sostenuto, ascoltare della buona musica la mattina. Giornata in maniera diversa. Pino Daniele, quando chiove, 5:22, in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. A proposito di news, Umberto Cascone dalla redazione di TGCom 24. Vedo già delle belle facce sui tuoi siti online. Andiamo con la rassegna stampa.
1: Allora, questa mattina le prime pagine sono quasi tutte ancora dedicate, le notizie di apertura, alla guerra in Ucraina. Partiamo da TGCom 24. Ucraina, Russia, media, tregua energetica in discussione, ma Putin è riluttante. E poi hacker russi contro il sito del Parlamento norvegese. Torneremo poi sulla questione delle tensioni con l'Europa, perché ieri è stata una giornata campale da questo punto di vista. Sky TG 24, Trump, tregua su siti energetici. Il Financial Times, Putin riluttante, la NATO abbatte un drone in Lituania. Su Rai News, Trump, stop agli attacchi sugli obiettivi energetici, ma l'accordo ancora non c'è. Caro carburanti per Donald, è colpa dell'Ucraina e non del Golfo. Tra l'altro, questa sua affermazione ieri ha contribuito a salvare dal baratro le borse americane, che stavano sprofondando. ANSA, Trump annuncia la tregua energetica Mosca-Kiev, ma Zelensky chiede garanzie. E poi sotto, il presidente americano: io unico argine che serve all'intelligenza artificiale. Poi su ADN Kronos invece il titolo è completamente diverso. Emma Bonino oggi in Campidoglio, funerali di Stato attesi, Mattarella e Meloni. Guardiamo un attimo le prime pagine, la notizia di apertura anche dei principali quotidiani. Quindi Corriere della Sera, Trump stoppa i raid sugli obiettivi energetici, sì di Kiev e Mosca, Zelensky, Putin non rispetterà l'accordo, caccia italiani abbattono un drone in Lituania. Questo è un'ultima ora, perché fino a mezz'ora fa, quando ho preparato gli interventi, era soltanto caccia NATO. La Repubblica invece apre sulla politica con un retroscena: Salvini e il filo con Mosca, incontro con le aziende, shock, chiudere i canali. C'è stato un incontro ieri qui in Lombardia del segretario del Carroccio. E poi invece dalla parte opposta, centrosinistra, la sfida di Conte nel PD, al PD nel programma dei 5 Stelle spariscono le armi a Kiev.
0: Grazie Umberto Cascone, queste le prime pagine dei quotidiani online. Mi rimane sempre un po' strano, sai, rendermi conto che i grandi leader del mondo poi la maggior parte delle volte si parlano attraverso dei comunicati stampa, e che vengono
1: nell'era
0: comunque...
1: Trump soprattutto, prima sì, magari era un po' diverso.
0: Ma oramai questa è la nostra

0: La realtà è da un po' di anni, quindi è diventata un'abitudine. Non si sbloccherà la situazione, immagino, non riusciremo ad uscirne.
1: E chi può dirlo? Perché a questo punto vale tutto.
0: Vale tutto, ma la cosa non mi tiene tranquilla per nulla, devo dirti la verità. Va bene, 5:25, buongiorno a quelli che si stanno aggiungendo adesso. Un po' di musica, Nova Star, Never Back Down.

0: mai fatto questa American Girls? Harry Styles 5:32 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Abbiamo qui in studio ogni giorno un giornalista diverso dalla redazione di TGCom 24. Oggi c'è Umberto Cascone. Andiamo subito sull'approfondimento. Siamo in Ucraina, venti di guerra in Europa dopo l'attacco russo al treno dei diplomatici europei.
1: Esatto, ne avete parlato ieri, quindi non tornerei sull'argomento, riepilogando soltanto appunto un treno ucraino colpito a pochissimi chilometri dal confine polacco, e subito prima era passato invece un altro convoglio con a bordo funzionari europei, tra cui anche l'ex premier britannico Boris Johnson. Parto dall'unica buona notizia della giornata di ieri, che poi in realtà, come abbiamo visto nella rassegna stampa, è già stata ridimensionata. Trump a un certo punto ieri se ne esce e dice: l'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici in Russia e la Russia ha accettato di fare lo stesso. Poi vabbè, l'aumento del prezzo della benzina dovuto alla guerra in Ucraina e non a quella in Iran, certo Trump. Comunque, detto questo, abbiamo visto già in rassegna stampa che Zelensky ha qualche dubbio, già ieri l'aveva detto: l'Ucraina non è sicura che la Russia abbia la volontà di rispettare qualsiasi accordo. Il Financial Times stamattina ricostruisce che Putin non sarebbe esattamente così favorevole all'idea, anche perché è una delle poche leve che ancora ha per mettere in ginocchio dal suo punto di vista Kiev.
0: Però capisci che se ognuno ci dice una cosa diversa sarà veramente difficile poi riuscire a capire come districare, o quantomeno la base di questa faccenda, ecco.
1: Anche perché quelli che potrebbero essere dei mediatori, ovvero gli europei, oltre agli americani che ci hanno provato a modo loro da quando è tornato Trump con una certa predilezione per la parte russa, chiaramente l'Europa cerca di mantenere le parti di Kiev, ma nel momento in cui tu, Russia, attacchi un treno vicino al confine, è ovvio che stai provocando. E difatti ieri sono arrivate dichiarazioni abbastanza di fuoco dall'Europa. L'alta rappresentante europea Callas ha ovviamente parlato di un messaggio per spaventarci, con l'intento di dissuaderci dal sostenere l'Ucraina. Ovviamente ha detto: cercheremo di restare saldi nel nostro sostegno. Anche il segretario della NATO Rutte, lui è stato molto più duro, perché ha detto: la Russia è in difficoltà in Ucraina e continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi. L'attacco di ieri contro un treno passeggeri dimostra quanto Putin sia diventato disperato. Quindi è stato abbastanza più duro. Quello che però preoccupa nella giornata di ieri, che ha preoccupato nella giornata di ieri, è stata la Polonia, perché la Polonia è già un po' sul chi vive da quando è iniziata questa guerra, e anche da prima, anche perché ovviamente è al confine, quindi si trovano lì. E il primo ministro ieri ha convocato una riunione d'urgenza con i ministri della difesa, dell'interno e i dirigenti dei servizi segreti, ha attaccato verbalmente la Russia, e poi però è arrivata una dichiarazione abbastanza dura del ministro degli esteri polacco Sikorski, che ha detto: in caso di aggressione russa alla NATO, grazie anche alla nostra superiorità aerea, l'aviazione della parte europea dell'alleanza potrebbe, anche senza la partecipazione americana, distruggere metà delle raffinerie russe molto più velocemente di quanto non stia facendo l'Ucraina. Se gli ucraini l'hanno fatto in 6 mesi, noi in 6 settimane potremmo distruggere quello che rimane.
0: Quindi viaggiamo sempre comunque sulle minacce, non tanto velate oramai.
1: E ce n'è anche un'altra in risposta da parte del Cremlino. Il portavoce del Cremlino Peskov ha questa volta invece attaccato la Lituania. Tra l'altro stupisce, perché ieri ha detto: la Lituania sarebbe un bersaglio nucleare russo se aprisse alla presenza di armi atomiche sul suo territorio, perché nei giorni scorsi si è parlato di una modifica del divieto costituzionale sul tema. E caso strano, lo abbiamo visto prima, questa notte proprio nei cieli lituani comparso questo drone, probabilmente come le altre volte ucraino dirottato dai sistemi di guerra elettronica russi, che è stato poi abbattuto dai caccia della NATO. Quindi la situazione inizia a diventare un po' tanto tesa, molto più di quanto non fosse anche solo un paio di mesi fa.
0: Grazie Umberto Cascone, arrivano gli Scancanensi.

0: ce la fa Skank Nancy, You'll Follow Me Down. Chissà cosa le è successo prima di scrivere questa canzone. Cioè, lei è abbastanza profonda comunque in generale, però qui ha spinto ancora di più l'acceleratore da quella parte lì. Allora, 5.40, buongiorno ancora a tutti. Siete in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Abbiamo davanti ovviamente tutti i giornali, perché noi facendo la rassegna stampa online, poi alle 6 invece arriveranno quelli cartacei che troverete in edicola, quindi anche lì poi saremo a posto. Però dando un'occhiata sulle varie testate, non lo so, Cascone, io ho davanti il New York Times, che in tutto il marasma di notizie che poi ci racconterai tu, si spunta con questa: le cose che il corpo umano non può fare volontariamente. Inquieta un po' come titolo, però per esempio non puoi respirare e deglutire nello stesso tempo.
1: E fin qui
0: potremmo farci un approfondimento, stai attento. Vabbè, il fatto che tu non possa concentrarti davvero su due cose diverse nello stesso momento, quello l'abbiamo sperimentato. La maggior parte delle persone non ricorda il momento esatto in cui si addormenta, ma neanche quando ho mangiato, sinceramente. Cioè, nel senso, tu sei, come sei messo a memoria?
1: Malissimo. Io credo di avere la memoria di un ottantenne.
0: E poi chiudiamo con: non puoi vedere i tuoi occhi muoversi allo specchio. Adesso appena finiamo la trasmissione vado,
1: oddio,
0: a casa.
1: Oddio, questo è inquietantissimo.
0: Lo so, adesso tiro fuori quello da borsa e ci proviamo. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo.
3: Questo è un messaggio promozionale onesto per il programma Bonjour Bonjour. Diremo solo cose vere.
4: Sì, ma per esempio che cosa?
3: È un programma con grandi ospiti.
5: Gli ospiti non ci sono. Andiamo in onda troppo presto. Tutti i VIP dormono ancora.
3: Vabbè, allora, è un programma che approfondisce i temi caldi di attualità.
4: Lentini, scusi, ma quando mai abbiamo approfondito qualcosa?
3: Ma come sei negativo, Stefano? Diciamo che andiamo in onda ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Questo almeno è vero.
5: Diciamo che è vero finché non ci cacciano.
4: Monica, l'hai trovato. Bonjour Bonjour in onda su Radio Monte Carlo finché non ci cacciano. Perfetto, bellissimo.
3: Ma sei sicuro?
5: Cioè, ho qualche dubbio.
4: Fidatevi, fidatevi.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
14: Prossimamente live, in concerto.
15: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
14: Infolani, bluenotemilano.com.
16: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Umberto Cascone.
1: Sulla 1 è sempre chiuso per un incidente il tratto tra Cassino e Caianello in direzione Napoli, e sempre per carichi dispersi tra Caianello e San Vittore nel senso opposto ci sono rallentamenti. Rimaniamo sull'Autosole, coda di 3 km tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia per traffico congestionato viaggiando verso sud. Sulla 10 un chilometro di coda tra Genova Pra e il bivio per la A26 per un tratto chiuso in direzione Ventimiglia, e infine sulla A26 per lavori 3 km di incolonnamenti tra Masone e il bivio per la A10 verso Genova Voltri.
0: Grazie Umberto Cascone, mi ero illusa dato che 20 minuti fa comunque non c'era ancora così tanta
1: ma in 20 minuti
0: è cambiato parecchio nonostante l'ora sia ancora abbastanza presto la mattina. Infatti sono le 5:45, questa è Radio Monte Carlo. Oggi con la musica italiana proprio spaziamo da un'epoca all'altra, in Mattia Bazar con Stringimi.

0: Vabbè, ditemi voi come fa una persona a parlare dopo Antonella Ruggero, cioè qualsiasi voce dopo di lei è il nulla. Mattia Basar con Stringimi, 5.49 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, parliamo adesso di, con Umberto Cascone, di intelligenza artificiale. A quanto pare le banche da novembre potranno utilizzarla per decidere a chi erogare un credito o meno, corretto?
1: Corretto.
0: Io esco, grazie.
1: Però magari facciamo un attimo un quadro. Allora, sì, dal prossimo 20 novembre
0: ufficiale, a quanto pare le banche da novembre potranno utilizzarla per decidere a chi erogare un credito o meno, corretto?
1: Corretto.
0: Io esco, grazie.

0: Fidiamo i discount. Fino al 28 settembre, lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
1: Osservazione.
2: Il punto fondamentale è che diventano molto più stringenti anche le regole per concederlo il credito. I finanziatori dovranno vagliare in maniera molto più rigorosa la capacità di rimborso, perché il tasso di default in Europa, quindi per chi non riesce a stare in regola con le rate, per quanto sotto controllo, sta aumentando, perché stanno aumentando quelle forme di buy now pay later, quindi
1: certo.
2: Prendi ora, paga dopo, che accumulate alla fine.
1: Abbiamo fatto però il buco totale, perché c'è molte persone non hanno poi pagato le rate, non hanno controllato e ci siamo inchiodati.
2: E difatti ora scatta per la prima volta, in caso la verifica preliminare porti a esito sfavorevole per la concessione del prestito, scatta il divieto esplicito di concederlo, cosa che oggi non c'era, si poteva avere una conciliazione. E dunque per questa verifica preliminare ci si può valere dell'intelligenza artificiale. Sono esclusi i social network come fonte utilizzabile.
1: Però
2: se l'algoritmo nega il prestito è negato. Ovviamente tu puoi far ricorso a un funzionario e cercare di capire perché l'esito è stato negativo. Però tant'è, intanto l'intelligenza artificiale decide se puoi avere i soldi o no.
1: Non mi piace assolutamente dove sta andando il mondo, a prescindere da credito o meno. Gracie Abrams adesso.

0: Dai, che questo amore si sente nell'aria a quest'ora. John Paul Young con Love is in the Air a chiudere la prima ora di Breaking News qui in diretta su Radio Monte Carlo. Adesso arrivano le notizie del TGCOM 24, poi un'altra ora insieme. State qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Nella notte caccia della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania. Lo riferisce il presidente Nauseda parlando di una escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Intanto Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation. Se Putin farà lo stesso, il Cremlino per ora tace. Una serie di attacchi condotti dagli Houthi con missili balistici e droni ha ferito 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. Il movimento sciita minaccia rappresaglie. Chiuso da giorni l'oleodotto saudita East-West, il petrolio verso i $110 al barile. Nello stretto di Hormuz una superpetroliera esplode su una mina. La protesta degli operai dell'ex Ilva dopo la conferma dei giudici di Milano per la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro la fine di ottobre sono in sciopero da ieri. Siamo padri di famiglia, chiediamo soluzioni, il loro monito, sindacati convocati mercoledì a Palazzo Chigi. Alle 12.30 di oggi, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, la storica leader radicale morta a 78 anni. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. La legge elettorale è stato completato ieri sera all'esame di tutti gli emendamenti. In giornata è previsto il voto finale dell'Aula del Senato alla riforma che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Calcio, si è chiusa la quarta giornata di Serie A. L'Inter in rimonta ha battuto 5-3 l'Udinese, mentre la Roma ha vinto 2-0 in casa della Torino. Altro successo del Como, 2-1 col Parma. Sabato la sfida tra nerazzurri e giallorossi, entrambi a punteggio pieno in vetta alla classifica. Oggi i sedicesimi di Coppa Italia con Genoa, Sud Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Già, breaking news, seconda ora, 3 minuti dopo le 6. Buongiorno amici, siete in diretta su Radio Monte Carlo. Io sono Laura Ghislandi, di fronte a me Paolo Rossato. È sopravvissuto alla prima ora, fortunatamente, è arrivato con un po' di raffreddore. Infatti l'abbiamo assolutamente richiuso nella regia, nessuno può passare da quella parte. Buongiorno Umberto Cascone.
11: Buongiorno a te Laura, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, dalla redazione di TGCOM 24 abbiamo un'altra ora di notizie. Vogliamo così fare un piccolo spoiler, tiriamoci sul morale, dai.
11: Beh, tiriamoci sul morale. Oggi e domani scioperano i medici di famiglia. Ci siamo tirati sul morale? No. Allora no. Te lo tiro su.
0: No,
11: con...
0: perché la situazione sanitaria no, in effettivamente Italia, comunque, no. Non c'è tanto da scherzare.
11: Noi scherziamo, ma ovviamente la situazione è abbastanza delicata. E se vuoi ti posso tirare sul morale con gli oleodotti colpiti in Medio Oriente, le borse a picco.
0: Hai una strana concezione del tirare sul morale.
11: E non ce l'ho io, è il mondo che
0: ma
11: ha questa
0: scusa,
11: concezione.
0: Un bel approfondimento sulle notizie buone di cui nessuno parla, per esempio.
11: E ci sarà un motivo per cui nessuno ne parla.
0: Ma infatti possiamo anche iniziare noi a tenere questa buona abitudine. Comunque sappiate che insomma cercheremo lo stesso di tenervi compagnia, di raccontarvi tutti questi approfondimenti nella maniera migliore possibile e anche più leggera. Il tutto in mezzo ci sono i vostri messaggi al 342 41 41 762. Oggi andiamo proprio in provincia di Treviso, una marea di ascoltatori, dovremmo farli incontrare perché secondo me non si conoscono.
11: Può essere un'idea, facciamo uno speed date Radio Monte Carlo su Treviso.
0: Vedi che poi quando parli di queste cose ad un giornalista lui va subito, capito, sulla cronaca e sullo speed date. Dai. No vabbè, ci sta, siamo anche giovani, voglio dire. Tu l'hai mai fatto?
11: No.
0: Poi chiudiamo
11: no,
0: qui la tua carriera giornalistica, vabbè.
11: Sono un po' giovane per gli speed date, se posso dire, senza nulla togliere.
0: C'hai ragione, anche se per queste cose non c'è un'età. Però qui arriva adesso Michael Jackson con Liberian Girl.

0: Radio Monte Carlo, Breaking News, 8 minuti dopo le 6, buongiorno ancora a tutti, con in sottofondo Michael Jackson e la sua Liberian Girl. Io l'ho detto, a quest'ora ci sono certe canzoni che si fanno ascoltare e si fanno anche percepire in una maniera che proprio a me mi prende, mi porta via. Questa è l'unica verità della Ghislandi quando ascolta musica. Siamo pronti per il secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo. Con
2: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
3: Bentrovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Martedì un po' di instabilità al sud e nel medio versante adriatico, bello nel resto del paese. Poi mercoledì arriverà una perturbazione atlantica che porterà rovesci temporali su gran parte del nord. Quindi quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di martedì e mercoledì? Martedì alternanza tra sole e nuvole nelle regioni centrali adriatiche al sud, con improvvise equazioni temporali nel corso del giorno su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, bello altrove. Poi mercoledì rovesci temporali sparsi, attenzione, a tratti anche di forte intensità su gran parte del nord, per lo più bello invece nel resto del paese. E per quello che riguarda le temperature, beh, ancora valori nella norma o leggermente al di sopra. Andiamo a vedere in particolare le temperature massime previste nella giornata di martedì, quasi dappertutto comprese tra 26 e 31 gradi, quindi un po' di caldo si farà sentire, ma un caldo non eccessivo. Temperature tipiche di fine estate e non cambieranno di molto neanche il giorno successivo, mercoledì, quando le massime saranno per lo più comprese tra 26 e 32 gradi. Cerchiamo di capire che cosa succederà nella seconda parte della settimana da giovedì. Ebbene, la perturbazione in arrivo mercoledì, giovedì, porterà rovesci temporali oltre che al nord anche su gran parte del centro, sempre con il rischio di temporali a tratti di forte intensità, quindi accompagnati da nubi fragi e violente grandinate. Poi venerdì i temporali raggiungeranno anche le regioni meridionali, quindi maltempo anche nella seconda parte della settimana. Le temperature caleranno in modo sensibile in gran parte del centro e del nord, con poche variazioni invece al sud. In alcune zone del centro e del nord le temperature scenderanno anche leggermente al di sotto dei valori medi stagionali e saranno tra l'altro giornate piuttosto ventose in gran parte del centro-sud e isole, con mari quindi in generale mossi. Per maggiori dettagli, ve lo ricordo, potete sempre consultare la nostra app meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it. Mi sono accorta che la temperatura era cambiata perché stamattina alle 4 e un quarto c'erano 18 gradi. E alle Elisa.

0: 6:14 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Elisa, come te nessuno mai, come voi nessuno mai. 3:42 4:41 4:41 7:62 è poi effettivamente il numero che abbiamo per comunicare. Cascone, ci ascoltano dalla Cina, senti un po', invece che in auto come al solito sulla 4, oggi sono a Shanghai, ha fatto giusto un viaggetto 2-3 giorni, immagino. Poi c'è Giancarlo che è in mezzo ai vitigni aspettando l'alba, lui si sta allenando, poi ha un po' di problemi, se non ricordo male, al tendine d'Achille, ma si sta allenando per la Parigi-Versailles. Versailles è uno dei miei
1: come
0: posti.
1: Come fate ad avere tutta questa voglia a quest'ora del mattino?
0: Te l'ho detto che sono croccantissimi, scusa, ma non abbiamo mica gli ascoltatori nostri, sono belli attivi, specialmente a quest'ora. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
6: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
9: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. è il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile, dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
18: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
19: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
18: Dual Motor, Dual Desire.
19: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Umberto Cascone.
1: Torniamo sempre sulla A1, tratto chiuso tra Cassino e Caianello per un incidente verso Napoli, nel senso opposto per lavori di ripristino, rallentamenti tra Caianello e San Vittore. Rimanendo sull'Autosole, c'è un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Chiusi e Fabbro, sempre in direzione di Napoli. Invece sulla diramazione Roma Sud, un chilometro di coda per traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultima. Infine rallentamenti sulla A4 tra Dalmine e Trezzo verso Torino.
0: Quella parte lì, Dalmine e Trezzo, anche è
1: sempre a quest'ora.
0: Lo so, noi bergamaschi,
1: come dici tu, croccantissima.
0: Ci mettiamo una mano sul cuore quando specialmente dobbiamo venire a Milano, motivo per il quale mi sono trasferita qui. 6:21 Radio Monte Carlo, Steely Dan, Do It Again. No,

0: Tutti gli anni 70 hanno messo dentro questa canzone. Steely Dan, Do It Again, fa anche rima peraltro. Allora, buongiorno, 6.25 Radio Monte Carlo con Breaking News. Sono arrivati i quotidiani che si troveranno in edicola oggi, quindi Umberto Cascone, direi possiamo partire serenamente con le prime pagine.
1: Allora, prime pagine abbastanza variegate stamattina, perché abbiamo... da una parte il balzo dei prezzi di greggio e gas, dall'altra la Russia, qualcuno invece mette la politica che in questi giorni è sulla legge elettorale, ma le aperture non sono su quello. Partiamo dal Corriere della Sera, nuovo balzo di greggio e gas, Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino, non ci fermeremo. Sul tema dell'intelligenza artificiale e dei paletti chiesti dagli stessi operatori del settore, apre invece La Stampa, Cina e USA, niente regole sulle AI, Trump insiste, contro l'high tech c'è una cospirazione, Pechino basta allarmi ma serve sicurezza. Sulla guerra in Europa apre invece il Messaggero, Trump, tra Mosca e Kiev tregua energetica, greggio e gas alle stelle, come diceva anche il Corriere della Sera e come ovviamente apre il Sole 24 Ore, rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, AI e caro energia spaventano i mercati. Repubblica apre invece sulla divisione nel campo largo, soprattutto sulla questione della guerra in Ucraina, la roulette russa dei poli, titolo non molto esplicativo, poi bisogna leggere oltre, Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina. Oggi vi segnalo anche i giornali dell'area di centrodestra, perché Libero apre con un grillo Varaval il vaffanconte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppe, i sondaggisti attorno al 3%. Invece dal giornale non vi segnalo l'apertura, che è molto politica, molto settoriale, sugli affitti calmierati a Bologna, ma vi segnalo sopra la testata un grosso box con la foto di Vannacci, le inchieste del giornale, quindi un'inchiesta di Lirio Abbate molto approfondita, il generale Fetecchia, i raggi X, i conti che non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. Ci sono un po' di numeri, un po' di nomi molto interessanti, vi consiglio la lettura dell'articolone, sono due pagine belle belle fitte.
0: Certo che rimango sempre abbastanza così, mi viene un po' una botta d'assenza di fronte a certe parole che i giornali usano in generale, indipendentemente poi dal partito politico, mi lascia un po' così. Se qui intanto

0: Monte Carlo Breaking News con Secu Dangerous Lover. Buongiorno amici, 6:31. Allora, ieri sera notte, per quanto riguarda l'Italia, 78esima edizione degli Emmy Awards, una parata di star meravigliosa. Tra l'altro, scusami Umberto Cascone, prima di andare su questo approfondimento, ho scoperto stamattina che Lady Gaga ha partorito e nessuno sapeva che fosse incinta.
1: Ma infatti
0: è apparsa con insomma un frugoletto tra le braccia, e quindi ha dato la notizia. Si può mantenere la privacy anche nel 2026, specialmente ad Hollywood.
1: Era sparita per 9 mesi.
0: Evidentemente sì, non ce ne siamo accorti, proprio
1: non
0: è passata
1: ce ne siamo
0: così
1: accorti, no, esatto.
0: In sordina. Torniamo agli Emmy, dai.
1: Allora, guardiamo un attimo i risultati degli Emmy che vi leggo direttamente dai siti.
0: Giusto.
1: Perché sono arrivati davvero
0: poco fa,
1: insomma, la cerimonia è finita poco più di un'ora fa.
0: Ma poi noi ci svegliamo alle 3 di notte, cioè alle 7:30, 8
1: era
0: andiamo
1: in corso
0: a letto, cioè,
1: La cerimonia. Allora, l'Emmy per la miglior serie drammatica è andato per il secondo anno di fila a The Pitt, che è un medical drama, che lo dico per chi non lo conoscesse ovviamente, per
0: visto.
1: Riepilogarvi
0: Mai.
1: La situazione. Miglior serie commedia invece Widow's Bay. Invece abbiamo un record per l'attore Matthew Rice, che ha fatto la storia degli Emmy, perché nella stessa sera è la prima volta in cui qualcuno riesce a vincere due premi. Ha vinto due premi, uno per per la miniserie e uno invece come miglior attore. Poi ovviamente standing ovation per Michael J. Fox.
0: Amore, che tenerezza sempre. Poi che ricordi che tira fuori. Nora Jones intanto, Chasing Pirates.

0: molto recente questa canzone, ma il sapore secondo me un po' degli anni 90. Norah Jones con Chasing Pirates, 6:35, Radio Monte Carlo con Breaking News, e noi torniamo fra pochissimo e lo facciamo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto.
8: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo è il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
19: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
19: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
19: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
19: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Guida una Defender.
20: Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
21: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
22: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
23: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
24: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Umberto Cascone.
1: Sulla 1 rallentamenti verso Napoli tra Barberino di Mugello e Calenzano per un veicolo in avaria. Sempre per un veicolo in avaria 2 km di coda. Sempre sull'autosole verso Napoli tra Chiusi e Fabbro. Code in uscita a Cassino provenendo da Roma per ripristino di un incidente. Sempre sulla A1 verso Napoli. Sulla A4 code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni per traffico intenso verso Torino. E infine sulla A14 per lavori 1 chilometro di coda tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto.
0: Grazie Umberto Cascone dalla redazione di TGCOM24. C'è un'Italia in movimento, un'Italia che si sta svegliando. C'è chi sta tornando anche come Gianluca dal turno di notte. Quindi un purpurri di persone, di personalità, di energie buone che si muovono specialmente a quest'ora. Martedì 15 settembre. Sono le 6:42, faccio la signorina buonasera. Questa è Radio Monte Carlo con Breaking News e arriva la regina Shade, The Sweetest Taboo.

0: Tra tutti i mezzi di trasporto ho scelto la musica. Cara Alba, che ci scrivi da Antibes, non potremmo essere più d'accordo con te. Shade de Suide Stabu, 6:46 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Umberto Cascone, petrolio e gas ai massimi dopo l'attacco all'oleodotto in Arabia Saudita, la situazione non è per nulla rassicurante.
1: Riepiloghiamo cosa è successo venerdì. Gli ribelli Houthi yemeniti hanno colpito ancora in Arabia Saudita, l'hanno fatto in realtà anche nella notte appena trascorsa, e hanno costretto Riyadh a chiudere il suo enorme oleodotto che va da est a ovest per oltre 1000 chilometri, e con gli stretti chiusi, quello di Hormuz per la guerra, quello di Bab el Mandeb perché ormai gli Houthi ne hanno preso il controllo, era quasi l'unico modo per far arrivare il greggio dall'area del Golfo verso i paesi occidentali. L'Arabia Saudita, ricordiamo, è il più grande esportatore al mondo, e in questo oleodotto transitavano circa 4 milioni di barili di petrolio al giorno verso il porto di Yanbu sul Mar Rosso. Resterà tutto fuori servizio dopo il raid dei ribelli Houthi per diverse settimane, hanno detto, diverse settimane per le riparazioni.
0: Siamo a posto.
1: Cosa significa? Che adesso l'offerta di petrolio a livello globale calerà del 4%, perché il 4%
0: tantissimo
1: del petrolio globale veniva fornito tramite quell'oleodotto. Ci sono in realtà degli altri terminal sauditi in Egitto, a Ain Sokhna e a Sidi Khair, dove ci sono circa una trentina, quarantina di milioni di barili di petrolio, però chiaramente sono in esaurimento via via mentre il tempo passa. Questa situazione porterà a un calo circa del 6% dell'offerta mondiale di petrolio nel giro di poche settimane. E ovviamente l'effetto è che il petrolio è andato alle stelle. Ieri il Brent con la consegna a novembre è arrivato quasi a $110 al barile. Il WTI americano a $104 al barile. Le borse ovviamente hanno sofferto, borse europee nere in calo, zavorrate sia dal petrolio ma anche dall'incertezza sull'intelligenza artificiale. Ne abbiamo accennato prima in rassegna stampa. Milano è stata la peggiore sul continente, meno 1,7%, le altre comunque intorno a cali dell'1%. Il gas anche inizia a correre, €82,80 al megawattora. Sempre Trump, oltre ad aver detto quella cosa abbiamo citato prima, no, che il motivo dell'aumento dei prezzi della benzina è la guerra tra Russia e Ucraina e non quella in Iran, ha anche detto che il petrolio attualmente scorre attraverso lo stretto di Hormuz. Le nazioni del mondo, leggo, che non ci hanno fornito alcun aiuto nella guerra dovrebbero e dovranno rimborsare gli Stati Uniti una volta che questo conflitto truffa sarà giunto al termine. Lo stiamo facendo molto più per gli altri che per noi. Grazie alle sue frasi, però, i listini americani hanno chiuso in lievissimo calo, si sono ripresi e da loro il Brent è arrivato a $106, quindi leggermente più in basso rispetto all'Europa.
0: Allora grazie Umberto Cascone, poi magari in questi giorni, se ci sarai ancora tu, un approfondimento sul parliamo come mangiamo, cioè per gli italiani cosa cambia, cosa ci dobbiamo aspettare, sai quelle cose...
1: È vero, mettete che... mano al portafoglio nel dubbio, perché...
0: Cioè, questa è l'unica cosa che hai da dirci? Molto bene. Vabbè, ti ringrazio lo stesso, caro Umberto Cascone. Allora, arriva Michael Bolton adesso.

0: figurati, Can I Touch You There, Michael Bolton. Questo finale mi ha sempre fatto impazzire. Poi magari, non lo so, quando mi capiterà di essere in onda su Radio Monte Carlo ad un'altra ora, parleremo di questa canzone, di questa Can I Touch You There. Questo there, dove sarà, caro Umberto Cascone? Pensiamo allo sport.
1: Invece che andare, terrorizzato.
0: Lo so, perché parlare comunque di sensualità e queste cose la mattina, che 6:52, insomma, ancora abbastanza presto. Però
1: parliamo di sport.
0: Torniamo seri, dai. Adesso allora, lo so che ti ho deviato, non ce la fai.
1: No, adesso io ho un po' paura, voglio fuggire.
0: Scappa a gambe levate.
1: No, restiamo sullo sport. Ieri sera si è chiusa la giornata di Serie A con gli ultimi posticipi. Allora, la Roma ha vinto contro il Torino per 2-0 in casa del Torino. Anche l'Udinese ha vinto qui a Milano in casa per 5-3 in rimonta sull'Udinese. Quindi sia nerazzurri che giallorossi restano in vetta alla classifica, entrambe a punteggio pieno, e poi si sfideranno in uno scontro diretto sabato. Como Parma finita invece 2-1. Oggi si torna in campo per la Coppa Italia, gli ultimi due sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol, chi vince incontra l'Inter, e alle 21 Fiorentina Pisa, derby ultra toscano, si odieranno come non so cosa, immagino.
0: Ma infatti io da quando finiamo mi attaccherò al telefono, perché ho molti amici delle due fazioni diverse, quindi oggi sarà una giornata particolare.
1: Guelfi e Ghibellini praticamente.
0: Sì, esattamente, quella cosa lì.
1: Chi vince andrà poi a incontrare agli ottavi il Napoli. Oggi ricordiamo anche che per gli europei maschili di volley alle 21:05, quello 05 è fondamentale.
0: Io starò già dormendo, quindi domani mattina arriverò da neofita.
1: Abbiamo Italia-Repubblica Ceca per le qualificazioni, e in realtà gli azzurri sono già certi del passaggio agli ottavi, quindi è proprio una formalità, ecco.
0: Umberto Cascone, nessuno ti ha insegnato a non dire queste cose in anticipo?
1: No, è la verità, però matematicamente sì, sono già passati.
0: In questo caso comunque comincia serenamente a pregare, caro Umberto. Vabbè, dai, grazie mille anche per questa rassegna dello sport. 6:54, l'abbiamo detto prima, non potremmo chiudere in maniera migliore prendendo per mano Lucio Dalla e ascoltando Se io fossi un angelo.
2: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: e con Lucio Dalla e la sua Se io fossi un angelo. Andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi di Breaking News. Grazie amici per essere stati in nostra compagnia, perché davvero tra le 5 e le 7 il vostro apporto è essenziale. Grazie ad Umberto Cascone.
1: Grazie a te Laura.
0: Grazie a Paolo Rossato, vai a curarti, vai, che mi sa. È arrivato anche Mattia Brena, che farà regia poi agli amici di Bonjour Bonjour, tutte e due a soffiarsi il naso. Infatti non ci baciamo. Io sono Laura Ghislandi e adesso per l'appunto i colleghi di Bonjour Bonjour torniamo domani puntuali alle 5. Buona giornata. Mua!
2: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
7: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sui cieli della Lituania. Lo riferisce il presidente del paese Nauseda, spiegando la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina. Tale prontezza è vitale per la nostra regione. E Trump annuncia Mosca e Kiev non attaccheranno più obiettivi energetici, ma l'accordo ancora non c'è. Civili feriti in Arabia dai raid degli Houthi, sono almeno 13. Resta alta la tensione nel Golfo. Una petroliera esplode sullo stretto di Hormuz dopo una collisione con una mina, ma per gli USA è stata colpita dall'Iran. Petrolio e gas senza freni, Brent verso i $110. Da Washington a Pechino dilaga il dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale. Trump minimizza e ribatte: sono io l'unico argine che serve agli AI. La Cina frena, basta allarmismi. In Italia il presidente Mattarella mette in guardia: dalle nuove tecnologie rischi per la centralità dell'uomo. Rush finale per la legge elettorale, completato ieri sera l'esame di tutti gli emendamenti. In giornata è previsto il voto dell'Aula del Senato alla riforma, che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Le opposizioni sulla raccolta firme per i nuovi soggetti politici, siamo pronti al ricorso. A Roma alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. La storica leader radicale ricordata ieri sera anche con una veglia in centinaia alla Camera Ardente. Calcio con i posticipi. Del lunedì si è chiusa la quarta giornata del campionato di Serie A. In rimonta l'Inter batte 5-3 l'Udinese. Successo della Roma, vince in casa del Torino 2-0. Il Como supera il Parma 2-1. Nerazzurri e giallorossi in testa alla classifica. Oggi tocca la Coppa Italia con 2 sedicesimi. Genoa Sud Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta. Ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
19: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
1: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
20: Una buona giornata, Daniele Izza, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. È un inizio di settimana in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre che anche oggi garantirà tempo prevalentemente stabile e soleggiato, soprattutto nelle regioni del centro-nord. Attenzione invece al sud, a metà giornata, allo sviluppo di qualche rovescio temporale tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature sono previste stazionarie, clima tipico di fine estate con massime prossime ai 30 gradi da nord a sud. Poi attenzione, mercoledì il tempo peggiora a fine giornata al nord per l'arrivo di un'intensa perturbazione, tempo ancora bello e caldo al centro-sud. Poi tra giovedì e venerdì questa perturbazione attraverserà anche il centro-sud, determinando anche qui un peggioramento del tempo. Avremo un rinforzo dei venti con il rischio anche di qualche temporale di forte intensità. E poi attenzione, il calo termico a partire da giovedì, soprattutto al centro-nord, ma in maniera un po' più contenuta anche nelle regioni meridionali. Nel Principato sarà un martedì all'insegna del bel tempo con 28-30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 ramo Casalecchio, traffico congestionato tra Casalecchio Stadio e l'allacciamento con l'Adriatica in direzione della Bologna-Taranto. Sulla 1 Roma-Napoli code invece per un incidente risolto tra Ponte Corvo e Cassino in direzione di Napoli. Sulla 10 Genova-Ventimiglia un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla 4 Venezia-Trieste traffico rallentato tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia. Infine sulla statale 131 Carlo Felice traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sant'Anna in direzione dell'incrocio Cagliari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Vola vola il tempo quando si sta bene, già il 15 di settembre.
1: Ah, stavo dicendo, ma come? Abbiamo appena iniziato e gli ha detto che vola il tempo, calmati.
0: Comunque è un attimo che arrivano le 10, no? È che siamo già a metà settembre, questo mese vola via in un soffio, amici.
1: Ma davvero, ne abbiamo già 15? 15, incredibile.
0: Perlomeno, se il calendario qua davanti a me
1: no,
0: è quello
1: no,
0: giusto.
1: No, è il 15 settembre del 2026, okay. Confermo.
0: Ci siamo
2: a
0: noi.
2: Me sembra che stia andando pianissimo il tempo, solo a me sembra interminabile.
0: A me sembra
2: Vorrei
0: ieri
2: già fosse Natale.
0: Che ero in spiaggia, guarda adesso.
2: Ma era ieri.
0: Lo so, vabbè. Buongiorno amici, ciao Monica Sala.
1: Ciao Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: E ciao.
0: E ciao Adandro Mercù, buongiorno.
3: E dalla spiaggia di Miami Beach, eccomi qua. Ciao a tutti.
2: Di nuovo le medicine sbagliate e questo è quello che succede.
0: Le pillole, Andro, la bella.
1: Fanno un bel effetto però quelle pillole.
0: Se pensi di essere a Miami, sì. Senza dubbio. Mattia Brena in regia, Federica Pogliani in redazione, Monica Tonini a centralino. Forza che c'è David Bowie su Radio Monte Carlo Heroes.

0: anche stamattina qualche piccolo eroe si è svegliato e sa già che dovrà affrontare una giornata in salita. Heroes su Radio Monte Carlo con David Bowie.
1: Già solo quando suona la sveglia ci sentiamo degli eroi.
0: Adesso.
1: Ammettilo su.
0: Sì, ma tu pensa a quelli che invece si faranno 10-12 ore di lavoro, magari in trasferta di qua di là, sballottati, parti la mattina, torni la sera. Perché? Perché adesso non ti pagano mica più quando si faceva, no, le trasferte di lavoro un tempo e c'erano i soldi, ti pagavano magari la notte fuori da qualche parte. Adesso vai in giornata per risparmiare.
1: Certo.
0: Capisci?
1: Devi partire, tornare e poi tutti quei benefit che c'erano prima, quei rimborsi spesi.
0: Niente.
1: Tu segnavi e dicevi posso mangiare anche in un posto più bello di dove mangio di solito. Adesso non
0: niente.
1: Si fa più.
0: E più che altro devi anticiparli tu i soldi. Poi forse dopo chissà quanto tempo te li rimettono, te li danno in busta paga, probabilmente tassati.
1: E ci paghi anche le tasse.
0: Appunto,
1: certo,
0: per cui figura,
2: quasi sempre. Spesi. Vi ricordate l'indennità chilometrica, la diaria che era calcolata in maniera molto
1: bei
2: larga.
1: Bei tempi.
0: Mamma mia. Monica dice bei tempi, chissà quanto ci ha lucrato sopra con queste trasferte.
2: Monica Sara falsificava tutto il carburante, le cose.
1: No, che una volta era tutto compreso.
0: Appunto, aveva la carta di credito aziendale.
2: Torniamo nel mondo di oggi, caro Lentini. Che succede oggi?
0: C'è George Clooney che alla mostra di Venezia
2: ha presentato il rimborso anche lui.
0: No. Più o meno.
2: Trasferta di lavoro di fatto.
0: Vabbè, infatti avrebbe avuto tutto pagato perché la Biennale di Venezia ospita ovviamente le persone che invita, in questo caso George Clooney che ha ricevuto quest'anno il leone alla carriera, avrebbe avuto diritto all'ospitalità in un hotel a 4 o 5 stelle, pasti inclusi, in diversi locali convenzionati proprio con la Biennale, visto che è stato lì 5 notti, ma lui da gran signore ha rinunciato e ha detto faccio di tasca mia, metto i soldi di tasca mia.
1: Anche perché nei luoghi indicati non era presente quello di soldo dove va lui.
0: L'hotel.
1: No?
0: Lui.
1: Il Cipriani.
0: Certo.
1: È il suo buon ritiro quando va a Venezia. Tra l'altro sappiamo che lui ama tantissimo Venezia, si è anche sposato.
0: I malintenzionati dicono, vedi, non voleva andare in un alberghetto 4-5 stelle convenzionato con la Biennale.
2: Ma poi ce lo vedete lui che va, deve pranzare Clooney e fa, scusi, questo ristorante c'ho il tagliandino con lo sconto che mi hanno dato al reception, posso mangiare qua?
0: Ho il bonus, no. E ha detto, vabbè, pago io. Anche perché, tra l'altro, facendo questo bel gesto, ha fatto sì che quei soldi che erano destinati a lui finissero a qualcun altro. Anche perché stare a Venezia nei giorni soprattutto della mostra del cinema costava parecchio.
1: Non ha voluto gravare proprio sul budget.
0: Infatti.
1: Sì, anche perché ci sono persone che non possono permettersi di andare proprio perché costa troppo.
0: E invece voi, comuni, lavoratori, comuni mortali, sì? Mi raccomando, presentate le pezze giustificative di tutto. Anche di quel caffè che magari dici, vabbè, 1,20 euro di caffè, niente, metteteli in nota.
2: Ma che fastidio, tutti questi scontrini, queste pile di roba per avere 2 euro di rimborso.
0: E devi mica lasciarli lì e regalarli, scusa.
2: Anche questo è vero.
0: Human, sera di Monte Carlo, gli Human League.

0: Direttamente da Sheffield, Human League, Human Radio Monte Carlo. Sì, non ci sono più le trasferte di una volta.
1: No,
0: anzi, nella maggior parte dei casi non ci sono più, perché adesso tutte le riunioni si fanno online. Invece qualche tempo fa, che bello, si partiva
1: si
0: ritrovava tutti quanti insieme.
1: Non tutti dicono che bello, perché comunque ci sono oggi le trasferte che, nei casi in cui si fanno, dicevamo prima, sono belle toste, non ti danno più tutti quei benefit che avevi un tempo, quindi vai in giornata, devi tornare di corsa, magari con un treno regionale invece di quello in prima classe.
0: Economy,
1: business. Magari prima usavi pure gli aerei di primo livello, oggi invece dove capita capita, e devi anticipare tu i soldi. Ne sanno qualcosa anche i nostri ascoltatori che dicono: il tempo delle vacche grasse è finito, amici.
2: Questo l'avevamo capito un po', e devo dire che si era intuito.
1: Però c'è anche chi magari se ne approfittava un po' un tempo. Quante volte scandali su scandali per le note spesa gonfiate. Monica, sei finita mai in uno di questi scandali?
0: No, io non mi sarei mai permessa di fare una cosa del genere. No, sai molti che cosa facevano? Se a casa, magari quando esci, vai a mangiare in pizzeria, andavi in trasferta e ti permettevi un ristorante.
1: Sei a spese degli altri, dell'azienda.
2: Io ne ho viste cose, come per esempio la gente che fuori dai locali cerca di raccattare gli scontrini che la gente, dopo aver pagato, buttava via. Per vedere se fosse l'importo più alto di quello che tu avevi pagato, e quindi
1: la metti in nota spesa, certo, e ci guadagni sopra. Creste un po' così all'italiana, oggi non si può più fare, perché comunque ci deve essere la corrispondenza. Intanto devi pagare con un tracciamento elettronico, quindi con una carta di credito o un bancomat, in maniera che ci sia corrispondenza tra la tua pezza giustificativa e lo scontrino.
2: Però così l'ingegno italiano viene mortificato, scusi, a quel punto è tutto digitale, come il registro elettronico, ne parlavamo qualche giorno fa, non si può più fare i furbini.
1: Ma c'erano anche quelli che durante le trasferte di lavoro si portavano magari i parenti, la moglie,
0: l'amante.
1: Scusa,
0: quante volte, cara, guarda che questo weekend sono via perché ho un'importante riunione, e nel frattempo si portavano l'amante,
1: e che metteva a spese ovviamente dell'azienda.
2: E i politici quante volte lo hanno fatto?
1: Ci sono stati scandali veri e propri con inchieste giudiziarie, le spese pazze, non so se vi ricordate, in diverse regioni ci sono state. Ridiamo, ma alla fine non è una bella cosa, ecco.
0: Guarda che si stava meglio quando si stava peggio, te lo dico.
1: Tu dici,
0: io
1: e qualcosa

0: Buoni amici come noi, noi e voi, amici di Radio Monte Carlo, di Bonjour Bonjour, tutti i giorni insieme dalle 7 alle 10. Rimmel, Francesco De Gregori, qualcuno se lo starà mettendo in questo momento. Vi vediamo, siete lì in bagno.
1: Allora, ci vuole sempre rossetto, sì. E rimmel e sei a posto.
0: Vabbè, non fate come Monica che se lo mette in macchina, voi mettetevelo,
1: no,
0: a casa, mi raccomando.
1: No, in effetti stamattina ho sbagliato a fare tutto, però vabbè, perdonatemi.
0: Cosa c'hai in faccia, Monica? No, sono arrivato
1: stamattina.
0: Non lo
1: so, guarda, ho messo qualche cosa che c'avevo lì, ma non
0: tutta
1: avevo,
0: rossa.
1: Non avevo lo specchio, c'era buio. Io guarda un macello.
0: Buongiorno, state con noi fino alle 10 e immaginate, a proposito di bellezza e a proposito di trucchi, un matte intenso, impeccabile e incredibilmente morbido sulle labbra. Il Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano, evoluzione contemporanea dell'iconico Milano Red.
1: Ci vorrebbe proprio adesso, eh? Comunque è la nuova texture cloudy che è vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e in una sola passata. È una formula arricchita con acido ialuronico e iBurn per 8 ore di idratazione e tenuta. Sono 14 tonalità per trovare il vostro stile.
0: Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
9: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti. Collaudo fissato. Documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: In occasione della Milano Beauty Week, Xans, The Art Perfumery Event, ti invita a Xans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Xans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
1: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.

light is on.

0: Ian Pitt su Radio Monte Carlo, la sua City Light alle 7.32. Stamattina Andreoli diceva che... Cos'è che hai detto? Che vorresti fosse già Natale?
1: Sì.
0: Mamma mia, sei pazzo. Ho calcolato 100 giorni alla vigilia di Natale mancano. Da adesso, 100 giorni esatti.
1: E cosa vuoi che siano 100 giorni?
0: Lo so, voleranno.
1: Passano in un lampo.
2: Ma infatti non è che brami per avere Natale, ecco. È che semplicemente il Natale, poi scavallato il Gran Premio della Montagna, ti porta verso una discesa la prossima estate.
0: È ancora lunga.
2: No,
0: è lunga.
2: Troppo ottimista.
0: Mi sa
1: sei
0: di sì.
1: Appena tornato.
0: Io vorrei fosse così.
2: Io guardo avanti.
0: Ma c'è un posto dove è sempre Natale tutto l'anno, a Napoli, San Gregorio Armeno, questa via con tutti i laboratori artigiani, i negozietti artigiani, le statuine dei presepi, ogni anno se ne inventano una nuova con i personaggi famosi. E adesso è scoppiata l'ennesima polemica proprio per preservare l'autenticità di via San Gregorio Armeno.
1: Esatto, gli artigiani stanno protestando perché nella via potrebbero aprire negozi di calamite e altri souvenir a basso prezzo.
0: Sì, ce n'è uno in particolare che sembra possa rompere l'incantesimo di San Gregorio Armeno, un negozietto di quelli e di souvenir classici che non sono le prese, i presepi artigiani.
2: Sappiamo che Napoli è piena di questi negozietti,
0: sì.
2: Insomma, magari preservare San Gregorio Armeno e quindi uno shopper.
0: No. Che vuole De Luca? Si parla di Napoli, vabbè, arriva lui, vabbè.
3: Niente, non ce la possiamo fare, non ce la possiamo fare.
1: Beh, De Luca, oggi vogliamo sapere innanzitutto cosa, lo possiamo immaginare, ma ci deve spiegare bene.
3: La faccenda è gravissima, la dignità del popolo intero è largamente compromessa.
0: Lei come al solito esagera.
3: Siamo arrivati alla follia. Uno entra a San Gregorio Armeno invece del pastorello con la pecorella rischia di trovare indegna paccottiglia fatta di qualche provincia cinese.
1: Beh, ormai sono ovunque.
3: Dico, uno va a Napoli, la più bella città del mondo, dopo Salerno. E che si compra? Un orsetto che tiene un cartello con la scritta Buon San Valentino. Ma stiamo scherzando.
1: Beh, ha ragione, dai.
3: Tutta roba fatta con residui di
0: amianto.
3: Piombo, scorie radioattive. Ma che schifezze.
1: Beh, guardi, ha ragione. L'artigianato è un'altra cosa, lo dobbiamo ammettere.
3: Ma volete mettere a comprare un bel pastore napoletano, artigianale, alto un metro e mezzo. Tornate a casa, fate un figurone.
0: Lui è un po' ingombrante, però.
3: Keep calm, lentini, state buono. Il pastore napoletano non è un gadget, ha una sua precipua dignità.
0: Sentiamo.
3: E voi state ancora lì a comprare le calamite per il frigo con la caricatura di Maradona disegnata da un bambino di Taiwan. Ma io vi mando i carabinieri con lanciafiamme.
1: No.
3: L'unico metodo efficace con questi soggetti è il metodo Singapore.
0: E qual è?
3: 20 frustate sul gruppo. Oggi stesso proporrò una legge regionale. Chi viene in Campania deve obbligatoriamente ritornare con un pastorello artigianale, una bottiglia di limoncello, un corno portafortuna e 5 scamorze. E niente, siamo rovinati.
0: Non è che sia, come dire, faticoso tornare indietro con sta roba.
1: No, anzi, il cornetto portafortuna ci vuole, però le scamorze le lasci là.
2: Infatti, certo, il pastorello insomma è un po' impegnativo, se alto un metro.
0: Però le statuine del presepe di San Gregorio Armeno, anche quest'anno chissà che novità ci regaleranno, a breve lo scopriremo.

0: Cairo a San Gregorio Armeno a Napoli si respira sempre l'atmosfera del Natale, ma non solo lì,
1: ovunque.
0: Sì, anche quando entri al supermercato, perché io ho già visto tanti panettoni.
1: È vero, sono già spuntati appena finita l'estate, prima ancora le cose di Halloween, anche se manca cosa, un mese e mezzo. Già i supermercati hanno il reparto Halloween, ma a fianco c'è già quello dedicato al Natale. Amici, siamo al 15 di settembre, c'è gente che sta ancora andando in spiaggia. Ieri raccontavamo di persone che vanno ancora al mare in vacanza e già stiamo pensando veramente al Natale.
2: Il commercio è fatto così, guarda sempre avanti, l'occasione è buona, quindi panettoni manca poco, io ve lo dico.
0: Però c'è una cosa importante: se mi volete fare un regalo, no, vi potete portare avanti e pensare già adesso a quello che potreste fare.
1: Conosco persone che quando vanno in vacanza d'estate comprano i regali per il Natale, però io dico, se vai in località turistiche al mare, poi torni con cosa? Con la paperella con cui...
2: Mi scusi, ma il souvenir delle vacanze tu lo porti alle persone care, non è che puoi mescolarlo, approfittare, dice lo tiro lungo fino a Natale ed ecco che diventa il regalo.
0: Invece lo dovresti fare, perché così non arrivi all'ultimo momento.
1: Comunque, tante persone pazze per il Natale, mancano 100 giorni alla vigilia. Vi ricordo che in Italia abbiamo anche un albergo che festeggia il Natale tutto l'anno, è il Mirtillo Rosso Family di Riva Valdobbia in Valsesia, ai piedi del Monte Rosa. È un albergo dove vivi l'atmosfera del Natale tutto l'anno. Entri lì il 13 di agosto e senti i jingle bell,
2: che
1: tutte
2: incubo,
1: le canzoni.
2: Ragazzi, ma io ci ambienterei un film horror.
1: È famoso st'albergo, c'è pieno di gente che ci vuole andare tutto l'anno, perché appunto quando vuole festeggia il Natale.
2: Ma veramente,
1: tutti matti. Come no? È tutto a tema natalizio, 365 giorni l'anno.

0: Lo sapevo, ci avrei scommesso. Take That Shine su Radio Monte Carlo, che qualcuno dei nostri ascoltatori avrebbe confermato, come Antonio, visto che mancano 100 giorni a Natale. Lui è già pronto, metterò a breve le lucine sul balcone, inizierò a fare l'albero di Natale, ci dice qualcun altro, già nei prossimi weekend.
1: Beh, c'è chi non le ha mai tolte addirittura, anche, ma fatti. C'è anche chi ha già fissato le cene di Natale,
0: quelle aziendali.
1: Ti rendi conto?
0: Vabbè, giusto, perché altrimenti poi no, io questa sera non posso, allora bisogna già essere previdenti.
2: Mi ha impossibile partecipare per un impegno preso successivamente, perché poi alla fine nulla ti impedisce di trovarti un impegno e levarti d'impiccio.
0: Quello senza dubbio. Amici, 7.45.
2: No, è tornato col giornale.
1: No, ancora col giornale.
0: Il giornale, così non vedete la canzone che bisogna indovinare, anche voi partecipate. Non siete felici di partecipare al quiz?
2: È un gesto di grande sfiducia, perché anche se il giornale non ci fosse, noi non guarderemmo il monitor, Rentini, giocheremmo sportivamente.
0: Canzone italiana, l'unico indizio che do, famosissima e soprattutto bellissima.
1: Capirai che indizio, famosissima e bellissima, è tutto quello che mettiamo.
0: Da domani allora non dirò neanche se è italiana o straniera, così ti arrangi. Come inizia Mattia Brenna, mi raccomando, spero che tu abbia selezionato una micro nota come d'accordo. Così. No, vabbè, è troppo facile. Dai, Andro ha indovinato.
2: L'ho capita anch'io.
1: Forse anch'io.
0: Facciamo risentire.
1: Forse anch'io.
0: Ma è esagerato, Mattia, stamattina. 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Adesso me lo dite durante.
1: L'iniziale del nome?
0: Sì, è corretta. Monica, pare che abbia indovinato.
2: Confermo anche io.
0: Di chi canta questa canzone? Vogliamo saperlo anche da voi, oltre al titolo. Tra poco ce l'ascoltiamo qua su Radio Monte Carlo.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
13: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
17: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, l'onza a fette a 6,49 euro al chilo.

0: che avreste indovinato. E infatti avete indovinato. La cura, Franco Battiato, la canzone del quiz di stamattina su Radio Monte Carlo. Tanti nostri ascoltatori hanno azzeccato.
1: Abbiamo indovinato anche noi, però.
0: Sì, è vero, questa volta. Bravi, ce l'avete fatta.
2: Posso dire che Mattia Brena poteva togliere ancora uno zinzinello di nota.
0: Sono d'accordo con voi, è stato troppo buono. Qualcuno l'avrà pagato qua dentro, probabilmente. Quanti caffè gli avete offerto per fare sentire?
1: Guarda, neanche uno.
0: La nota più lunga.
2: Per i suoi standard degli ultimi giorni, Lentini, cioè, questa era fin troppo facile.
0: Infatti, oggi sono arrabbiato perché quest'anno il quiz sarà sempre difficile con le note strettissime.
1: Ma infatti ti si stanno restringendo anche le braccia. Guarda, ti si stanno accorciando. Il braccino sempre più corto.
0: Pensavo dicessi che mi sto restringendo anche io, sto dimagrendo.
1: No, quello ancora non l'ho visto.
0: Comunque dicevo, bravi i nostri ascoltatori che hanno indovinato, tutti.
3: La so.
0: Vedi che la sapeva.
3: Mille giorni di te, di me, no. Claudio Baglioni. E vai, finalmente.
0: No, amico mio, non era quello.
2: Ma come finalmente? Ma è diversa, su.
1: Era anche convinto,
0: Però guarda che in tanti hanno detto mille giorni di te, di me, di Baglioni. Inizia con una rullata quasi simile, però vabbè, poi di completamente diversa.
2: Beh, poi comunque, insomma, magari sei in macchina, c'è rumore, non sei concentrato, sì. È mica semplice.
0: Quello, infatti, è quello che fa la differenza. Concentratevi nel momento del quiz. 4 minuti alle 8 su Radio Monte Carlo. Il nostro augurio, have a nice day con Stereophonics. Yeah.

0: Have a nice day, gli Stereophonics su Radio Monte Carlo, 8 in punto, è finita la prima ora ragazzi.
1: Proprio così, una delle tre ore che passiamo insieme tutte le mattine qua su Radio Monte Carlo.
2: E questo cosa significa? Che ci sono le news, ma anche meteo e autotraffico.
1: E poi ancora noi, quelli di Bonjour Bonjour.
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Nella notte Eurofighter italiani in missione NATO hanno distrutto un drone penetrato nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia. Il velivolo è precipitato in una zona rurale. Ad annunciare l'abbattimento, prima volta dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il presidente della Lituania Nauseda. I media iraniani riferiscono che una superpetroliera è esplosa dopo una collisione con una mina mentre tentava di attraversare lo stretto di Hormuz, ma per gli Stati Uniti è stata colpita da un drone di Teheran. La tensione resta alta anche nel Golfo, con i nuovi raid incrociati tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Petrolio e gas senza freni, con il Brent a $110. Continua il dibattito sull'intelligenza artificiale. Donald Trump minimizza sui pericoli e ribatte: sono io l'unico argine che serve agli AI. La Cina frena, basta allarmismi. Dall'Italia il monito di Mattarella: dalle nuove tecnologie rischi per la centralità dell'uomo. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Stop al presidente americano anche sulla norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri, bocciata da un giudice federale. Agli Emmy Awards di Los Angeles, trionfo assoluto di due serie TV debuttanti: la horror comedy Windows Bay, che ha dominato il medagliere complessivo con 14 statuette, e il medical drama The Pitt, eletta miglior serie drammatica. Ovazione per Michael J. Fox, malato di Parkinson, commuove la platea. Calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A. L'Inter in rimonta ha battuto 5-3 l'Udinese, mentre la Roma ha vinto 2-0 in casa del Torino. Altro successo del Como: 2-1 col Parma. Sabato la sfida tra nerazzurri e giallorossi, entrambi a punteggio pieno in vetta alla classifica. Oggi i sedicesimi di Coppa Italia con Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
12: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Una buona giornata da Martina Andi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Questa mattina cielo parzialmente nuvoloso su regioni centrali adriatiche e al sud, con locali piogge tra Bassa Calabria e Sicilia Ionica, in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio nuvole e instabilità al sud, con rovesci temporali isolati in Puglia, Basilicata, Calabria e nella Sicilia sud-orientale. Ancora bel tempo nel resto del paese. In serata cessano le precipitazioni, temperature massime con poche variazioni, comprese tra i 25 e 31 gradi, venti in prevalenza deboli con dei rinforzi da nord tra Adriatico, Meridionale, Puglia e Ionio. Mossi l'Adriatico e lo Ionio e il canale di Sicilia. Nel Principato tempo soleggiato con una temperatura intorno ai 26 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un veicolo in avaria tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Napoli. Sempre in autosole, stavolta verso Milano, un altro mezzo in panne causa rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Un incidente sulla A8 provoca code tra Solbiate Arno, Albizzate e Gazzada in direzione Varese. Infine, sulla statale 172 dei Trulli, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Putignano verso Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Li vedo i genitori tutti un po' agitati per i figli, primo giorno di scuola in questi giorni. Ci sono quelli che hanno la prima volta in prima elementare, in prima media. Mia nipote ha iniziato le medie, figurati, la
1: Dai,
0: piccolina.
1: Ma ha voluto essere accompagnata oppure è andata da sola in prima media?
0: Prima media da sola la vedo un po' complicata di questi tempi, per cui accompagnata come sempre succede. Almeno il primo giorno, poi magari avrà tempo di
1: Ma
0: dire,
1: figurati, perché sai, quando arrivano i genitori, no, tu stai lontano e non farti vedere,
0: Avrà tempo di dire, ma mollami che vado da sola. Infatti, tutte queste emozioni che ci fanno tornare indietro anche ai nostri primi giorni di scuola. Buongiorno amici, siamo quelli di Bonjour Bonjour, tutti i giorni dalle 7 alle 10. Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia Brena in
1: regia. Eccoci, seconda ora insieme.
0: Belinda Carlisle, si apre così, Heaven is a Place on Earth.

0: Heaven is a place on earth con Belinda Carlisle su Radio Monte Carlo nel primo giorno di scuola di tanti ragazzi, ragazzini che con i genitori vengono accompagnati, anche se ci scrive Valentino da Bari che ha vissuto in Germania per tanti anni e dice che è soltanto un'abitudine italiana quella di accompagnare i bambini e i ragazzi a scuola.
1: Ma come solo italiana? Non è vero, dai, anche da altre parti.
0: Dice che in Germania la cosa bella è vedere questi bambini andare a scuola da soli, a piedi o in bicicletta, anche sotto la pioggia e la neve, già dalle scuole elementari.
1: Beh, successivamente, perché io ho una carissima amica che ha la figlia che vive in Germania, a Berlino per la precisione, ed è proprio andata per il primo giorno di scuola del nipotino.
0: Il primo giorno, anche da, cioè, voglio sperare che almeno a quel momento un genitore se lo voglia godere. Molti giustamente si prendono un giorno libero dal lavoro per poter vedere il figlio entrare.
1: E tu pensa che avevano allestito un tappeto rosso e tutti i bambini, uno alla volta, passavano su questo tappetino rosso, veniva detto il loro nome, il loro cognome, con la campanella e i palloncini. Cioè, una vera e propria cerimonia.
0: Come fossero delle star a Venezia.
2: Ma che è la Berlinale, scusa. Fanno così anche per i piccoli e non si montino la testa poi.
0: Beh, però comunque, ormai tutti i genitori arrivano con il cellulare, le macchine fotografiche per immortalare il momento. Già ai nostri tempi, quando non c'erano i cellulari, avevamo la foto del primo giorno di scuola con la cartella sulle spalle e un po' di emozione.
1: Io non ce l'ho.
0: Io ce l'ho e come?
2: Non avevo ancora inventato il...
1: No.
2: C'erano
1: ancora
2: i Daguerre, sai.
1: Scusami, quelli. Non me l'hanno fatta.
2: Non me l'hanno fatta.
1: Se ne sono fregati.
2: Neanche una macchinetta di quelle da, che avevano tutti in casa.
0: Però quello è il momento di sicuro più emozionante per una famiglia, vedere il proprio figlio che entra a scuola. Come se fosse il primo giorno di scuola, l'emozione che ha vissuto anche la mamma di uno dei ragazzi feriti e per fortuna sopravvissuti nel rogo di Crans-Montana l'anno scorso, sono tornati anche loro sui banchi del liceo Virgilio di Milano ieri, tutti e quattro, Sofia, Kine, Leonardo e Francesca, tutti nella stessa sezione e classe, la quarta D. Erano assenti da Natale, praticamente prima delle vacanze di Natale dell'anno scorso.
1: Sono entrati da una parte secondaria, da una porta secondaria, proprio per evitare la calca, ma pensa all'emozione di questi ragazzi che finalmente sono tornati alla vita normale.
0: Proprio così, e anche appunto dei genitori che, ripeto, uno di questi ha detto: ho avuto la stessa emozione di quando è entrato a scuola per la prima volta in prima elementare. Auguri ragazzi, buon anno scolastico da noi di Radio Monte Carlo.

0: Il destino di Ofelia. Pensa che titolo questo pezzo di Taylor Swift.
1: E che è successo?
0: Incredibile. I bambini che vanno a scuola, in Italia li accompagniamo tutti. Abbiamo scoperto, grazie ai nostri ascoltatori che seguono sempre Radio Monte Carlo, che invece all'estero vanno da soli,
1: sì,
0: in molti posti.
1: Lo dicono tutti, soltanto un'abitudine italiana, quella di fare assembramento con le macchine davanti agli ingressi della scuola, bloccare il traffico per vedere il proprio pargolo che entra.
2: Saluto i miei amici Anita e Francesco, ieri hanno cominciato le scuole medie e vanno a scuola da soli, a circa un chilometro da casa, a piedi. Si può firmare per la scuola per farli uscire in autonomia e penso sia un'usanza che dovremmo ripristinare un po', perché portarli sempre appresso questi bambini forse non fa bene a loro né a noi.
1: Anche perché qualcuno dice che è obbligatorio che i bambini vengano accompagnati e ripresi quando escono, a meno che uno non firmi una liberatoria di fatto che manleva la scuola a lasciare il bambino che esca da solo.
0: Da ogni responsabilità, ma comunque sì, dipende molto da dove abiti. Se abiti nei piccoli centri dove ci sono meno pericoli, nelle grandi città è diverso.
1: Tu pensa, in Giappone anche nelle grandi città ci scrivono: i bambini delle elementari vanno a scuola da soli, gli mettono un cartellino sul collo, tipo la targhetta
0: dei cani,
1: spero di no, con indicato il percorso che devono fare, e così se nel caso in cui si dovessero perdere riescono a tornare a casa o a farsi aiutare.
2: L'ho notato in Giappone, nei giorni lavorativi, quelli di scuola, si trovano spesso dei bambini piccolissimi con zaini più grandi di loro, andare autonomamente, ma anche in metropolitana, anche prendere dei mezzi
1: da soli
2: per andare a scuola. Sono veramente quasi più bassi della loro cartella.
1: E invece da noi tutte le strade bloccate, macchine seconda, terza, quarta, quinta fila con i
2: genitori. Ma fatemi una vita, ma che volete che succeda?
0: Ma queste targhette hanno la forma di osso quando gli
1: Guarda, sono più avanti invece. Comunque, se pensate anche
2: a
1: noi,
2: a quel punto fate il microchip, no? Arriveremo anche a questo, secondo me.
1: Anche noi anni e anni fa andavamo a scuola da soli. Io non l'ho mai avuto, a parte, ripeto, il primo giorno, ci mancherebbe, e i genitori che mi venissero a prendere. Uscivo o me la facevo a piedi o aspettavo l'autobus.
0: Anch'io.
1: E finiva lì, capito?
0: Cioè, proprio così.
2: Insomma, magari non erano tempi migliori di questi, però forse ci si emancipava un po' più velocemente.
1: A casa sono sempre tornato sano e salvo, pare. Everything but the girl su Radio Monte Carlo, Missing. I step up.

0: capolavoro anche questa canzone di Everything But The Girl, la grande musica di gran classe su Radio Monte Carlo. Missing alle 8:22, missing come certi bambini dispersi no. quando escono da scuola, che nessuno sa più dove siano finiti. No, perché noi andiamo a prenderli in Italia, abbiamo scoperto che non si possono lasciare da soli uscire da scuola, ci vuole tutto firmato, anche una delega a amici oppure alle mamme e papà dei compagni nel caso in cui tu non possa andare a prendere tuo figlio.
1: Ma nonostante questo succedono cose, a volte viene consegnato il bambino sbagliato. Allora fate una cosa, ai vostri nonni dovete consegnare una foto del nipote che devono ritirare a scuola.
0: Poveri nonni.
1: Perché è già successo che hanno ritirato il nipote sbagliato.
2: Poveri. Magari bambini che si somigliavano con i capelli più o meno uguali.
1: Ma scusami, ma anche il nonno che non, il bambino che non riconosce il nonno.
0: Il bambino sta zitto perché dice magari questo qua chissà l'avrà
2: non voglio
0: mandato,
2: far figure certo.
0: L'avrà mandato la mamma, il papà. Chissà, sarà un nonno sconosciuto, io vado. Può capitare, chissà mai quest'anno se succederà.
1: Amici, è meglio concedersi una pausa golosa in questo momento, una pausa senza compromessi, perché è questa la filosofia del nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
0: Uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, è fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi. È disponibile in 5 gusti, frutti di bosco, cocco, ciliegia, pesca e fragola.
1: E allora provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
19: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
20: Repower.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
23: E per il gas?
21: Ottima!
23: Internet?
21: Ottima!
23: Mobile?
21: Indovina?
23: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero!
24: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
26: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
27: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
26: Dual Motor, Dual Desire.
27: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
26: Suzuki.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: romantici anche i nostri ascoltatori che ci scrivono a quest'ora. Vasco Rossi, una canzone per te e per tutti noi. Una melodia così è quello che ci vuole per aprire il cuore a una giornata serena. Puoi starnutire adesso, Monica.
1: No, ce l'ho fatta. Ma scusami, non dovevi dire niente, sono riuscita a trattenerlo.
0: Ero lì impegnato a leggere questo messaggio, ho detto adesso rovina il momento così romantico con un bello starnuto. Ho accelerato perché ho detto vediamo se finisco e lei starnutisce.
1: No, tu lo sai, e l'ho già detto questo metodo, devi sfregare la lingua contro il palato.
0: Quindi mentre io parlavo tu facevi...
1: Facevo così in modo tale che riesci a trattenere lo starnuto.
0: Vabbè, grazie comunque per queste belle parole dei nostri ascoltatori su una canzone per te di Vasco Rossi. Viene da dire, più ne hanno di soldi e più sono tirchi o comunque si fanno furbi, eh?
1: Beh certo, perché piove sempre sul bagnato e poi soprattutto perché sono ricchi, perché si fanno pagare le cose e spendono poco.
0: Donald Trump con il figlio Donald Jr. si scopre da varie inchieste fatte negli Stati Uniti che appunto il figlio che si è sposato a maggio alle Bahamas tra palme sulla sabbia a piedi nudi con tanto di spostamenti in elicottero, quel matrimonio da mille e una notte è stato pagato da un oligarca russo molto vicino a Vladimir Putin. Chissà quali interessi avrà mai avuto per finanziare il matrimonio.
2: Ma guarda che buon cuore, cioè puoi tu a sospettare che una persona che vede due innamorati vuole aiutarli a coronare il loro sogno, che magari da soli facevano fatica, ci tocca togliere un po' di invitati, non ci arriviamo, questo si è fatto carico della spesa e tu devi subito vederci dei sospetti
0: sempre.
2: Delle cose.
1: Ma infatti, e poi ha detto io ho tanti soldi e come regalo di nozze voglio pagarvi il matrimonio.
0: Poveri.
1: 3 giorni di festa.
0: Se no avrebbero dovuto fare un prestito per poter fare la festa di matrimonio, magari non avrebbero avuto i soldi per il mutuo per la casa.
2: Ma sai quanto costano poi i fiori, ragazzi?
0: So,
2: solo
0: so,
2: di
0: so.
2: Fiori sai quanto va via in un matrimonio.
0: Poi l'elicottero a Bahamas, figurati.
1: Porta 5 piani, ti rendi conto?
0: Comunque papà Donald non ha scucito un dollaro a quanto pare perché ha pagato tutto.
1: Mi è andata
0: oligarca.
1: Bene anche in questo caso.
0: Pensate, vabbè, noi non vogliamo vederci il marcio, vi raccontiamo quello che oggi si legge sui giornali di questa bella festa.
2: Certo, è una cosa che dice tanto del mondo di oggi.
1: Anche perché noi non siamo stati invitati.
0: Ah no. Potential su Radio Monte Carlo, c'è Sombra.

0: Potential con Sombr su Radio Monte Carlo alle 8.38. E a quanto pare se l'è cavato con poco questo oligarca russo, dicono amico di Trump, che ha pagato, si scopre da un'inchiesta negli Stati Uniti, il matrimonio a maggio del figlio Donald Junior, se l'è cavata con poco. Beh, perché c'erano 50 invitati.
1: Sì, ma dipende dai punti di vista se l'è cavata con poco, perché pensa che l'isola in cui poi sono stati e dove hanno festeggiato può essere affittata a $100,000 a notte.
0: Vabbè, $100,000 a notte. Beh, per un oligarca russo,
2: quindi se la prendo per due orette, magari ci entro dentro, capito?
1: Sì, tutto veloce, solo i fuochi d'artificio $70,000.
0: Beh, ma $70,000, Monica, per un oligarca russo sono i tuoi 5 euro bruscoletti, nulla, proprio niente. Sai quanti soldi avrà sto tizio? E chissà mai perché ha voluto pagare. Dicono che sia un amico intimo di Trump, però hanno tracciato questo assegno partito addirittura da Dubai, dove lui avrebbe delle società. Peraltro è uno che ha la passione per la boxe, a capo di una federazione di boxe in Russia, sport che piace molto anche a Trump, quindi vedi che le connessioni ci sono tutte.
1: Sì, tutto torna.
2: Ricordo nel passato di politici italiani e non che si sono dimessi per dei regaletti ricevuti senza, ma anche molto meno, vero, perché vero. È completamente vietato in certi paesi del mondo, e veramente non puoi ricevere un regalo da una persona, scusa, con cui puoi essere anche solo potenzialmente in conflitto di interesse.
0: Tu sei l'uomo più potente del mondo, il presidente degli Stati Uniti, uno ti vuol fare un regalo e lo rifiuti? Fai un po' quello
1: non
0: che
1: potresti,
0: vuoi, no?
1: Scusami.
0: E infatti lui ha accettato. Va.

0: anche durano tempo. E stamattina sono così, prendetemi così.
1: Gliela stai gufando anche a loro? Dai che sono le 8.43, siete su Radio Monte Carlo e tra poco un altro che dura.
0: Lui dura.
1: A testa. Stefano Andreoli per il Geografico.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Voce generata in AI.
10: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
16: Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su Maserati.it.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
21: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
23: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Giorgi Porgi, i Toto, altro capolavoro stamattina su Radio Monte Carlo.
1: È il momento del Geographic anche per questa mattina.
2: Io non mi stupisco, sinceramente, che Donald Trump abbia accettato il regalo di un miliardario russo che ha pagato il matrimonio milionario del figlio, tra l'altro pretendendo di essere invitato, perché lui c'era pure lì in mezzo ai parenti, anche se nessuno lo dice. E non mi stupisco neanche che lo stesso Trump, qualche giorno fa, come abbiamo detto, abbia promesso a ogni americano $5,000 se vincerà le prossime elezioni. Se fosse capitato solo 20 o 30 anni fa, avremmo visto mezza America, quella democratica, scendere in piazza. E invece oggi è una notizia come un'altra. Nei talk show americani la commentano come se fosse una cosa così, una promessa elettorale qualunque. Ma sono 1.500 miliardi di dollari, forse i conti del paese non reggono, non ci sono le coperture. Io non mi stupisco, nessuno si stupisce. E penso sia proprio questo uno dei problemi del mondo di oggi. Onestamente, c'è ancora qualcosa di cui veramente ci stupiamo? Molto poco, siamo abituati a sue fatti praticamente a tutto, come se lo stupore fosse un sentimento che appartiene al passato. Per esempio, abbiamo inventato una macchina che può sostituire l'uomo, che scrive poesie, romanzi, crea, inventa, risolve problemi vecchi di secoli, inventa nuovi teoremi. Se non la regolamentiamo, questo lo sanno tutti, spazzerà via milioni di posti di lavoro, il mondo come lo conosciamo oggi, e ci ridiamo sopra. Ah, gli ho chiesto una cosa e ha sbagliato. Lo dicono gli stessi che l'hanno inventata pochi giorni fa. Attenzione, potrebbe far finire il mondo questa cosa, l'ho visto in un TG, potrebbe far finire l'umanità. Ma adesso passiamo allo sport, ecco i risultati del calcio. Notizie come un'altra. Ragazzi, perdere lo stupore, guardate che è molto pericoloso. Oggi tutto ci annoia, tutto è dato per scontato. Io dico, ricordiamoci ogni tanto di stupirci delle tante cose, soprattutto quelle belle e incredibili che succedono nel mondo, nella tecnologia, nella ricerca, nella chimica. Non tutto è brutto, non tutto è catastrofico. Stupirci ci fa bene e ci ricorda quali sono le cose importanti. Per esempio, quanto sia poco importante un telefonino che si piega, che costa 2.000 euro. Ecco, una cosa di cui non sentivamo assolutamente il bisogno.
0: E pensa che c'è chi farà dei prestiti per poterselo comprare.
1: Pensa un po', dei finanziamenti.
0: L'amore ci salverà, i sentimenti forse.
1: Dici?
0: Chissà. Quelli dobbiamo tenerci belli stretti, sentire ancora qualcosa, lo stupore di cui parlava Stefano.
1: L'amore è sempre il primo posto, mio
0: almeno
1: caro.
0: Lì, almeno con poche persone.
2: Almeno quello ci fa ancora stupire,
0: forse. Ce lo auguriamo, davvero. Buongiorno a noi, nonostante tutte le brutte notizie, c'è la nostra musica, Max Gazzè su Radio Mondo.

0: L'intermezzo bianco di Max Gazzè stamattina su Radio Monte Carlo. Un po' di brividini, un po' di stupore, le sue parole ce le mettono sempre. Oh, c'è un personaggio da indovinare da ieri, ragazzi, con tre indizi. Ieri non ce l'avete fatta.
1: No, ieri non ce l'avete fatta, provateci oggi gli indizi. Spagnolo, caffè, Europa. Chi sarà mai? Un uomo, una donna, un personaggio di fantasia?
0: Spagnolo, caffè, Europa?
1: Sì.
0: 342-4141-762, vogliamo un nome e magari anche la spiegazione, chissà se oggi ce la faranno indovinare.
2: È veramente un quiz cattivo, dovete dare fondo a tutte le vostre conoscenze.
0: Caffè e spagnolo.
1: Spagnolo, caffè Europa.
0: Europa, dai, provateci. 342-4141-762. News, meteo e autotraffic e poi ancora bonjour bonjour.
3: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Nuove tensioni tra Russia ed Europa. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della Danimarca. Il velivolo è stato mancato di poco. Caccia della NATO abbattono un drone sulla Lituania. Intanto Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma l'accordo ancora non c'è. Il Pentagono ha confermato ufficialmente una grave carenza nelle scorte strategiche di munizioni degli Stati Uniti a causa della guerra in Iran, smentendo la linea tenuta nei mesi scorsi dall'amministrazione Trump. Il massiccio consumo di armamenti ha creato deficit importanti, rallentando i tempi di rifornimento e di ripristino delle scorte. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentare lo sviluppo. Il presidente Trump parla di bugie come quelle sul cambiamento climatico. Io unico argine di cui l'IA ha bisogno, sostiene. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, afferma invece Pechino. La legge elettorale, completato l'esame di tutti gli emendamenti, oggi è previsto l'atteso via libera dell'Aula del Senato alla riforma che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Dalle 10 le dichiarazioni di voto, tra le principali novità un meccanismo di preferenze. Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, la leader radicale ed ex senatrice scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica in Campidoglio, confermata la presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, in piazza un maxi schermo per i cittadini. Calcio, tre match hanno chiuso la quarta giornata di Serie A. L'Inter batte 5-3 l'Udinese, successo della Roma. In casa del Torino 2-0, il Como supera il Parma 2-1. Nerazzurri e giallorossi in testa alla classifica. Oggi la Coppa Italia con due sedicesimi, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina-Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Monte Carlo, meteo, con...
12: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Questa mattina cielo parzialmente nuvoloso su regioni centrali adriatiche al sud, con locali piogge tra Bassa Calabria e Sicilia Ionica, in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio nuvole e instabilità al sud, con rovesci temporali isolati in Puglia, Basilicata, Calabria e nella Sicilia sud-orientale. Ancora bel tempo nel resto del paese. In serata cessano le precipitazioni, temperature massime con poche variazioni, comprese tra i 20 25 e 31 gradi, venti in prevalenza deboli con dei rinforzi da nord tra Adriatico meridionale, Puglia e Ionio, mossi l'Adriatico e lo Ionio e il canale di Sicilia. Nel Principato tempo soleggiato con una temperatura intorno ai 26 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 due incidenti causano code verso Napoli, 3 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi e 5 tra Aglio e Calenzano. Sempre in autosole in direzione sud, un veicolo in avaria causa 3 km di incolonnamenti tra Chiusi e Fabro. Per lavori sulla A7 un km di incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine sulla statale 18 Tirrena inferiore traffico rallentato per lavori tra stazione di Ogliastro Cilento e Ogliastro Cilento. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Un'altra verginella come Federica De Boni della nostra redazione che ha condotto l'attualità. Oggi fa gli anni lei.
1: Auguri! Anche lei è vergine come te?
0: Esatto, siamo tutti, conquistiamo il mondo noi della vergine. Amici, è il momento invece di scoprire se qualcuno ha indovinato oppure no il personaggio misterioso.
1: No,
0: di...
1: no, neanche oggi. Ma daremo come? Un indizio. E intanto ricordiamo quelli di oggi. È spagnolo, caffè e Europa.
0: Ma qualcuno ha detto, in tanti dicono Miguel Bosé, Antonio Banderas, George Clooney per il caffè,
1: Alvaro
0: Soler perché è spagnolo.
1: No, nessuno di questi. Allora, suggerimenti. È straniero, famosissimo.
0: E ride.
2: Suggerimento del piffero. Ne do uno io, sennò tiriamo fino a Natale.
1: Non è spagnolo. Scusami, come ti permetti?
0: Questo si può dire.
2: Fa del quiz del piffero. Scusi, non posso aiutare la gente che è lì che si arrova.
1: Sì, non è spagnolo. Allora, è famosissimo, è straniero e non è spagnolo.
0: E gli indizi sono caffè, spagnolo, Europa.
1: Esatto.
0: Pensateci, forse domani, chissà, lo sapremo.
2: Io guardi che lo faccio per lei, Sala, perché la vengono a prendere qua sotto appena lo scoprono. Io glielo dico.
0: State con noi fino alle 10. C'è Lenny Kravitz, It's Novel, Till It's Over.

0: martedì da noi di Bonjour Bonjour, Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Androli, Andro Mercù e Mattia Brenna in regia. Ogni mattina cerchiamo di farvi sorridere dalle 7 alle 10, ma non è che viviamo in una bolla. Sappiamo, la vita è fatta di cose belle, di sorrisi, di risate, ma purtroppo anche di momenti complicati e difficili. Da quando abbiamo ripreso il palinsesto estivo, da settembre, al primo di settembre, il nostro amico e compagno e amico appunto Max Parisi, che di solito trasmetteva dalle 5 alle 7, non lo sentite più.
1: No, non ha ricominciato la nostra stagione qui a Radio Monte Carlo.
0: Perché è impegnato in una battaglia un po' particolare. Da un po' di tempo gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas. E purtroppo chi ha avuto questo tumore e chi ha familiari che hanno questo tumore sanno perfettamente quanto sia aggressivo e dia poco scampo. Ha provato a combatterlo con le cure chemioterapiche, la radioterapia, per cercare di aggredirlo. Non è stato facile farlo. Lui è venuto sempre in onda tutte le mattine, nonostante appunto queste cure particolarmente debilitanti, ma questo tumore c'è ancora. Da un po' di tempo negli Stati Uniti, da agosto a dire il vero, è stato presentato questo farmaco che allunga l'aspettativa di vita per chi ha un tumore al pancreas, anche perché lascia poco scampo. Di solito ti danno pochi mesi di vita dopo che lo hanno diagnosticato e
1: questo,
0: le cure non fanno più effetto.
1: Farmaco è ancora a livello sperimentale, in Italia non è ancora arrivato, quindi lo stiamo aspettando. E allora Max Parisi ha deciso di andare negli Stati Uniti per tentare questa nuova soluzione, questa nuova cura.
0: Peraltro è un farmaco che non è miracoloso, allunga l'aspettativa di vita, che però per chi ha questo tumore è particolarmente fondamentale, anche perché magari nel frattempo si troverà qualcos'altro, è quello che ci si augura. Quando l'hanno presentato questo farmaco a un convegno di oncologia negli Stati Uniti, c'è stato un applauso lungo minuti, proprio perché fino a pochi mesi fa il tumore al pancreas era assolutamente un tumore che era una condanna a morte.
2: È stato approvato questo farmaco, il Ronquinol, dall'agenzia del farmaco americana. In Europa, come sappiamo, ci vuole un po' più tempo e tanti malati e le loro famiglie stanno facendo pressioni perché si acceleri questa procedura, che appunto potrebbe restituire aspettativa di vita e speranze a tantissime persone.
0: Gli oncologi italiani, l'associazione degli oncologi italiani, proprio pochi giorni fa ha lanciato un appello affinché la casa farmaceutica che ha prodotto e commercializza questo farmaco intervenga anche in Europa e in Italia per iniziare le contrattazioni, perché purtroppo sono farmaci che costano un sacco di soldi. È ovvio che l'EMEA, che è l'associazione europea del farmaco, cerca di abbassare il prezzo. Tutto questo porta questa burocrazia ad allungare i tempi, quindi un paziente malato di tumore al pancreas ha un'unica soluzione: andare negli Stati Uniti, spendere un sacco di soldi. Il farmaco te lo danno gratis, però ti devi trovare l'alloggio, l'ospedale che te lo somministri, gli infermieri e i medici che ti seguono, e quelli sono costi esorbitanti,
1: soprattutto perché sei negli Stati Uniti, esatto, dove tutto costa di più, dove ci vuole un'assicurazione sanitaria. Il nostro Max Parisi in questo momento è là e si sta sottoponendo a questa nuova cura.
0: Una speranza con grandissima dignità, non ha mai chiesto nulla e non ha chiesto neanche a noi di fare questo intervento, però ha lanciato sui social una campagna, come si fa, di raccolta fondi. Lo ha fatto sua moglie, la trovate sulla piattaforma GoFundMe, andate a cercarlo sul suo social Max Parisi, sui nostri, adesso lo ripubblicheremo anche noi, troverete le coordinate. Anche $5, se volete, se non volete va bene uguale, ma si può fare tanto, poca roba, chiunque può fare la propria piccola parte.
1: Quello che potete.
0: Ci sono tante persone purtroppo in questa situazione. Ripeto, avere la diagnosi di tumore al pancreas per chi ha avuto in famiglia dei parenti o chi sta combattendo contro questo male sa perfettamente quanto sia difficile.
2: E quindi aiutiamo, oltre che Max Parisi, aiutiamo anche la ricerca. Ricordiamoci,
0: esatto,
2: sempre dell'importanza. Malattie che fino a pochi anni fa non davano speranze, un domani, forse magari vicino, potrebbero invece essere curate.
0: La piattaforma, digitate su Google GoFundMe o andate sui nostri social e troverete le coordinate. Grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Monte Carlo per quello che potranno e vorranno fare.

0: l'amore che conta, ed è proprio vero, ma non soltanto nei confronti del nostro lui, della nostra lei, della nostra famiglia, ma anche nei confronti del nostro prossimo.
1: È così, l'amore, riscopriamo anche davvero nei piccoli gesti le cose belle da fare. Buongiorno da noi, quelli di Bonjour Bonjour, le 9:21 a Radio Monte Carlo, ci sono scelte che cambiano il futuro, oggi potete compierle con la libertà di studiare secondo i vostri tempi.
0: Con la Statale Open avete tutta l'eccellenza dell'Università Statale di Milano in un percorso online flessibile e riconosciuto.
1: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno, potete scegliere tra il corso in economia aziendale oppure quello in sicurezza informatica e AI, con costi calcolati in base al vostro reddito.
0: La Statale Open, il prestigio dell'Università Statale di Milano con la flessibilità che meriti.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
16: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
17: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.

Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.

0: vinile che custodisco gelosamente, questo di Diana Ross, nessuno me lo deve toccare.
1: Giusto.
0: O portare via.
1: Quando ancora c'erano i vinili, è vero che stanno tornando di moda, però bisogna avere anche il piatto, il giradischi dove farlo girare.
0: Proprio ieri sono passata davanti a un negozio dove vendono soltanto vinili.
1: Meno male, resiste qualcuno. 9.31, siete su Radio Monte Carlo, cosa succede?
2: Eccoci qua.
1: No.
2: Buongiorno a tutti, ecco. Dal vostro Sigfrido Ranucci.
1: Stamattina ci mancava proprio Ranucci.
2: E bentrovati ad un'altra grande puntata di Report. Il programma dove tutti i nodi vengono al pettine.
0: Ranucci, questo non è il suo programma. Ma come glielo devo dire? Dai.
2: Volevano tapparci la bocca, ma noi faremo sempre giornalismo senza museruola, perché siamo Doberman dell'informazione. Siamo i cani da guardia della democrazia.
1: Vabbè, Ranucci, anche meno, dai.
2: Ricordo a quei pochi che ancora non lo sapessero che io sono il giornalista più premiato di testaccio e trastevere. E se il mio pedigree non dovesse bastare, faccio presente che da un recente sondaggio risulta che il 98% degli italiani mi vorrebbe a capo del governo.
0: Ma cosa dice? Quando mai?
2: Ma eccoci all'inchiesta di oggi, con la quale porteremo alla luce un feroce scandalo che si cela dietro il gioco del Superenalotto.
0: E quale sarebbe?
2: Il nostro inviato Roberto Sprecacenere per mesi, anzi per anni, ha indagato sotto copertura, ha scavato in profondità.
1: E cosa ha scoperto?
2: Ha persino pedinato 37 tabaccai fuori dalle ricevitorie, mettendo a repentaglio la propria incolumità personale.
1: A pedinare i tabaccai.
2: E ha scoperto qualcosa di sconvolgente, di inimmaginabile.
0: E cosa sarebbe? Ce lo dica.
2: Pensate, cari ascoltatori, c'è un sacco di gente che gioca Superenalotto e non vince.
1: Ma certo, Ranucci, che non vince.
2: Sì, avete capito bene.
1: Ma capito cosa?
2: Vi daremo conto della tragica storia del signor Gianfranco.
1: E chi è?
2: Un pensionato di Centocelle che da 30 anni gioca sempre gli stessi numeri. 7, 12, 38, 41, 44 e 90. E non sono mai usciti, neppure una volta.
0: Vabbè, ma non è mica l'unico, Ranucci, dai.
2: Ma è davvero solo cattiva sorte o c'è dietro qualcosa di turbido?
3: Ma Ranucci, la statistica, è improbabile vincere.
2: Forse il signor Gianfranco ha pestato i piedi a qualche potere forte.
1: Ma che potere
0: ma per
1: forte?
0: Favore.
2: O forse si tratta della famigerata combricola dei tabaccai della Magliana. Questo, ma soprattutto altro scopriremo qua a Report,
1: certo.
2: Il programma che fa il pelo e il contropelo all'informazione. Dopo la pubblicità.
1: Ma che pubblicità? Ma non c'è la pubblicità, stia buono lei.
0: Ma per favore.
1: Ma tu, com'è la combricola dei tabaccai della Magliana?
0: Sì.
1: Conoscevo qualcos'altro la Magliana.
3: Evidentemente è una zona che è favorevole.
1: Esatto. Vabbè. Radio Monte Carlo con gli Oasis, Don't Look Back.

0: Oasis con Don't Look Back in Anger dal loro album What's the Story Morning Glory del 1995. Perché vi do questa informazione? Perché potrebbe esservi molto utile.
1: Ieri gli Oasis, appena ascoltati sera di Monte Carlo, hanno annunciato le date dei loro concerti italiani a Roma. Tutti le aspettavamo
2: allo Stadio Olimpico il prossimo 29 e 30 luglio.
1: E tutti che si chiedono: ma voglio avere i biglietti, come faccio ad avere i biglietti? Beh, hanno pubblicato una strana modalità per ottenere i biglietti. Intanto bisogna registrarsi.
2: Sì, prima cosa da fare è registrarsi.
1: Sì, attraverso proprio il loro sito per ricevere forse un codice, perché tra tutti quelli che si saranno iscritti qualcuno riceverà un codice estratto a sorte, codice che servirà per comprare i biglietti. Quindi tu non hai la garanzia di ricevere il codice. Una volta avuto il codice non hai la garanzia di riuscire ad accedere ad avere i biglietti. Ma come si fa per registrarsi?
0: Si mette il proprio nome e cognome, una mail valida e il numero di telefono. Dopodiché, attenzione, perché il processo di registrazione passa attraverso una domanda. A me è capitata questa, anche a molti altri amici, forse è sempre la stessa: qual è l'album degli Oasis uscito nel 95? Ed è What's the Story Morning Glory.
1: Quindi,
0: proprio quello con Wonderwall e tutte le canzoni più famose.
1: Stai spoilerando, tu stai dando la risposta.
0: Sto aiutando chi volesse provare a registrarsi, appunto, sappia che c'è questa domandina.
1: Dai informazioni sbagliate, perché così abbiamo meno possibilità che gente abbia i biglietti a discapito nostro.
2: Ma scusami, da una parte ti registri, rispondi alla domanda, e dall'altra parte guardi su Wikipedia e vai a cercare la risposta. Scusami,
0: magari il sistema capisce, ci hai messo troppo tempo, sei andato a cercarlo, magari, chissà.
1: Comunque sarà complicatissimo avere questi biglietti. C'è chi li ha visti da poco a Wembley l'anno scorso, ancora i brividi ci scrivono nelle lacrime.
0: Ecco, non ricomprate i biglietti,
1: no,
0: voi,
1: infatti,
0: di Wembley,
1: lasciatela da noi. Con la nuova di Teddy Swims invece, Radio Monte

0: Si chiama Break Up in Reverse, la nuova di Teddy Swims su Radio Monte Carlo. Grande duello, amici miei. Titola oggi la Gazzetta dello Sport. Ci sono due squadre che quanto pare già si contendono lo scudetto.
1: Sì.
0: Sono Inter e Roma.
2: Punteggio pieno, ieri hanno vinto tutte e due, quindi insomma è già chi ipotizza una corsa a due.
1: Eh sì, perché stiamo parlando ovviamente della Roma e dell'Inter, che sono al primo posto, 12 punti. Quindi ieri la Roma ha battuto il Torino 2-0 e l'Inter ha battuto l'Udinese 5-3. Che goleada!
0: E sabato ci sarà già una sfida al vertice. Roma-Inter si gioca sabato alle 18.
2: Ho un impegno alle 18 sabato, ma bravo. Chi li fa questi orari? Niente. Porcaccia della miseriaccia.
0: Ti diremo noi il risultato.
1: Sì, esatto, guarda, ti mando un messaggio e ti dico il risultato.
0: Solo in un caso però te lo manda.
2: Per chi ti farà, Sara? Lei, per lo sport, immagino.
1: Ma certo, per la bella partita, per il bel calcio.
0: State lì e tu non sconcentrarti. Da interista, caro Stefano, tra poco le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
8: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
9: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
10: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sexy Tango e Fabio Concato su Radio Monte Carlo. Prima o poi dovremo provarci a farlo con casquet.
1: Con il casquet, esatto. Certo. Io con te non lo faccio perché lo so, sia tu che l'altro mi fareste cadere per terra in maniera rovinosa.
0: Ma se
1: anche.
0: Siamo campioni di prese, cara
1: Monica. Sì.
0: Dai, che mancano 6 minuti alle 10. Prima di salutarci, che succede?
1: Che ci sono le ricerche del campus.
2: E a proposito di menare le mani, avrete visto il filmato di quel robot. Oramai non è nemmeno il primo caso, né il più eclatante. Un robot umanoide con fattezze appunto umane che comincia di sua iniziativa a menare le mani. In questo caso è capitato in un laboratorio in Cina, tutto è stato filmato, a sferrare calci rotanti. L'ingegnere che era davanti a lui si è chinato appena in tempo, ha evitato il calcio, però il calcione ha fatto volare il telefonino dell'ingegnere a svariati metri di distanza. Insomma, un po' di preoccupazione io ce l'avrei,
1: certo.
2: Meglio fare un po' di esercizio per quando arriveranno queste ad aggredirci, magari fare un po' di Pilates. Però c'è un bell'articolo su Focus che mi spiega la nascita di Pilates, che è proprio il nome dell'inventore, del signore tedesco che li ha inventati. Si dice sempre che quando i momenti sono di crisi è il momento di tirare fuori le idee, si diventano opportunità. Pilates lo ha fatto perché, pensate, lui tedesco che viveva in Inghilterra durante la prima guerra mondiale, essendo le due nazioni nemiche, fu internato come nemico del popolo, fu messo in carcere e proprio in carcere sentiva il bisogno di tenersi in attività. Gli esercizi di ginnastica soliti non gli bastavano, si inventò Pilates proprio dentro a questo carcere, e tra l'altro usando anche le molle dei materassi delle celle per fare pressione, e quindi poi gettando le basi per quegli attrezzi e quegli esercizi che lo hanno poi reso famoso e popolarissimo quando dopo la guerra emigrò in America.
1: Facciamolo tutti quanti, perché hanno detto che soda tantissimo.
0: Serve ad allungare in modo particolare i muscoli, soprattutto per chi ha dolori e tutto il resto. Il Pilates serve per quello. Poi c'è modo e modo di fare Pilates. Puoi farlo anche con le macchine, Monica. Non devi fare nessun tipo di sforzo.
1: Però tu hai detto che serve per i dolori, quindi lo deve fare Stefano.
0: Serve per sistemare un po' anche le contratture eventualmente, per cui aiuta tantissimo.
1: Dai, facciamoci, diamoci al Pilates.
2: E pensare che è nato in galera. Oggi si fa in palestra, più o meno,
0: esatto.
2: Sono lì come
0: ambiente. Pensavo alla stessa cosa. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary con Alex Warren, finiamo qui oggi. Bonjour, bonjour, è stata un'altra bella puntata, speriamo. Se volete lo rifacciamo domani mattina dalle 7.
1: Certo, se vi è piaciuto vi aspettiamo domani mattina a partire dalle 7.
0: Ti è piaciuto? Lo rifacciamo.
1: No, lo so, hai ragione, è una cosa da non dire mai,
0: mai.
1: Ti è piaciuto?
0: Mai, mai.
1: Vabbè, in altri ambiti però, in altri momenti.
0: Lo rifacciamo sì, invece va detto.
1: Lo rifacciamo sì, questo sì, anche più di una volta.
0: Grazie Manica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
2: Bene, bravi, bis. A domani.
0: Ci vuole il fisico per
2: Dai,
0: il bis. Grazie a Mattia Brena, a Monica Tognini, a Federica Pogliani e a Stefano Andreoli.
3: Problemini per Trump in America. Aveva chiesto una riforma del voto a distanza, ma la Corte Suprema gliel'ha bocciata. Non si potrà votare via WhatsApp. Lui aveva chiesto così
1: pensa.
3: Perché è più smart.
0: Più facile, certo. Ci sono Rosaria Arena, Filippo Firli, pronti a tenervi compagnia fino alle 13.
1: E noi vi aspettiamo domani alle 7. Ciao.
0: Baci.
1: Ciao. Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Ancora tensioni tra Europa e Russia. Nella notte un drone ha sconfinato nello spazio aereo lituano, abbattuto dai caccia Eurofighter italiani in servizio per la NATO. Nel Baltico, razzi di segnalazione da una fregata russa verso un elicottero danese in ricognizione. Il velivolo è stato sfiorato dai traccianti. Il Pentagono smentisce Trump. Per la guerra in Iran affrontiamo una carenza di munizioni. Nei mesi scorsi il presidente aveva parlato più volte di arsenali quasi illimitati, rivelate anche le perdite materiali in combattimento, 4 caccia distrutti, 8 aerei danneggiati e 30 droni abbattuti. Sono io l'unico argine di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno, così Trump, dopo gli allarmi dei colossi americani delle AI che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo. D'accordo con la Casa Bianca anche la Cina, che dice è l'allarmismo stesso a ostacolare il processo di governance globale. Al Senato completato l'esame di tutti gli emendamenti della legge elettorale. Oggi atteso il via libera dell'Aula, in questi minuti iniziano le dichiarazioni di voto. Poi si tornerà alla Camera in terza lettura, scontro tra coalizioni sulle firme per le liste ancora fuori dal Parlamento. Oggi alle 12.30 in Campidoglio i funerali di Stato laici per Emma Bonino, l'ex senatrice e leader radicale, è scomparsa venerdì a 78 anni dopo una lunga malattia. Alle esequie presenti Mattarella e la Premier Meloni, in piazza allestito un maxi schermo per i cittadini. Calcio, chiusa la quarta giornata di Serie A, l'Inter batte 5-3 l'Udinese, la Roma supera il Torino per 2-0, Como Parma finisce 2-1, nerazzurri e giallorossi guidano la classifica, si sfideranno sabato. Oggi gli ultimi sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol e alle 21 Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!

0: Rule the World, capolavoro assoluto firmato Tears for Fears. Questo è il nostro personale buongiorno.
1: Ma sai che è tornato quello di Vip Lounge?
0: Veramente, cioè oggi si è palesato.
1: Ha vinto
2: commovente.
1: Ha vinto l'Inter.
0: Sì, no, vabbè, lasciamo stare perché sempre a un certo punto 2-0 ho detto, ma come stanno perdendo in casa?
1: Invece,
0: 5-3, vabbè.
1: Porca miseria,
0: è una tecnica,
1: bellissimo.
0: Prima fanno credere che gli altri possano farcela e poi...
1: Interisti sorridenti, ne vedete in giro quest'oggi? Credo di sì.
0: Salutiamo anche Monica Tonini al centralino, Giulio Bartolomei in redazione. Noi siamo Filippo Firli e Rosaria Renna. Questa porzione di mattina ci appartiene, vi appartiene, t'appartengo se ci tengo, fino alle 13 insieme.
1: Allora, tu sei sicuramente una donna straordinaria.
0: Grazie per la fiducia.
1: Ascella, ascella. Dopo le 12, chi è che ci viene a trovare?
0: Giulia Vecchio, che è uno dei volti più amati della televisione degli ultimi anni, l'abbiamo vista anche alla Notte della Taranta, e ci viene a presentare un film in cui interpreta, perché è un film ad animazione, un personaggio molto particolare che si chiama Battiba e l'Isola dei Ricordi. Ne parleremo dopo mezzogiorno.
1: Ma le faremo fare anche qualcosa, se speriamo, insomma, se sai.
0: Non dire che quella, se sta sentendo la radio, non viene, perché vuole presentare in serenità il film.
1: Ci pensano Rosaria Renna e Filippo Firli, dai. Questi sono Miley Cyrus con Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood, ancora con noi in Due Come Noi. Questa è Secrets.

0: ricordo molto bello di Dolly Parton, che è stata una sua fonte di ispirazione. Miley Cyrus, Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood di Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo. Abbiamo appena cominciato Due come noi. All'inizio del programma cerchiamo di darvi sempre qualche preview per voi che frequentate attivamente i nostri social network, quindi Facebook, Instagram, X, LinkedIn e anche radiomontecarlo.net,
1: dove per esempio trovate tutte le info che riguardano la Milano Beauty Week, che da domani a sabato 19 settembre ci vedrà protagonisti nel cuore di Milano, a due passi dal Duomo, nel Beauty Cube. Ne parleremo nel corso di questa mattinata, ma su radiomontecarlo.net trovate tutte le info che vi servono per poter partecipare e venirci a trovare. Poi si parla di un bel ritorno a ottobre.
0: Sì, quello di A Man Off From The Future, che è il nuovo album molto molto atteso di Chris Lowe e Neil Tennant, che sono i Pet Shop Boys. Quindi il 9 di ottobre sappiate che c'è questo grandissimo questo gruppo che ha fatto la storia della musica dance, non solo il pop degli anni 80 in Inghilterra, che è tornato con un progetto che sarà dedicato all'attività di Alan Turing. Avete presente il matematico britannico, quello che decifrò delle cose veramente impossibili da decifrare, quindi...
1: e fu risolutivo anche per l'esito della Seconda Guerra Mondiale. E poi, tra le cose che ricordiamo, un bel momento nel 1990, quando George Michael raggiunge il primo posto della classifica britannica degli album con Listen Without Prejudice. Era il volume numero uno di questo album, che ha fatto la storia anche di George Michael.
0: Sì, perché non voleva più essere considerato così una pop star da poster in cameretta, ma voleva, insomma, l'autorevolezza di un musicista serio, vero, che scrive e canta delle cose bellissime.
1: Lo celebriamo con

0: Le paludi della Louisiana, le scene del Mardi Gras di New Orleans, nel video di I'll Fly For You, canzone indimenticabile su Radio Monte Carlo degli Spandau Ballet.
1: Ora vi segnaliamo l'appuntamento ad Asti con Wine Street Tasting, giunto alla sua 20ª edizione. Storie di ristoratori, clienti e turisti in una grande comunità itinerante che si muove per la città in un viaggio tra cultura, tradizioni, cibo, vino e sorrisi.
0: Insomma, non mancate, venerdì 18 e sabato 19 dalle 7 di sera a mezzanotte. Scoprite di più sul profilo Instagram Wine Street Asti. Wine Street Tasting è un evento ideato e realizzato da Creative.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
13: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
14: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Harley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Siamo Radio Monte Carlo, siamo la radio che riesce a sorprendervi ogni istante della giornata con questo meraviglioso capolavoro di contrasti, che fu un classico istantaneo proprio tra il timbro graffiato di Adriano con la voce avvolgente di Mina, Acqua e Sale su Radio Monte Carlo. Vi abbiamo raccontato anche in settimana del nuovo progetto di Mina che rifarà Vento di Passione a distanza di 20 anni di Pino Daniele. C'è anche un bellissimo video di Ospetec che insomma dirigerà Luca Argentero.
1: Ah, siamo in attesa, così come siamo in attesa del nuovo album che arriverà il 23 di ottobre, Muse di John Legend, che abbiamo avuto il piacere di seguire come radio ufficiale per il suo tour italiano quest'estate. John Legend fa parte di quel leggendario club dei cosiddetti EGOT, quelli che hanno vinto i 4 premi più importanti dello spettacolo statunitense: gli Emmy, i Grammy, gli Oscar e i Tony Award. E viene anticipato da un singolo che stiamo per condividere.
0: Sì, questo singolo è prodotto, così come l'intero album Muse, da Pharrell Williams, che è un'autorità e che sicuramente non si concede a nessuno così a caso, che ha voluto esplorare diverse attitudini di John Legend, che riesce a spaziare su molti generi, ma soprattutto l'ha voluto riportare ad una dimensione molto più solare e allegra, sullo stile della sua canzone Happy. Vi ricordate Happy di Pharrell Williams?
1: Come
0: chi,
1: no?
0: Chi non la conosce?
1: Divenne un tormentone in giro per il mondo. Sì, perché John Legend dice che sa che deve molto del suo successo alle ballad, quelle che lo vedono al pianoforte con la sua voce incredibile.
0: All of me.
1: Ma aveva voglia di uscire dalla comfort zone e ha fatto un album che dice che neanche lui si sarebbe aspettato di fare. Ha lavorato con Pharrell Williams e quindi ha reso omaggio alla tradizione di artisti come Nina Simone, Nat King Cole, Marvin Gaye, ma con atmosfere riviste e filtrate da una sensibilità contemporanea, un'estetica da Black James Bond, un beat moderno alla base. E quindi siamo molto curiosi di ascoltare le varie tracce di Muse, che arriverà il 23 di ottobre, che viene anticipato proprio da questo singolo.
0: Questa è Daylight, John Legend su Radio Monte Carlo.

0: su Radio Monte Carlo, Philip Still, anche Portugal The Man.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Si chiude con un bilancio importante la stagione di nidificazione delle tartarughe marine Caretta Caretta lungo le coste italiane. Nel corso di quest'estate sono state censite dai volontari del WWF Italia 179 deposizioni. Le attività di monitoraggio hanno consentito di seguire fino ad ora 96 schiuse che hanno permesso di far nascere oltre 7.000 piccoli da nord a sud. Tra le regioni più frequentate troviamo Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata.
0: Numeri che rappresentano un importante segnale positivo per la conservazione della Caretta Caretta nel Mediterraneo. Ogni nido protetto, ogni piccolo che raggiunge il mare testimoniano l'efficacia del lavoro svolto sul territorio grazie alla collaborazione tra comunità locali, volontari e istituzioni. Aiutano anche le segnalazioni di cittadini e turisti che dimostrano una crescente sensibilità verso la tutela della biodiversità marina.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: È permesso?
7: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore. È anche carino, sa?
8: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
11: 99, 99, non è possibile!
12: Tesoro? Tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso!
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
16: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
15: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
16: Riapre la casa, riparte lo show.
15: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
17: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
19: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
20: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Dai, facciamo questo rito collettivo stamattina, recuperiamo tutti la gambetta che scatta verso luoghi lontanissimi tutte le volte che parte All Green di Let's Stay Together. Siete su Radio Monte Carlo, volevamo parlarvi di un evento davvero molto molto bello. Come sapete, il Principato di Monaco e Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco sono sempre stati molto attenti all'ambiente, anche grazie ad una fondazione molto importante che tra poco festeggerà una data davvero rilevante.
1: Sì, 20 anni della Fondazione Principe Alberto II, con una serata incredibile venerdì 18 settembre all'Opera Garnier di Monte Carlo con grandi ospiti. È un anniversario importante, significa essere stati 20 anni dalla parte dell'ambiente con una serie di iniziative sorprendenti, e anche questo galà sarà spettacolare dalla parte del nostro pianeta, con ospiti che si sono anche battuti per i diritti umani, per la preservazione della cultura, per combattere a favore del pianeta, per esempio Richard Gere, che ha proprio una fondazione, poi lui storicamente si è battuto anche per i diritti umani, per esempio del Tibet. E ci sarà anche la nostra Monica Bellucci, che metterà la sua fama, la sua bellezza, dopo aver combattuto per i diritti dell'infanzia e delle donne, anche diciamo a disposizione del pianeta.
0: E l'unione di energia dei personaggi insomma della musica così diversi, dal pop di Christina Aguilera al fantastico ritmo indimenticabile degli anni 70 della dance, della disco music, delle Sister Sledge, e il prestigio che del tema dell'opera con Placido Domingo, farà in modo di trasformare questa serata in un inno alla vita e anche alla cooperazione internazionale. In più, il richiamo alla città di Filadelfia crea proprio un ponte affettivo molto toccante con la memoria
1: principessa
0: della principessa Grace,
1: che era originaria di lì, di proprio come le Sister Sledge. Poi una serata dove non può mancare l'alta cucina con lo chef con tripla stella Yannick Alleno, e quindi dalla parte dell'ambiente una bellissima serata. Poi magari il nostro Andrea Munari la seguirà e ci racconterà. Venerdì 18 settembre l'appuntamento è all'Opera Garnier per 250, per celebrare i 20 anni della Fondazione Principe Alberto II.
0: Si dimostra ancora che il Principato di Monaco non è soltanto glam, ma è proprio la capitale di una leadership ecologica guidata proprio con costanza e davvero sempre in primissima linea.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Abbiamo nominato Philadelphia come proprio la città di provenienza della nostra amatissima ancora principessa Grace, Grace Kelly, Streets of Philadelphia su Radio Monte Carlo.
1: E a proposito di cinema, andiamo a vedere le cose più interessanti sul grande schermo e poi TGCon 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Alta tensione nel Baltico. Al largo della Danimarca una fregata russa spara razzi di segnalazione verso un elicottero danese in ricognizione. I traccianti sfiorano il velivolo. In Lituania nuovo sconfinamento di un drone. Ad abbatterlo i caccia Eurofighter italiani in forza alla NATO. L'Iran risponde a Trump: nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni. Ieri il presidente dava per certa la volontà di Teheran di giungere a un accordo. Intanto anche il Pentagono smentisce l'inquilino della Casa Bianca. Siamo di fronte, dicono, a una grave carenza di munizioni. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato laici per Emma Bonino in Campidoglio. L'ex senatrice e leader radicale è scomparsa venerdì a 78 anni dopo una lunga malattia. Ci saranno il presidente Mattarella e la premier Meloni. In piazza è stato allestito un maxi schermo. Parla Ali, unico fratello di Saman Abbas, assassinata dal padre e dagli zii a Novellara nel 2021 per il rifiuto di un matrimonio combinato. Ho visto mio zio afferrarla per il collo e trascinarla via, poi è tornato e ha dormito accanto a me. Volevo ucciderlo, ha detto, intervistato da Repubblica. Al via martedì prossimo il bonus colonnine. I consumatori potranno richiedere il contributo per installare le infrastrutture di ricarica domestiche per veicoli elettrici. Stanziati 68 milioni di euro fino al 2030. Invitalia ha attivato una piattaforma dedicata per presentare domanda. Serie A chiusa la quarta giornata, 5-3 dell'Inter all'Udinese, la Roma supera il Torino per 2-0, Como-Parma finisce 2-1, nerazzurri e giallorossi guidano la classifica, si sfideranno sabato. Oggi gli ultimi sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Genoa-Südtirol, alle 21 Fiorentina-Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
6: D'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Sa Raffaele Ruma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Sweet Life, i Crusaders, dal 79 al 2026, in questo martedì mattina sono le 11.07 su Radio Monte Carlo. Abbiamo ascoltato le news dal mondo con TGCOM 24, Filippo Figli e Rosaria Renna con voi sino alle 13. E questa cosa che è diventata più difficile che centrare i numeri del Super Enalotto, cioè acquistare i biglietti per i concerti a cui tieni, vero Phil?
1: Sì, sì, sì, noi amiamo moltissimo Noel e Liam Gallagher, Gallagher Bros, hanno passato 30 anni ad insultarsi e ad amarsi anche, ma la vera guerra la stanno facendo contro i fan, perché sì, loro devono sapere direttamente da Radio Monte Carlo che esca un'ansia. Quanto è difficile comprare i biglietti.
0: Vi ricordate quando vi mettevate in fila e insomma, prima o poi, due ore, però prima o poi arrivavi e magari trovavi uno che ti diceva: guardi, sono finiti, e già era una soddisfazione. Allora, adesso come funziona? Ti devi registrare a Oasis Live 27, dopodiché ti arriva questa email che dice che se hai completato correttamente la registrazione e sarai selezionato.
1: A parte che per fare la registrazione ci impieghi almeno 30-40 minuti,
0: dai,
1: perché
0: non è difficile.
1: Magari a te riesce meglio, io l'ho dovuta rifare, perché mi diceva: non è corretto. Comunque,
0: se ti sei riuscito a iscrivere, ti fanno sapere che ti manderanno dei codici univoci tra giovedì 24 e domenica 27 settembre, validi per la data che ti è stata assegnata. Io ho scelto Roma, evidentemente. Gli slot variano a seconda della città dove ti sei iscritto. Se sarai selezionato, devi controllare in questa email l'orario della vendita, perché è l'unica finestra temporale durante la quale puoi accedere.
1: Mi licenzio per fare per prendere i biglietti degli Oasis.
0: Aspetta, devi avere nel contempo un account Ticketmaster con la stessa email con cui ti sei registrato per poter avere il codice univoco.
1: Ce l'abbiamo magari,
0: cioè,
1: no?
0: Se hai un'email diversa già non puoi, non corrisponde. E non è detto che tu riesca, anche se ti mandano i codici, non è detto. Cioè, è sempre, cioè, quella cosa forse riuscirai.
1: No, ma poi a quei prezzi, perché vogliamo dirlo, a quei prezzi.
0: Ho
1: quasi
0: letto tra i 90 e i poco meno
1: euro.
0: Di 300 euro,
1: ecco.
0: Però uno il sacrificio magari per la band,
1: sì, ma
0: dopo 20 anni, però arrivarci a poter comprare il biglietto. Vi faremo sapere, seguiteci per la prossima puntata di Riusciranno i nostri eroi a comprare i biglietti per gli Oasis, chi può dirlo?

0: L'ultimo tastino, fino all'ultimo tastino, grandissimo Raffadi, non è mai un errore. Nel mattino di due come noi, siamo Rosaria Renna e Filippo Firli, questa è Radio Monte Carlo, stavamo parlando di quanto sia un'impresa davvero quasi impossibile cercare di connettersi al sito che ti rimanda all'acquisto dei biglietti per gli Oasis a Roma proprio il prossimo anno, e Davide dalla Grecia ha fatto la battuta.
1: Certo, ho detto, ma quanto mi danno dopo che faccio tutto questo processo? C'ha ragione, cioè come non dargli
0: Davide,
1: ragione?
0: Allora ci scrivi anche qual è il tuo gruppo preferito, poi la giriamo a te e vediamo come sei messo, okay?
1: Arturo da Pavia dice che ieri hanno perso un'ora e mezza con il figlio, a un certo punto ha detto guarda, era meglio se ti regalavo una vacanza altro che biglietti per gli Oasis. Grazia da Milano dice Rosaria sa sicuramente chi sono gli Oasis che lei preferisce, sono gli altri, l'alter ego degli Oasis, dei pugliesi Toti e Tata, che hanno riscosso molto successo e fanno dei concerti, probabilmente è più facile trovare i biglietti.
0: Sì, esatto, noi comunque, sai, è il tuo gruppo preferito, no? Ma volevamo anche allargare, l'abbiamo di fatto allargato anche al discorso della difficoltà a fronte
1: oggi
0: dei prezzi
1: per comprare dei biglietti.
0: Esatto, oggi per comprare dei biglietti è proprio per dei concerti.
1: Gaetano dalla provincia di Catania dice che quando dice? Hanno i primi 10 minuti liberi lì a Menoel possono andare a quel paese.
0: Oh, dai.
1: E beh, dai, un po' te lo tirano, non è proprio il massimo della vita dover fare tutto questo per trovare dei biglietti. E però vi faremo sapere se alla fine qualcuno di noi ci riuscirà, vi faremo sapere come va a finire questa cosa. Con i Beatles secondo me sarebbe stato meglio, sarebbe stato più facile.
0: Ma sai che gli Oasis vengono considerati un po' gli Beatles di un altro tipo di era, però sono appunto lì nell'immaginario di tantissima gente.
1: Hai detto Beatles, e allora diciamo George Harrison, diciamo

0: Lo scarafaggio più silenzioso di tutti, il grandissimo George Harrison, la sua chitarra meravigliosa, era proprio la chitarra dei Beatles, ha scritto canzoni indimenticabili come Here Comes the Sun e Something, appena risentito con Got My Mind Set on You qui su Radio Monte Carlo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650€ al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
11: fuori. Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano, vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49€ al chilo. Taglio intero 5,49€ al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
13: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
14: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
15: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499€. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
16: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
17: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
17: E per il gas?
16: Ottima!
17: Internet?
16: Ottima!
17: Mobile?
16: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990€ per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Had My Love, Jennifer Lopez, alle 11.32 in questa mattinata su Radio Monte Carlo, due come noi con Filippo e Rosaria.
1: Jennifer Lopez, che ha passato un'estate modello stile Dolce Vita proprio italiana, perché con look molto tranquilli, rilassati, abiti in pizzo, l'abbiamo vista in grandissima forma. È partita da Taormina per la sfilata di D&G, poi è passata per Roma, Siena, Milano. Con loro, con lei, c'era il suo gruppo di assistenti, ma anche i suoi figli diciottenni, i due figli diciottenni. Molto carino è stato il video in cui ha replicato esattamente
0: A Virgin di Madonna a Venezia.
1: Molto carina.
0: Bello, è riportato di moda il Grand Tour che si faceva nell'Ottocento nei posti più belli del nostro paese. In molti hanno sicuramente sognato anche con le sue immagini sui vari social. Il ritorno di U2, curiosamente con Martin Garrix. Questa si chiama Fireflies.

0: Ci sono 9 milioni di biciclette a Pechino, l'unica certezza è comunque che ti amo. Strani dati per parlare d'amore, era Katy Melua con 9 Million Bicycles.
1: L'altra certezza è che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della Milano Beauty Week. Da domani a sabato 19 settembre vi aspettiamo nel nostro meraviglioso Beauty Cube in Via dei Mercanti a due passi dal Duomo di Milano. Saremo in diretta dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 18, nel weekend dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Veniteci a trovare per tutti i gadget esclusivi firmati Radio Monte Carlo e la possibilità di assistere agli incontri con gli esponenti del mondo del beauty e delle aziende del settore. Su radiomontecarlo.net e sulla nostra app potete ascoltare la web radio dedicata alla Milano Beauty Week con le interviste e la nostra grande musica. Potete anche scaricare l'app di Milano Beauty Week per vedere i tanti eventi e potervi registrare. Radio Monte Carlo vi aspetta in Via dei Mercanti a Milano da domani a sabato 19 settembre per la quinta edizione della Milano Beauty Week.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
4: Ciao, sono Giancarlo Cattaneo. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, solo su Radio Monte Carlo.
3: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Pelle secca e sensibile? Calma. C'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2group.it.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
18: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
18: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
19: Perché?
20: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
21: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Perché?
20: Ecco perché.
21: Non fartela scappare.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
25: Ho fatto la scelta giusta.
24: Cioè?
25: Faccio pubblicità in TV.
24: Non ci credo.
25: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
24: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
25: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
24: Adesso?
25: Sì, adesso.
23: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
26: Così questa è la nuova Volvo X60.
27: Che ne dici? 100% elettrica.
26: Bellissima, ma giusto un limite.
27: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
26: È vero, ma il prezzo?
27: Come la tua ibrida.
26: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
27: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
28: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Love, direi che tutto il mondo ha bisogno di amore, caro Ray Parker Jr., che abbiamo riascoltato su Radio Monte Carlo a 10 minuti da mezzogiorno.
1: Ti ricordi chi era lui? Quello di?
0: Ghostbusters.
1: Ammazza, ma vabbè, ciao. Ciaone a tutte, ciaone a tutte.
0: Dopo Rosaria mezzogiorno sarà con noi Giulia Vecchio, che abbiamo imparato ad apprezzare anche come imitatrice, ma lei è una cantante, un'attrice bravissima, ed è però, ecco, diventata celebre perché ha interpretato diversi personaggi da Milly Carlucci, per esempio, oppure Iva Zanicchi,
1: straordinaria.
0: E abbiamo ricicciato uno studio dell'Università di Londra in cui un gruppo di neuroscienziati aveva cercato di capire cos'ha di speciale chi sa fare le imitazioni.
1: Allora, prima sembrerebbe dallo studio chi fa le imitazioni attiva un'area del cervello cerebrale molto precisa, quella della percezione uditiva, perché prima di partire, e questo ce l'hanno anche raccontato le grandi imitatrici, i grandi imitatori da Noschese in poi, prima di partire si deve creare, si creano un'immagine uditiva. Il bersaglio più famoso è stato Schwarzenegger o anche la regina Elisabetta nei paesi appunto anglofoni, ma anche Robbie Williams con il genio di Aladdin si è ispirato a questa cosa, l'immagine uditiva.
0: Lui faceva uno Schwarzenegger incredibile. Comunque abbiamo capito che per saper far bene le imitazioni occorrono buona capacità di ascolto in generale e di immaginazione, e quindi la nostra prossima ospite ne è dotata veramente in misura

0: Abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
1: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: È stato l'ultimo singolo originale inedito pubblicato da Michael Jackson mentre era ancora con noi MJ su Radio Monte Carlo. One More Chance.
1: È il momento dell'appuntamento con TGCOM 24.
2: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne, dispersa da sabato nella laguna di Venezia dopo lo scontro tra il barchino su cui viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Il compagno Sean Michele era deceduto in ospedale per le gravi ferite. È stato un residente a fare la tragica scoperta questa mattina in zona Campalto. Nuove tensioni tra Russia ed Europa NATO. Bengala lanciati da una fregata di Mosca hanno sfiorato un elicottero danese in acque internazionali. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nello spazio aereo.

0: Lituano. Il Pentagono ammette la carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran, smentendo così il presidente Trump, che aveva negato le difficoltà degli arsenali statunitensi. È quanto emerge da un rapporto del Dipartimento della Difesa, secondo il quale il conflitto è costato finora 33,4 miliardi di dollari. L'ultimo saluto ad Emma Bonino. Alle 12.30 i funerali di Stato laici in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Attesi Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Lo sportello per il bonus colonnine domestiche aprirà il 22 settembre a mezzogiorno. Lo ha ufficializzato il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I consumatori potranno presentare la domanda di adesione per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Volevano alterare le quote della Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il patron Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della DDA di Roma al presidente e all'amministratore delegato della Banca del Fucino, Mauro Masi, e Francesco Maiolini, e a Luigi Bisignani nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Slave to Love, così Brian Ferry per tornare insieme dopo l'appuntamento con TGCOM 24 su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 7 minuti. Filippo Figli e Rosalia Renna, che sono un po' due bambini. La mattina di Natale il nostro regalo si chiama Giulia Vecchio.
1: Oh. Buongiorno.
0: Ciao, benvenuta.
2: Ma il grazie. Piacere di averti qui. Quando abbiamo visto l'email con la convocazione come insomma intervista siamo stati felicissimi, proprio saltati dalla sedia.
1: E io di essere con voi, anche se vorrei essere più regalo estivo che di Natale, perché mi sa che è ancora estate, siamo ancora in estate.
0: Tranquilla, sono io che Renna di cognome, ho questa deformazione professionale.
1: Certo.
0: Lo infilo il Natale dove posso, anche ad agosto. Giulia, che è amatissima, prima abbiamo parlato delle tue capacità imitative per questo studio, che diceva cosa hanno di speciale quelli che riescono a dare la voce degli altri.
2: È una donna straordinaria.
0: Uno dei tanti personaggi, Monica Setta naturalmente, però questa è una bellissima nuova avventura che ti vede interpretare, invece dare la voce a un personaggio bellissimo all'interno del nuovo film di animazione della DreamWorks che si chiama L'Isola dei Ricordi, che uscirà il 24 settembre. Chi è Batiba?
1: Allora, Batiba è una sorta di gattone che poi, diciamo, nel film d'animazione prenderà varie forme, perché è una swang della memoria. Essendo ambientato questo film d'animazione nelle Filippine, c'è questa storia molto antica in cui i demoni, i lupi mannari, si chiamano Aswang e appunto hanno delle forme che non conosciamo bene, e Batiba è un po' un demone buono cattivo si scoprirà, io voglio dire buono perché spero sempre nel bene, che con i suoi occhioni dolci cerca di portare le protagoniste nel suo mondo, ed è un mondo fatto di ricordi e lei tiene i ricordi per sé, quindi è un po' diciamo l'elemento dominante anche del cartone, no? Di quello che vuol dire la memoria e cosa vuol dire essere gelosi, talmente tanto gelosi dei ricordi da non riuscire quasi ad andare avanti.
2: Senti, qual è stato il primo elemento, sia visivo che dal punto di vista del carattere, su cui ti sei appoggiata per trovare la chiave giusta, secondo te, per fare Batiba?
1: Allora, Batiba in realtà ha una forma abbondante, mi viene da dire,
0: tondeggiante,
1: e con questi suoi appunto occhi così dolci ma anche un po' spiritosi, mi ha fatto subito pensare a proprio dare corpo a questo personaggio che sembra prendere lo spazio, ma in realtà lei ha paura dello spazio, e quindi questo suo essere appunto tondeggiante mi ha fatto incuriosire proprio nel darle una voce che già nell'originale è in realtà molto acuta,
0: molto di testa
1: e quindi ecco, dietro una voce poi c'è tutta una psicologia del personaggio che in questo caso era difficile trasferire, però ho cercato il più possibile di rendere anche uditivo quello che vedevo nel visivo
0: sullo schermo. Insomma, L'Isola dei Ricordi arriva al cinema il 24 settembre, è il nuovissimo film d'animazione DreamWorks, ce lo sta presentando oggi su Radio Monte Carlo Giulia Vecchio, che è una dei personaggi, questa gattesca Batiba, ancora con noi tra

0: Lei non è Iva Zanicchi, lei è Beyoncé di Love on Top qui su Radio Monte Carlo. Stamattina ci stiamo divertendo e siamo veramente molto felici ed onorati di avere con noi la doppiatrice, la voce dell'isola di ricordi di DreamWorks, Giulia Vecchio, che praticamente sarà nelle sale dal 24 di settembre.
1: Giulia, tu sei Battiba.
2: Sì.
1: Però la storia è una storia di amicizia tra due ragazzine che si conoscono da bambine e crescono fino ad arrivare all'università insieme.
2: Jo e Raissa, sì, quando l'ho visto la prima volta, perché doppiandolo non avevo ben presente tutto il film, e quando l'ho visto invece la prima volta ho pianto tantissimo, e ho scritto alla mia migliore amica: dobbiamo vederlo insieme
1: con il braccialetto dell'amicizia,
2: così non dobbiamo perderci mai, promettimelo. Così proprio, non ho scritto, anzi proprio in quel momento mi è venuta a trovare e quindi ci siamo incontrate e lei mi ha trovata in lacrime.
1: L'hai abbracciata, hai, sì, detto la nostra amicizia sarà un po' come quella di Jo e Raissa, che, sì, sopravvive anche a quest'isola che in realtà ti ruba un po' i ricordi.
2: Esatto, e infatti come dicevi tu, questi braccialetti che loro hanno è il simbolo, no, del loro legame, che si interrompe, o meglio riceve la minaccia più grande di interruzione, un po' come succede nella vita proprio dopo l'esame di maturità, e quindi prima di intraprendere il percorso da adulti, e quindi lì hai proprio c'è sempre la paura di cambiare città, di cambiare amici, di un po' perdere anche quella parte bambina. E loro da quando erano piccoline che parlavano di quest'isola di Natali come se fosse un po' un mistero, ma una storia sentita, un po' come Babbo Natale, e invece poi scopri che
1: loro ci
2: davvero
1: credevano veramente e la trovano alla fine.
2: E alla fine la trovano, sì, e a quell'isola poi sono legate le persone, sono legate anche le persone a cui, no, le persone che hanno amato di più, non mi veniva, e quindi ecco, poi penso che proprio i ricordi servano a tenere unite delle amicizie che altrimenti potrebbero benissimo sbiadire, e invece rimangono anche per tutta la vita, no?
0: Quindi mi hai risposto alla domanda che volevo farti: sei dal punto di vista personale una donna, un'attrice, sei ancora una ragazzina, si dice qui a Roma,
2: ma insomma,
0: ma una che frequenta i ricordi, quel tipo di immaginario passato, oppure va avanti oltre, cioè non ci fa caso?
2: Beh, allora ci sono delle amicizie che secondo me naturalmente, per quanto tu voglia tenerle in vita, un po' prendono proprio il loro corso, perché è chiaro che si cambia pelle, identità, e quindi rimane anche chi ha cambiato identità come te, ma non per forza come scelte lavorative, artistiche, proprio come ti evolvi come essere umano, no? Però ecco, io sono molto malinconica, quindi sono
1: legata. Non l'avremmo detto, perché sei, ci fai ridere così tanto.
2: No, io sono super malinconica, quindi ecco, il tema del ricordo ha a che fare tanto con la malinconia.
1: Assolutamente.
2: E quindi ti dico che tengo quel che posso, lo tengo.
1: L'isola dei ricordi arriva sul grande schermo il 24 settembre. Tra i personaggi c'è Battiba, con la voce, con l'interpretazione straordinaria di Giulia Vecchio, che lo sta presentando oggi su Radio Monte Carlo, e questa è la canzone del trailer.

0: Oasi Simple Minds su Radio Monte Carlo in due come noi. Questa era Don't You Forget About Me, che fa il commento musicale all'Isola dei Ricordi della DreamWorks. È un bellissimo film con Batiba ospite nostra e qui su Radio Monte Carlo stamattina la meravigliosa Giulia Vecchio. Siamo tutti pazzi di lei.
1: Che stavamo parlando della presentazione che avete fatto al Giffoni Film Festival quest'estate, che a detta di tutti è il festival più bello del mondo.
2: Sì, infatti ti dicevo che me lo dicevano tutti, però pensavo che fosse un po' una frase così, no? Sì, va, vedrai, è bello. Invece la bellezza del festival è che appunto ci sono questi ragazzi appassionati con gli occhi pieni di luce e anche proprio competenti rispetto alla cinematografia, ai contenuti che ci sono, anche proprio alle domande che ci sono state fatte. Bellissimo, bellissimo, perché appunto non hanno, sono ragazzi anche piccolini.
1: Sì, perché ci sono tutte le età,
2: ci sono tutte le età,
1: piccolissimi, e poi ragazzini un po' più cresciuti.
2: Esatto, che non hanno quella voglia di apparire come può essere magari, sai, Cannes, Venezia, che poi c'è tutto, no, un sistema,
1: un apparato intorno
2: anche basato sull'estetica. Invece lì è proprio
1: il cinema, cioè, il divertimento.
2: Sì, sì, c'è proprio l'entusiasmo anche di stare insieme, perché la collettività ancora di più aumenta la passione, no, verso una materia. Quindi bellissimo, si respirava veramente una bellissima energia.
1: Quindi il battesimo è stato al Giffoni. Oggi stiamo presentando con Giulia Vecchio l'Isola dei Ricordi su Radio Monte Carlo. Esce il 24 settembre, tra poco ancora con noi.
0: In catena, vai!
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops!
6: Ops!
7: Ops!
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops!
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mochito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
16: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
5: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica, con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
17: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
18: Via, via!
17: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
19: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.

0: artisti. Non sono Rosalia Renna, ma sono Giulia Vecchio, che è qui e disannuncia questa canzone meravigliosa.
1: Su che radio?
0: Su Radio Monte Carlo.
1: Meno male, ha detto quella giusta.
0: No, ho detto quella giusta perché comunque devo dire vi ascolto sempre. E non lo dico perché sono qua.
1: Guarda, no, Filippo Figli, il brodo di giuggiole.
0: Non lo Ciao. Dico perché sono qua.
2: Possiamo salutare in questo momento.
0: Perché infatti la testimonianza è che abbiamo ascoltato tutte le tre canzoni che abbiamo ascoltato prima di questo momento. Erano tutte canzoni incredibili. La buona musica si trova dove ci sono delle persone come voi.
1: Che carina che sei.
2: Grazie,
1: sai che
2: Giulia.
1: Lucio Battisti ce l'ha suggerito a Giulio Bartolomei, che ha fatto una ricerca accurata sulle tue, sui tuoi gusti musicali eccetera, e quindi ha detto che ci stava bene con te.
0: Il Lucione, sì, devo dire che il Lucione, no, Lucio Dalle, Lucio Battisti, diciamo come maschile musicale è un po' stato sempre il mio
2: riferimento.
0: Sì, riferimento. È appunto, proprio prima parlavamo, no, con l'Isola dei Ricordi, il film d'animazione che sta per uscire, di Malinconia, di Ricordi, ecco, loro è come se mi fossero sempre un po' una coperta di velluto dove stare tranquilla e ritornare indietro. E Lucio Battisti poi in particolare un po' di più. Diciamo.
1: Sei assolutamente d'accordo agli ascoltatori di Radio Monte Carlo che come te lo adorano. Giulia Vecchio interpreta un personaggio dalla voce, un personaggio in questo film di animazione molto divertente e anche un po' malinconico di DreamWorks, che arriva sul grande schermo il 24 settembre, che si chiama L'Isola dei Ricordi, la storia di due ragazzine e della loro amicizia che va contro tutto e tutti. Ma adesso sei libero, Filippo, se vuoi chiedere qualcosa che esula
2: dal
1: film.
2: Volevo sapere se è stato difficile all'Egio cercare di rappresentare Batiba proprio come artista, come attrice, nel senso che trovare tutte le sfumature, anche
1: cioè,
2: per
1: è più facile fare i Vazzanichi, Monica Setta, Meli Carlucci.
0: Allora,
2: no, anche perché conosco i direttori di doppiaggio e quindi so quanto menino.
0: Carlo, bravissimo. E no, allora devo dire che chiaramente lì ci sono delle regole prestabilite,
2: certo.
0: Mentre con Iva e tutti i personaggi che faccio la Jalappas un po' meno, poi relativamente, perché sono personaggi che esistono, invece Batiba non esisteva.
1: Esatto.
0: Però per esempio, essendo un film che parte dalla DreamWorks, quindi America, c'è già una voce che l'attrice ha dato al personaggio, e quindi devi in qualche modo rispettare fedelmente, non troppo fedelmente, però devi un po' rispettare i colori che gli sono stati dati. Detto questo, poi la cosa bellissima di fare un personaggio in realtà inventato e che puoi proprio giocare come si fa nelle scuole di teatro, quindi mi ha ricordato i momenti belli
1: del piccolo,
0: sì, del piccolo teatro, mi sono formata qui e chiaramente, ma sai, anche mi ricordo quando ero un po' più giovane, io avevo come sogno nel cassetto di interpretare Ursula, no, della Sirenetta.
1: La cattiva della Sirenetta,
0: perché poi i personaggi cattivi hanno tantissime sfumature che puoi restituire, quindi sì, non dico una cosa nuova, l'hanno detto in tanti, sono a volte
1: sono più divertenti.
0: Più divertenti,
1: la solita
0: sì.
1: Principessa invece,
0: la solita principessa.
2: Senti, tu lavori con le voci, riconosci questa voce?
3: Uè, Phil, grazie, un abbraccio a tutti e tre. Sai che in questa fase io adesso non posso venire.
2: Sì.
1: Era Giovanni Vernia?
2: Sì.
0: Era Cesare Cremonini, Giovanotti,
1: Achille Lauro o Giovanni Vernia, un tuo collega, anche
0: sì.
1: Nostro collega, diciamo così. Allora, credo che abbiamo finito il tempo a disposizione.
2: Sì.
1: Siamo molto dispiaciuti perché è stato molto bello averti ospite.
0: Anche per me. Anche per me.
1: Giulia Vecchio la ritroveremo nei tanti personaggi della Jalappas, ma dal 24 settembre portate i bambini, i ragazzini, andateci voi perché è un film veramente per tutti, L'Isola dei Ricordi, il nuovo film d'animazione DreamWorks con tra i personaggi Batiba che ha la voce di Giulia.
0: E poi finalmente due amiche donne che tengono il timone del film, quindi anche questo non è
1: un bellissimo tema e non è scontato.
0: Non è scontato, dire di no.
2: Amicizia, memoria, valore di appartenenza. Grazie Giulia per tutto quello che aspettiamo di vedere ancora e sentire da te. Grazie per essere stata nostra ospite qui
1: su
2: Radio Monte Carlo.
1: Ciao e complimenti per la notte.

0: My Friends Are In Love With American Girls su Radio Monte Carlo, anche Harry Styles.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
7: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
10: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre, Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
2: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.

0: ricordi con Giulia Vecchio, chissà quanti ne ha suscitati Johnny and Mary per Robert Palmer su Radio Monte Carlo.
1: Eccola qua, lei è molto elegante, esattamente come l'avrebbe scelta come una delle sue coriste, all'inizio soprattutto perché erano tutte bellissime quelle di Robert Palmer. È Sienna Spiral.

0: Quanto è stato bellissimo vederlo in intimità con Laura Pausini, Robbie Williams su Radio Monte Carlo per chiudere Due come noi. Era Something Beautiful.
1: Grazie a tutti quanti voi da parte di Filippo Figli e Rosaria Renna, Giulio Bartoloma in redazione, Luca Onere in regia, Monica Tonini al centralino, Andrea Munari pronto in diretta dal Principato di Monaco.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao, a domani, c'è TGCom 24. Grazie.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due come noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Se la Polonia ci attacca sarà annientata in 2-3 giorni, minaccia il consigliere di Putin Patrushev. Una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare di Copenaghen in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. La premier Frederiksen parla di atto sconsiderato. Il Pentagono smentisce il suo segretario exit del presidente Trump, ammettendo che mancano le munizioni a causa della guerra in Iran. Il costo dall'inizio del conflitto, secondo un rapporto del Dipartimento della Difesa, si aggirerebbe intorno ai 33,4 miliardi di dollari. Trovato in laguna a Venezia il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato in un incidente nautico. Era con il marito a bordo di un barchino che si è scontrato con un taxi acqueo. Il compagno della donna era deceduto in ospedale. Legge elettorale, via libera del Senato con 113 sì tra le proteste. La riforma che sta

0: La modificata Palazzo Madama dovrà tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccate, l'aumento delle firme per i nuovi, ridotte le circoscrizioni all'estero, bocciato l'emendamento sulle firme digitali. In Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Nella sala della Protomoteca il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e le altre alte cariche della Repubblica. L'inchiesta sulle minacce a Claudio Lotito riguarda un presunto disegno estorsivo e di manipolazione del mercato per costringere il patron della Lazio a cedere la società. La Procura di Roma ha disposto ulteriori perquisizioni, coinvolti il presidente e l'amministratore delegato della Banca del Fucino. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
3: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
6: Eccoci già a metà settembre, sempre estate. E come state, amiche e amici di Radio Monte Carlo? Noi apriamo la boutique della musique, vi accogliamo a quest'ora e naturalmente qui c'è posto per tutti. Siamo in diretta dal Principato di Monaco. Io sono Andrea Munari, sono le 13:03:30. Grazie a Rosaria Renna e a Filippo Firli. Un grazie per la collaborazione qui in boutique anche a Paolo Ravasi che sceglie le canzoni che ascoltiamo, Claudia De Rio che si occupa delle notizie musicali e Riccardo Brambilla che oggi muove tutto in regia. E oggi un abbraccio in più speciale è per il nostro amico e collega Max Parisi, al quale siamo vicinissimi per spingerlo ad andare avanti. Ci accorgiamo di ciò che accade, a volte vicino a noi, altre volte più lontano, ma non è mai abbastanza. In una canzone, la visione del punto di non ritorno è messo in musica più di 40 anni fa. Dice di restare accanto alla persona amata e di confidare in Dio oppure nella propria fede per sopravvivere al caos e ritrovare la speranza e poi la rinascita. E oggi tutto questo sembra ancora lì, con il rosso che incontra il blu per trasformarsi in viola, in Purple Rain.

Sempre in piedi e sempre applausi, eh? Questo è l'inizio, un grande Prince insieme a tutti voi. Abbiamo avuto anche il piacere di ascoltare in anteprima esclusiva qui a Radio Monte Carlo l'album Timeless pubblicato lo scorso 28 agosto. Siamo tutti nella boutique della musique e qui la musica si racconta e si può avere una oppure tutte le cose che fanno sentire di avere più degli altri, ma non è questo che serve veramente. Non è la finzione in un film, nemmeno le parole di certe canzoni a risolvere i veri problemi, lo sappiamo bene. Conta solo la realtà della vita ed è tutto in Cars and Girls dei Prefab Sprout.

E questa resta senza dubbio una delle più belle canzoni scritte dal leader dei Prefab Sprout, Paddy McAloon, che con la sua band ovviamente fa parte della boutique della musique di Radio Monte Carlo. E ancora dal Regno Unito oggi arriva la musica di un duo che in origine era un trio, ma poi uno si è arrabbiato e se n'è andato. Così Corinne Drewery firma le canzoni e ci mette la voce, mentre Andy Connell è alle tastiere ed è un eccellente polistrumentista. In arte si chiamano Swing Out Sister e li ascoltiamo con You On My Mind.

Momento di gran classe, Turn Your Love Around, afferriamolo allora questo amore attorno a noi, con George Benson nella Boutique della Musique, qui 60 minuti con la grande musica di Radio Monte Carlo, con il piacere di stare insieme, mentre si lavora, si viaggia, si fa pausa, oppure non si fa assolutamente nulla, che poi è il bello della vita. Adesso prendiamo una chitarra e poi queste parole. Chiudo gli occhi solo per un istante e l'istante è già passato. Tutti i miei sogni passano davanti ai miei occhi. Non sono altro che polvere nel vento. Dust in the Wind e dei Kansas.

0: Vi è piaciuta? Perché tutto ciò che siamo è polvere nel vento. Questo è un verso contenuto in una poesia dei nativi americani e che ha ispirato proprio il chitarrista dei Kansas, Larry Livgren. È vero, ognuno di noi è proprio microscopico nel quadro universale. State con noi, c'è ancora tanto da ascoltare qui in boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. Renault.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Perché? Perché?
21: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
22: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
24: Perché? Perché?
21: Ecco perché.
22: Non fartela scappare.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
25: Cosa fa Oscillococcinum?
26: Cosa fa Oscillococcinum?
25: Cosa fa Oscillococcinum?
27: Cosa fa Oscillococcinum?
26: Cosa fa Oscillococcinum?
27: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
28: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

Eccola la fuga più veloce, corre come il vento, Ride Like the Wind di Christopher Cross, sempre in diretta dal Principato di Monaco con Radio Monte Carlo alle 13:34 minuti e 50 secondi. È la boutique della musica che ci riporta una canzone stupenda dei Police e anche un aneddoto, perché durante le registrazioni Sting si siede proprio sulla tastiera di un pianoforte in studio che emette un accordo un po' scomposto e lui si mette a ridere. La canzone è Roxanne e fate attenzione, accade proprio adesso.

Roxanne è anche nel film Moulin Rouge e poi c'è la bellissima versione di George Michael. Noi abbiamo scelto l'originale di Sting e questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo. E la prossima la dedichiamo proprio a tutti noi, noi, voi, tutti quanti, perché dice di non lasciarsi schiacciare dalla valanga di notizie negative. Arrivano per costruire un muro tra noi, ma sappiamo che non vinceranno. Quindi non pensarlo nemmeno che sia finita, dice Don't Dream It's Over dei Crowded House.

Grammy Award per la migliore interpretazione a Dionne Warwick con I'll Never Love This Way Again, canzone scritta da Richard Kerr e anche da Will Jennings, già collaboratore di Stevie Winwood, di Eric Clapton, di Roy Orbison, e per chiudere in bellezza prodotta da Barry Manilow. Questo per dire che dietro ad un successo mondiale, perché questo è un successo mondiale immortale, non c'è solo l'artista. Con Radio Monte Carlo, con la grande musica della boutique della musique, che adesso chiama gli Incognito, la voce stupenda di Major League per Still a Friend of Mine.

E tu resti sempre mio amico. La lealtà e il rispetto tra le persone, anche quando si attraversa un momentaccio nella vita. Evviva l'amicizia! Questa è Radio Monte Carlo, queste sono le canzoni che ci dicono cose belle, cose importanti. E alla fine, ascoltate, il mio amore è arrivato. Le mie giornate di solitudine sono finite e la vita è come una canzone. Belle, vero? Parole scritte da Mac Gordon e Harry Warren. Adesso, insieme, ascoltiamo cosa sono diventate in musica con la voce di Etta James.

0: alla fine, At Last, potrebbe anche non finire, tanto è bella la canzone quanto la voce inarrivabile di Etta James. Un momento bellissimo nella nostra boutique che spero sia piaciuto a tutti voi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima.

0: Cani Ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
10: Grazie per averci raggiunto qui in boutique e per la vostra partecipazione. Spero siate stati davvero bene e che il resto della giornata giri sempre meglio. Paolo Ravasi ha selezionato le canzoni, Claudia De Rido ha raccolto le notizie musicali e Riccardo Brambilla è stato la nostra preziosissima regia. Tra pochi secondi le breaking news di TGCom 24, poi Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Ciao a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari. Domani riapriamo la boutique alle 13. Tornate a trovarci e portate chi volete.
9: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
11: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
12: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
9: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
8: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
13: Buon pomeriggio da Esteroletto. Disco verde del Senato, la nuova legge elettorale, 113 sì, 71 no, 2 astenuti. La riforma modificata nel corso della seconda lettura a Palazzo Madama torna alla Camera il 28 settembre. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccate e l'aumento delle firme per i nuovi, ridotte le circoscrizioni all'estero. Un drone abbattuto da due caccia italiani della NATO nei cieli della Lituania. Il Cremlino avverte, se la Polonia ci attacca sarà niente in 2-3 giorni, poi replica agli Stati Uniti, lo spazio aereo deve essere libero da qualsiasi armamento. L'ultimo saluto a Emma Bonino, funerali di Stato laici in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Presenti Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e le alte cariche della Repubblica. Sigfrido Ranucci ricorre al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione televisiva Report. Il giornalista chiede di accertare l'illegittimità del provvedimento e di ordinarne la revoca con l'immediata reintegrazione. È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato nella laguna di Venezia dopo lo scontro tra il barchino su cui viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Il compagno, Sean Micheli, era deceduto in ospedale per le gravi ferite. È stato un passante a fare la tragica scoperta questa mattina in zona Campalto. Calcio, la quarta giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie di Como, Inter e Roma. Nerazzurri e giallorossi comandano la classifica a punteggio pieno e sabato si affronteranno all'Olimpico. Oggi si completa il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol dalle 18 e Fiorentina Pisa dalle 21. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Convenienza? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450

0: grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo, si chiama Happy Together ed è con Isabella Leodori a Milano. Ciao Isa, buon pomeriggio.
1: Ciao Claudio Di Leo da Roma, buon pomeriggio anche a te, a tutti voi amici che siete all'ascolto.
0: C'è Riccardo Brambilla, ciao Ricky, regia a Milano. C'è Claudia De Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino. Questa è la squadra che ci terrà e si vi terrà compagnia per le prossime due ore qui su Radio Monte Carlo. Isa, come stai?
1: Molto bene, voi siete pronti, caldi, tutto a posto, possiamo andare serenamente, avete qualche problema da discutere con noi?
0: Siamo qua
1: apposta.
0: Tra amici si può.
1: 342-414-1762, non si sa mai nella vita, giusto?
0: Esatto, c'è anche la nostra grande musica, soprattutto la nostra grande musica. Comrade, questa è Love Sober. Yeah.

0: Un'azione impossibile, questo è il senso di Set Fire to the Rain, Adele su Radio Monte Carlo alle 14.14. Abbiamo subito un po' di messaggi vostri da leggere. La squadra è eccezionale, la musica è il top. Grazie Radio Monte Carlo, ma grazie a voi della vostra presenza continua. Francesca da Livorno invece si lamenta dei suoi colleghi che lasciano tutto in mezzo non spostano niente.
1: Della serie scatoloni di qua, no? Arrivano, esatto, insomma, le cose che si ordinano per l'ufficio, eccetera, eccetera. Quindi gli scatoloni e quelli che contengono questi oggetti rimangono in mezzo e nessuno li toglie.
0: Francesca, beata te che c'hai la roba in mezzo. Io qui c'ho le penne che spariscono, perché Filippo Firli, voglio fare una denuncia, esatto, si porta via tutte le penne che ci sono nello studio. Vabbè, me le devo mettere in un angolo e me le nascondo.
1: Filippino nostro, sai quanto ti vogliamo bene.
0: Tanto.
1: Salutiamo anche chi scrive: siete il mio pensiero bello di ogni pomeriggio. Guarda che è una cosa bella questa, eh? Sì, io prendo e porto, sì, a casa, sì, bello bello, sì, grazie, sì, grazie davvero. Ale da Palermo, ancora un veloce saluto per segnare la presenza nel registro delle presenze all'ascolto. Ciao Isabella, Claudio e Cast Happy. Grazie a te Ale, un saluto a tutta Palermo, a tutta la Sicilia che amiamo tanto.
0: Monica da Milano, ne parleremo più tardi, sì, di quello che, sì, c'è scritto al 342-4141-762. Adesso c'è la nostra grande musica con Gwen Stefani, sensualissima, in questo Don't Speak No Doubt.

0: Don't Speak con No Doubt, questa è Radio Monte Carlo. Siete pronti a scoprire una nuova idea di skincare?
1: Se è semplice, sì.
0: E allora segnatevi Fria Korean Beauty. L'ispirazione dei rituali coreani incontra la qualità italiana per una skincare innovativa e adatta a tutti i tipi di pelle.
1: E quanti step servono?
0: Pochi. Strucca, deterge e tratta.
1: Perfetto. E dove possiamo saperne di più?
0: Alla Milano Beauty Week. Fria vi aspetta al Cubo di Radio Monte Carlo domani 17 settembre alle 14.30.
1: Non mancate!
0: E scoprite Fria Korean Beauty anche su fria.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inns ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inns, la spesa ti sorride.
5: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
8: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano, vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo.
18: vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
20: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
21: Ops.
20: Ops.
21: Ops.
20: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
21: Ops.
20: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
22: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: Love is Love, Culture Club 1985 su Radio Monte Carlo. Allora, amici che siete all'ascolto di Happy Together in questo momento, torniamo, vorreste tornare un po' indietro nel tempo, ma soprattutto non per le persone, ma anche per i luoghi, guardare un luogo com'era 40 anni fa. Adesso c'è la possibilità di farlo grazie a Google Earth, attraverso la funzione timelapse, che è nata, Isa, per vedere bene e meglio quali sono i cambiamenti che il cambiamento climatico ha avuto sul nostro pianeta, quindi il ritiro dei ghiacciai, la desertificazione, però ci può dar la possibilità anche di guardare dei luoghi così com'erano 40 anni fa.
1: Pensate che un progetto nato nel 2013 è stato poi aggiornato, le sue immagini sono costruite a partire da milioni di fotografie satellitari e magari tra queste fotografie c'è proprio, che so, se guardate bene con attenzione, se allargate l'immagine, c'è il giardino della vostra infanzia, ci sono le persone che ora, ai noi, non ci sono più, ci sono quegli oggetti che non si usano più, le macchine parcheggiate magari in quel garage, è veramente un viaggio nel tempo praticamente. Allora facciamolo insieme questo viaggio nel tempo, andiamo nel 1984, perché il periodo si rifà proprio dal 1984 al 2022, e cerchiamo di capire qual è l'immagine che noi vorremmo vedere, dove volete focalizzare il vostro telescopio, chiamiamolo così, ecco, cosa vorreste vedere del 1984?
0: Un luogo, una persona, una cosa che vi riporta a quell'epoca. Pensa che c'è una mia amica che su Google Earth ha ancora il nonno sull'uscio di casa, cioè il nonno che non c'è più, e lo ritrova lì sull'uscio di casa e ha preso questa fotografia proprio grazie.
1: C'è una botta d'emozione di quelle proprio che ti schiantano.
0: Grazie a Google Earth. 342 4141 762, c'è Bungaro con Brisa Morena.

0: Made Me Happy con Macy Gray, Natalie Cole, questa è Radio Monte Carlo, quanti bei messaggi, un po' di nostalgia, eh? Ci voleva, anche perché se veramente devi ripensare a una giornata particolare, un posto particolare del periodo degli anni Ottanta, insomma, sono tante le immagini che vorremmo rivedere, non solo magari anche a distanza, rivedendole anche con occhi diversi, con il senno di poi, sarebbe bello, interessante. Cristina, per esempio, dice: io vorrei tanto rivedere del 1984, anno della mia maturità, il ragazzo che mi aspettava fuori da scuola con la sua Vespa, che bello.
1: Poi chi nell'84 invece è partito militare, che darei per rifarlo,
0: è
1: strana sta cosa.
0: Vero.
1: Federico da Verona vorrebbe rivedere l'immagine di lui con la sua famiglia che festeggia, però qui nell'82, un po' prima la vittoria dei mondiali dell'Italia, e quindi tutti i festeggiamenti che
0: vorremmo
1: ci sono stati.
0: Vorremmo rivederli anche voi, anche noi.
1: A noi basterebbe avere la nazionale ai mondiali,
0: e poi già sarebbe qualcosa.
1: Quello già sarebbe qualcosa.

0: Su Radio Monte Carlo siamo ai primi anni 90 con Christian's What's in a World.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Nick the Nightfly. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 22 a 1, solo su Radio Monte Carlo.
3: There's a ribbon in the sky
1: for... Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapane, garanzia 3 anni, a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto, a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
17: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
21: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
20: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
22: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Anche con questo pezzo abbiamo fatto un viaggio nel tempo, 1979, con Want Your Love, con il Chic. Che eleganza, che produzione meravigliosa, lasciatemelo dire. Questa è Radio Monte Carlo con la musica più bella, Claudio Di Leo da Roma, Isabella Eleodori da Milano e soprattutto le vostre battute ironiche, che amo tantissimo. Si parlava appunto di Google Earth, che ci consente di andare nel passato, in questo caso 40 anni prima, per rivedere quello che c'era allora che ora non c'è più. Nel caso della nostra Paola dalla provincia di Pavia, lei vorrebbe tanto rivedere i capelli di suo marito che non ci sono
1: i capelli
0: più.
1: Rossi del marito.
0: Ho adorato, veramente la vostra ironia è meravigliosa. Ma a proposito di passato, ci sono cose che non si fanno più. Non tanto per la tecnologia che fa passi avanti, sono proprio quelle abitudini, quelle cose che noi per un certo tempo della nostra vita facciamo, poi a un certo punto smettiamo di fare. Pensiamo ai bambini.
1: Esatto.
0: A un certo punto loro smettono di correre verso di te appena si svegliano, il rumore dei passi nel corridoio, gli abbracci, vengono lentamente sostituiti dal silenzio, dalle porte chiuse delle camere, perché sono diventati adolescenti.
1: Sono diventati grandi, sì. Oppure prenderti la mano mentre cammini per strada, credere che un tuo bacio possa guarire tutto. Do un bacio sulla bua e guarisce tutto. A un certo punto smettono di crederci. Oppure ti cercano continuamente: mamma, papà, vieni a vedere. Una cosa continua dentro casa. Anche lì poi cominciano a chiudersi in camera e finisce tutta questa magia.
0: La lacrimuccia, sì.
1: Il giorno perfetto per me questo.
0: 18 anni della tua Sara.
1: Esatto, 18 anni di mia figlia.
0: Ringraziamo
1: oggi
0: un'ascoltatrice che ha mandato gli auguri a Sara. Addirittura anche una torta con tanto di frutta sopra, che buona.
1: Che buona, sì. Sì, oggi 18 anni di mia figlia. Quindi giorno perfetto per parlare di queste cose che i bambini fanno e poi a un certo punto, smettono di fare.
0: E diventano adolescenti scontrosi, eh?
1: Mamma.

0: Pino Daniele, Io per lei su Radio Monte Carlo. Tra l'altro Pino Daniele sarà il protagonista del nuovo singolo di Mina, che esce il 18 settembre, si chiama Vento di Passione e anticipa il suo nuovo album. L'abbiamo appena riascoltato, Pino Daniele, qui su Radio Monte Carlo.
1: Le novità dal cinema, poi le ultime notizie del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
11: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Legge elettorale, via libera del Senato con 113 sì tra le proteste. La riforma, che è stata modificata a Palazzo Madama, dovrà tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi, ridotte le circoscrizioni all'estero. Il funerale laico della storica leader radicale Emma Bonino nella sala della Protomoteca del Campidoglio, alla presenza delle massime cariche dello Stato, tra le quali il presidente Mattarella e la premier Meloni. Sul feretro la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate, centinaia di persone in piazza, tanti i politici di ogni schieramento. Trovato in laguna a Venezia il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato in un incidente nautico. Era con il marito a bordo di un barchino che si è scontrato con un taxi acqueo. Il compagno della donna era deceduto in ospedale. Continuano i venti di guerra nei cieli d'Europa. Se la Polonia ci attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni, minaccia il Cremlino. 2 caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano, proveniva dalla Bielorussia. Le attività dell'aeroporto di Catania ancora sospese per l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali dell'Etna. Lo scalo resta chiuso sino alle 22. Ai passeggeri consigliato di verificare con le compagnie lo stato del proprio volo. L'inchiesta romana sulle minacce a Claudio Lotito per fargli vendere la Lazio. Perquisita la banca del Fucino. Il presidente dell'istituto di credito Mauro Masi respinge le accuse. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della società quotata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
14: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Da 20 anni i super-

supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.

0: IGY con Donald Fagan, siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, happy together con Claudio e Isabella, ben trovati, grazie. Si parla spesso, molto spesso di cosa fare per essere felici. Allora, tra le tante cose, non ha niente a che vedere la felicità, l'abbiamo detto più volte, lo dicono anche gli esperti, con il possesso, con l'ostentare, eccetera, ma con le relazioni innanzitutto, ma in particolare con la generosità, cioè donare. Chi dona è felice, lo diceva anche Aristotele, sì. Donare significava per lui arricchirsi, non con il portafoglio, con il conto in banca, ma proprio nello spirito, al punto che questo semplice gesto che spesso noi sprechiamo avvicina all'autentica felicità, lo stato di grazia che noi chiamiamo proprio così, felicità, quella vera, talvolta solo virtuale in quanto irraggiungibile.
1: E a distanza di secoli da Aristotele che lo teorizzava, ora anche la scienza sembra andare nella stessa direzione. Ci sono diversi studi che sono usciti su Science che dimostrano che le persone che utilizzano parte del proprio denaro per gli altri rilevano dei livelli di felicità maggiore rispetto invece a chi li spendeva per sé. Quindi condividere ci fa sentire parte di qualcosa, è un messaggio semplice, quasi di una bottiglia, sai, affidata al mare con il messaggio dentro che dice sono con te, siamo un noi, non c'è un io, un te, siamo un noi.
0: E c'è stato un momento in cui ho provato questa cosa, questa mattina. È una giornata in cui parliamo tanto di donare, è un periodo, anzi sono giorni importanti questi per un nostro amato collega che è Massimo Parisi. Ne hanno parlato anche questa mattina i nostri colleghi del mattino, sia in Bonjour Bonjour, anche in Due Come Noi. C'è un modo per raccogliere dei soldi per Max. Max è partito per gli Stati Uniti per darsi più possibilità di andare avanti con la sua vita. Max soffre, ha una malattia di cui ha parlato peraltro sui social ed è volato appunto negli Stati Uniti perché c'è questo farmaco che potrebbe veramente allungargli la vita. Noi stiamo divulgando questa notizia su tutti i nostri social, anche sui social ovviamente di Massimo, quindi trovate tutte le indicazioni per fare una donazione perché questo farmaco è molto costoso, vivere negli Stati Uniti è altrettanto molto costoso e quindi noi vogliamo aiutarlo tutti, lo stiamo facendo e vi invitiamo insomma a consultare questa pagina importante per dare anche un piccolo contributo, perché ogni contributo è importante, anche piccolo.
1: Eh sì, la gioia di donare in questo caso per una persona che noi abbiamo a cuore, che conosciamo e che viviamo ogni giorno, che è appunto Max Parisi. Sui suoi social, sui nostri, anche se cercate su GoFundMe Massimiliano Parisi su Google, trovate sicuramente il modo per arrivare al link per donare questo sogno, questa speranza a Max.

0: Tanto che non la riascoltavo, bello ritrovarla di Sole d'Azzurro, d'Azzurro Giorgia dal Sanremo del 2001. Mi sono detto, però questa è la canzone che ha vinto per forza, così bella, scritta da Zucchero. In realtà no, perché arrivò seconda, prima arrivò Elisa con Luce, scritta da Zucchero, pure quella.
1: Sì,
0: che
1: una piccola frase di Zucchero, sì,
0: prima e secondo praticamente.
1: Molto bene, miei cari, bentrovati. Questa è Radio Monte Carlo. Ringraziamo anche e soprattutto facciamo gli auguri al piccolo Mattia, piccolo, insomma, 14 anni,
0: comincia in quel periodo.
1: Forse ha smesso di andare nel lettone dei genitori,
0: esatto,
1: mi sa.
0: È quel periodo in cui comincia a chiudersi in camera, perché 14 anni per i maschietti arriva un po' più in là, un po' più avanti,
1: un
0: diciamo l'adolescenza.
1: È Gaetano da Basilea che ci ha mandato questo, questa richiesta per fare gli auguri al suo piccolo Mattia. Mattia, basta, 14 anni, auguri, buon compleanno!

0: I Can Hear Your Heartbeat con Chris Rea, questa Radio Monte Carlo, questa Happy Together.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
7: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale. Per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
17: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: 1991, Simply Red con Stars su Radio Monte Carlo. Isa, ho una buona notizia per te. Perché prima Isa mi ha confessato che ieri sera si girava e si rigirava nel letto perché a una
1: aveva fame.
0: Allora si è alzata e ha mangiato della frutta. Poi però gli sono venuti i sensi di colpa perché diceva la frutta.
1: Che mi viene il picco di glicemia, capito?
0: È la sera la frutta. No, beh, sappi che è un falso mito. Perché ci sono diverse linee guida per quanto riguarda la frutta da inserire nell'alimentazione. 2-3 porzioni di frutta al giorno, da circa 150 grammi ciascuno. In realtà però l'orario conta poco o niente.
1: Meno male, avevo veramente paura che no, ci fossero delle differenze.
0: È stata la seconda glicemia. Cosa che mai detto oggi quando ci siamo sentiti.
1: Ci tengo, vedi, a questa cosa.
0: Sì, no, giustamente.
1: Niente, allora, quello che conta davvero è la quantità totale di carboidrati della giornata, la presenza di fibre, il livello di attività fisica e come distribuire tutto quanto nei pasti, ok? Quindi al mattino sì, la frutta dà molta energia, dopo il digiuno notturno, poi serve anche prima di allenarsi, per esempio una bella banana prima di allenarsi va bene. Se si è fatto una cena abbondante però, forse è meglio ridurre un po' la frutta. Però,
0: e non è il tuo caso.
1: No. Quindi, decisamente.
0: Appunto. Quindi per quanto riguarda la frutta non è un problema di orario, meglio concentrarsi sulla quantità e sulla qualità della frutta, che sia anche sostenibile questa cosa. Ogni tanto quando mangiamo banane, quando mangiamo frutti che vengono
1: esotici,
0: dall'altra parte del mondo,
1: avocado,
0: cose del genere, cerchiamo, per quanto riguarda l'avocado si può magari di preferire
1: quello siciliano.
0: Esatto, di preferire frutta
1: verissimo.
0: Che arriva da vicino casa, che è molto meglio, no Isa?
1: Vero, verissimo, hai ragione e sposo questa tua cosa che hai detto. Intanto c'è la musica su Radio Monte Carlo con Somber Potential.

0: Le 6:26 con Cesare Cremonini su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Gli animali usano veri e propri nomi? La risposta varia in base alla specie. Studi sui delfini, elefanti, pappagalli, scimmie, marmosette evidenziano richiami specifici per singoli individui. Nel 2026 la psicologa Kelly Iacola ha definito tre criteri fondamentali per valutare il fenomeno: riferimento individuale, rappresentazione simbolica e significato condiviso.
2: I delfini risultano i candidati più convincenti, capaci di copiare i fischi firma altrui come etichette autonome. Per le altre specie servono ulteriori conferme per distinguere la rappresentazione mentale dalla semplice imitazione. Questa capacità, evolutasi in società complesse, dimostra che la mente animale riconosce l'individuo come identità unica.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Suzuki.
16: Suzuki e Vitara. 4x4 All Grip.
15: Dual Motor. Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
17: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
18: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
21: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
22: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
23: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: 1972, Lou Reed con Walk on the White Side. 15:51, ancora una decina di minuti. Happy Together, Isabella Leodori e Claudio Di Leo qui su Radio Monte Carlo. Tanti sono tornati dalle vacanze in questo periodo. Quelli che se ne sono andati a settembre. Secondo te, il popolo delle vacanze di settembre è un po' più educato di quello delle vacanze estive d'agosto?
1: Dici che sono un pochino più di nicchia, che fanno delle scelte ben precise per non trovare la massa? Può essere.
0: Ho fatto questa domanda, Isa, perché abbiamo una classifica delle dei popoli, delle nazioni, le nazionalità più maleducate in vacanza.
1: Mi aspetta che so già chi c'è al primo posto.
0: Allora,
1: sento scivolare, guarda.
0: Andiamo al contrario, tra gli educati c'è i giapponesi primo posto, seguono norvegesi e svizzeri.
1: E non abbiamo dubbi su questa
0: più
1: cosa.
0: Più indietro, canadesi, Stati Uniti, Polonia e Paesi Bassi.
1: E l'Italia!
0: In fondo alla classifica, ultimi in questa meravigliosa classifica.
1: Ma chi l'avrebbe detto? Ma perché siamo un po' troppo rumorosi? Non portiamo rispetto? Perché sporchiamo? Cosa facciamo?
0: A volte siamo insopportabili, dobbiamo per forza capire che siamo italiani agli altri. Mamma mia, questo è piuttosto fastidioso.

0: don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story.
1: Love is a Temple con Mario Biondi su Radio Monte Carlo, la canzone con la quale ci salutiamo oggi. Grazie di essere stati con noi, vi vogliamo bene, tornate anche domani a partire dalle 14 che vi aspettiamo.
2: Anzi, rimanete qua perché tra poco arriva Chiara Lorenzutti per le prossime due ore con
1: Ciao Chiaretta!
2: Grazie a Riccardo Brambilla in regia, grazie a Claudia De Rio, redazione Teresa Foglia al centralino, grazie a Isabelle Leodori.
1: E a Claudio Di Leo. Allora domani, mi raccomando, vi lasciamo con le news del TG Com 24.
2: A domani alle 14.
1: Ciao! Ciao.
3: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Nuova legge elettorale arriva al via libera del Senato con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccati e l'aumento delle firme da raccogliere per le nuove formazioni non presenti in Parlamento. L'Italia ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Per il Viminale permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. La Spagna ha prolungato per lo stesso periodo i controlli sui passeggeri provenienti dal nostro paese. I funerali di Stato laici in Campidoglio per Emma Bonino, a darle l'ultimo saluto anche il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e il Presidente del Senato La Russa. Ad aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Il segretario di Più Europa Maggi disobbediva le leggi ingiuste per migliorare le istituzioni. Ex Ilva, il governo è al lavoro su un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Convocato domani mattina a Palazzo Chigi un tavolo con i sindacati. Sigfrido Ranucci ha depositato un ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report. Il giornalista punta un reintegro prima dell'inizio della nuova stagione del programma. Calcio, la quarta giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie di Como, Roma e Inter. Nerazzurri e giallorossi guidano la classifica e sabato si affronteranno all'Olimpico. Oggi gli ultimi sedicesimi di Coppa Italia, dalle 18 Genoa su Tirolo e poi dalle 21 Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops!
9: Ops!
10: Ops!
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops!
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops! Con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Radio Italiana del Principato di Monaco.

16:06 minuti pomeriggio, il primo pomeriggio, metà pomeriggio di questo 15 di settembre. Con me Chiara Lorenzutti e il nostro C'est la vie, due ore con la grande musica di Radio Monte Carlo, con un sacco di belle notizie, che con un gioco. Sì, quindi ascoltate con molta attenzione la radio e siateci al momento opportuno. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, un saluto a Isabella Leodori e Claudio Di Leo che tornano domani alle 14 con il loro Happy Together, quindi un abbraccio anche a voi ragazzi e a tutti gli amici che saranno dei nostri, a chi sceglie tutti i giorni di studiare, lavorare, fare qualsiasi cosa con Radio Monte Carlo. Subito Teddy Swims, la nuova canzone.

Noemi con Fiorella Mannoia, l'amore si odia, questa è Radio Monte Carlo 16:13 e prosegue con successo l'avventura della nostra nazionale di pallavolo maschile agli europei in corso in questi giorni proprio in Italia, quindi i nostri azzurri allenati da De Giorgi affronteranno questa sera la Repubblica Ceca e sarà la quarta partita del Pool A che si giocherà a Modena, quindi saremo nell'iconico Palapanini, uno dei templi poi della pallavolo italiana dove si è giocato tanto, tante partite emozionanti, squadre importantissime e quindi insomma è andata bene con Grecia-Slovacchia, ovviamente è archiviato anche il primissimo, l'esordio con la Svezia. Diciamo che si gioca questa sera contro la Repubblica Ceca, ma ormai certi della qualificazione agli ottavi, stasera alle 21:05. La sfida di oggi sarà decisiva per aggiudicarsi poi la vetta del gruppo A e quindi le due nazionali se la giocheranno ad armi pari. Il pronostico, lo diciamo a bassa voce, sorride un pochino agli azzurri, ma non bisogna mai sottovalutare nessuna partita perché diciamo non sono mai gare da affrontare con leggerezza, soprattutto nelle fasi iniziali, quindi vedremo come andrà. Ovviamente per una questione di abbinamenti poi nelle fasi successive dell'Europeo è tutto vantaggio dell'Italia cercare di arrivare poi prima al suo girone, ma vedremo come andrà, se ne parlerà. In bocca al lupo ragazzi, come sempre. Subito R.E.M. con Losing My Religion.

0: R.E.M. con la loro Losing My Religion in C'est la vie qui su Radio Monte Carlo. A volte basta un tocco di colore per cambiare tutto, il vostro look, il vostro mood, persino il modo in cui vi sentite. È la magia del rossetto, è la magia del nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Colore pieno, intenso, texture cloudy e ultrasensoriale. 14 tonalità, formula long lasting e 8 ore di idratazione. Perché sentirvi glamour può essere un gesto semplicissimo. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
6: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano, vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
14: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Oh,
4: La tua nuova Jeep Compass è fantastica.
16: E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì. Come no?
18: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

loro Back to Life e Soul to Soul ci riportano alla fine degli anni Ottanta. È bello riascoltarli qui su Radio Monte Carlo nel nostro appuntamento con C'est la vie. Chi è un animale domestico, soprattutto un cane, sa, come la sottoscritta, magari quanto ci pesa lasciarlo o lasciarla, come nel mio caso, a casa per un po' di ore al giorno, non tutto il giorno, perché a quel punto lì bisognerebbe fare una seria riflessione sul fatto di avere o non avere un animale domestico, perché insomma bisogna dedicare loro la giusta attenzione e il giusto tempo. Ma l'idea che loro non ci aspettino, ma che magari trascorrano una giornata molto bella insieme ad altri cani in uno spazio di totale libertà, è una cosa che credo possa far star bene mentalmente qualsiasi amico dei cani. C'è una storia molto bella che arriva da Bologna. Sono convinta che ci siano tante realtà simili a queste poi in Italia, quindi si parla degli asili per cani, ma senza box e gabbie, perché non è assolutamente parcheggio, ma una grande oasi verde in cui i cani possono giocare, socializzare, e i proprietari poi fanno tutto con un'app e vengono poi aggiornati in tempo reale circa le attività e anche i progressi, perché ci sono anche dei giochi educativi molto carini dei loro amici, e quindi insomma è una cosa molto bella immaginare che possano socializzare. Tra l'altro c'è un incontro conoscitivo, l'idea è nata da due amici che si sono conosciuti proprio in un parco portando a spasso i loro cani, dicendo: ma come sarebbe bello avere una dimensione del genere con un parco a disposizione tutto il giorno perché loro possano stare insieme e noi essere tranquilli magari anche insieme a loro, e hanno realizzato questa bella realtà. Viene valutata prima l'identità del cane, ogni animale, lo sappiamo, ha un modo diverso poi di vivere la giornata, chi rincorre, chi controlla il gioco, le dinamiche tra cani vanno osservate particolarmente bene, magari non tutti sono compatibili con tutti, però si impara anche a condividere giochi, spazi, risorse, quindi si promuove la condivisione e non la competizione, questo insomma nell'ottica ovviamente della maggior serenità e tranquillità possibile per tutti, quindi delle belle iniziative. Subito la canzone di Chaperone. It's fun.

Jamiroquai con la sua Cloud 9. Questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo con C'est la vie e si può votare fino al 21 settembre. Di cosa sto parlando? Delle banconote, delle future banconote euro, perché già 9 milioni di europei hanno votato questo sondaggio, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa. C'è un discreto numero, una bella partecipazione, peraltro è stato definito addirittura uno dei sondaggi pubblici europei di maggior successo mai realizzati. Lo dice Piero Cipollone, che è il membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, nel corso poi dell'evento a Bruxelles, in cui si parla appunto di salvaguardare e plasmare il futuro del contante in euro. E quindi la riprogettazione delle banconote, peraltro, al di là insomma di un tema anche di personalizzazione, di presenza, poi di immagini sulle banconote stesse che noi siamo stati chiamati poi a promuovere, a votare, la riprogettazione garantisce anche che siano sempre sicure e che poi rispondano all'evolvere delle esigenze e delle aspettative. Quindi ed è una manifestazione tangibile dell'identità condivisa, della diversità e dei valori dell'Europa, quindi motivi decorativi più vicini agli europei possono rafforzare maggiormente il loro legame con la moneta comune. Quindi si può votare fino al 21 di settembre, votando poi e valutando soprattutto le 10 proposte grafiche selezionate per quelle che saranno le banconote del futuro. Quindi l'aspetto verrà definito, perché no, anche grazie al nostro voto. Pensiamoci.

0: Tutta la dolcezza della voce di Raff con la sua canzone si intitola Un grande salto qui su Radio Monte Carlo, che attenzione è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. Al primo tra voi che in questo momento invierà un messaggio vocale, attenzione solo vocale, al 342 4141 762 dicendo il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno due free pass per la serata speciale Celebrate Brazil in programma martedì 22 settembre alle 22:30 al Blue Note di Milano. Quindi una serata speciale, un omaggio all'energia, ai colori di questo paese straordinario che è il Brasile. Vi aspettiamo 342 41 41 762.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Filippo Firli. Ti aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università?
20: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
22: Prossimamente live, in concerto.
23: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
22: Infoline, bluenotemilano.com.
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
25: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Emotions con Best of My Love. Siamo alla fine degli anni 70, ma Kumi suona bene qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. Ma quanti siete stati poi al 342-4141-762 per aggiudicarvi due free pass per la serata speciale Celebrate Brazil in programma martedì 22 settembre 20:30 al Blue Note di Milano, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale. Sentiamo chi è stata l'amica più veloce. Sentiamola. Sarà proprio lei ad andare al Blue Note. Eccola. Ce l'abbiamo. Fiduciosi che ce l'abbiamo.
1: Sono Antonella. Eccola. Chiamo da Milano. Io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Antonella, ecco, ti godrai una serata bellissima, quindi un omaggio incredibile all'immenso patrimonio musicale poi del Brasile, e insomma con un gruppo di musicisti straordinari, quindi buon divertimento a te. Allora, c'è una novità molto bella che riguarda poi quattro studenti universitari che hanno creato un'applicazione molto molto interessante, una nuova piattaforma gratuita che si chiama Bookflow. Ne parlo perché insomma siamo all'inizio dell'anno scolastico, quindi certamente tanti genitori, tanti ragazzi, tanti studenti stanno cercando poi magari di risparmiare qualcosa sull'acquisto dei testi, dei libri scolastici, e magari vogliono dare anche un valore, anche economico, come è giusto che sia, ai libri che non utilizzano più. E quindi c'è questa piattaforma molto interessante, Bookflow appunto, già adottata da oltre 400 scuole di tutta Italia, ed è molto, molto scelta, molto utilizzata anche per la semplicità dell'utilizzo. Quindi basta registrarsi al sito, carichi un libro da vendere, ne cerchi uno da acquistare, ti metti in contatto con l'altro studente e poi procedi in privato la transazione. Per il momento i ragazzi non ci guadagnano nulla, stanno solo facendo pratica, sono studenti universitari, quindi dicono: per noi insomma è tutta abilità che acquisiamo sul campo, poi un domani si vedrà. Beh, bella idea, bravi ragazzi.

0: Ben's Brother, Let Me Out, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie, tra poco appuntamento con l'informazione, Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime è arrivata stamane dal ministro Piantedosi. Secondo il Viminale, il rischio per la sicurezza interna rimane elevato e non si escludono possibili infiltrazioni terroristiche. L'Aula del Senato ha approvato, con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti, la legge elettorale. Per il via libera definitivo però sarà necessaria una terza lettura alla Camera, dove il testo approderà il 28 settembre per la discussione generale. In aula oggi la protesta delle opposizioni. Torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale su una 13enne. Nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stato inizialmente disposto l'obbligo di firma. Il riesame ha accolto la richiesta della procura che riteneva concreto il pericolo di fuga. È stato rinvenuto questa mattina il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico. Stop ai compiti fuori orario e alle verifiche accorpate nello stesso giorno. In arrivo la nuova circolare del ministro Valditara che ribadisce basta notifiche la sera sul registro elettronico con assegnazioni per il mattino seguente. I funerali di Stato in Campidoglio per Emma Bonino col presidente Mattarella e la premier Meloni, familiari, amici e politici di tutti gli schieramenti. Emma ha criticato le istituzioni, le ha contestate fino a disobbedire per leggi che riteneva ingiuste e liberticide, andando incontro alle conseguenze delle proprie azioni per riformarle. Così il segretario di Più Europa Maggi. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda di 14 km tra Attiliano e Orvieto per incidente. Sempre in direzione Milano, coda in uscita a Binasco provenendo da Bologna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 1 verso Napoli invece coda tra Bivio A1 variante e Rioveggio per tratto chiuso. Sulla A13 in direzione Bologna traffico rallentato tra Ferrara Sud e Altedo per veicolo in avaria. Sempre per veicolo in avaria sulla 16 in direzione Napoli, coda tra Lacedonia e Grotta Minarda. Sulla 56 tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli invece coda tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta per traffico intenso. E poi sulla statale 148 Pontina traffico rallentato per incidente tra incrocio Mostacciano e incrocio Grande Raccordo Anulare in direzione incrocio Grande Raccordo Anulare. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Meraviglioso George Michael con la sua Jesus to a Child. Questa è Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, pomeriggio del 15 settembre. Se la vi con me, Chiara Lorenzutti, e aspettiamo il 6 novembre, tutti noi innamorati da sempre per sempre di George Michael, perché esce The Faith Tour ed è un album live che contiene 18 registrazioni inedite, alcuni poi dei successi di George Michael, sia con gli Wham, che hanno venduto ovviamente milioni di copie, sia della sua carriera solista. Quindi insomma, grande emozione nel riascoltare alcune registrazioni molto molto particolari, quindi non vediamo l'ora ogni tanto di arrivare a casa la sera quando finisce la giornata di lavoro, quindi insomma uno gira la chiave, apri la porta, entri in casa e tendi poi a liberarti di quegli oggetti che hai in mano, quindi che ne so, scontrini, portafoglio, telefono, chiavi, fazzoletti, eccetera. Dove li riponi? Solitamente nello svuotatasche, che magari è un oggetto che compare con insomma una frequenza notevole poi negli ingressi di casa nostra. Attenzione, perché uno degli oggetti che in assoluto viene più celebrato dagli interior designer, che è questo appunto, potrebbe essere il nostro peggior nemico silenzioso, perché gli esperti dicono eliminatelo dall'ingresso, perché è il primo facile passo per ridurre un pochino l'ansia quotidiana, perché è un catalizzatore di cose che tendenzialmente non sappiamo dove mettere, quindi poi si accumulano, e secondo gli psicologi diventa un oggetto anche molto bello da vedere, ma che ruba energia mentale, perché sono collegati a dei doveri e soprattutto anche alle decisioni che di tanto in tanto rimandiamo. Ecco, quindi non dovremmo avere tutto sotto gli occhi. Io ne ho scelto uno bello, ampio, capiente, con i bordi alti, in modo tale che l'interno non lo vedi. Quindi depositi le cose senza ansia, quindi forse un po' la soluzione inconsapevolmente l'ho già trovata. Subito James Blunt.

Irene Grandi con la sua Bruci la città, questa Radio Monte Carlo 17:17 nel pomeriggio di questa giornata lavorativa che per molti amici ancora non è terminata. Abbiamo parlato di questo micro stress che diventa cronico poi quando torniamo a casa e insomma ci sono degli elementi dell'arredo nel nostro ingresso che ogni tanto insomma ci stressano un pochino. Lo svuotatasche va eliminato, quindi non abbastanza forte da farci crollare sul momento, ma riesce un pochino a compromettere, a sabotare poi il nostro rilassamento serale, perché lì tutte le cose ancora da fare, che ne so, le bollette da pagare, cedolini, post-it, insomma è tutto in bella vista e ci richiama insomma l'attenzione su quello che avremmo dovuto fare, ancora non abbiamo fatto, quindi addio al relax serale. Ma basta non guardare di tanto in tanto, pure cambiare stato.

0: Tutta l'intensità di questa canzone di Carly Simon, come suona anni 80, come arriva dritta al cuore questa Coming Around Again. Questa è Radio Monte Carlo. Ora vi segnaliamo l'appuntamento ad Asti con Wine Street Tasting, giunto alla sua 20ª edizione. Storie di ristoratori, clienti e turisti in una grande comunità itinerante che si muove per la città in un viaggio tra cultura, tradizioni, cibo, vino e sorrisi. Insomma, non mancate! Venerdì 18 e sabato 19 dalle 7 di sera a mezzanotte. Scoprite di più sul profilo Instagram Wine Street Asti. Wine Street Tasting è un evento ideato e realizzato da creative.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. Tre giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
6: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: In occasione della Milano Beauty Week, Xans, The Art Perfumery Event, ti invita a Xans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica, con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Xans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
13: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
14: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Superchamp con la loro Breakfast in America. Questa è Radio Monte Carlo. Come fare colazione in America o da qualsiasi altra parte del mondo, magari cercando di esplorare luoghi che non conosciamo o che abbiamo vissuto, e cerchiamo di capire anche come siano cambiati nel tempo. C'è una funzione molto interessante di Google Earth che conosciamo noi molto bene, insomma, per vedere poi dall'alto i tanti luoghi del mondo, quindi poi vederli poi nel dettaglio. C'è una funzione che è appunto quella time lapse, che ci consente di osservare dall'alto come è cambiato il nostro pianeta dal 1984 in poi, facendo poi scorrere davanti ai nostri occhi quasi 4 decenni in pochissimi secondi. Quindi la percezione di quanto velocemente possa cambiare ciò che ci sta intorno. Questo servizio nasce da milioni di fotografie satellitari raccolte nel corso degli anni e poi trasformate in una sorta di gigantesco video del nostro pianeta. Quindi basta cercare una località, premere play per vedere poi la città che si allarga, la costa che modifica, foreste ridursi, ahimè, ghiacciai ritirarsi, ahimè, 2 volte anno dopo anno. E quindi è bello immaginare, soprattutto secondo me, i luoghi in cui magari siamo nati, cresciuti, e lì c'è un pezzo di cuore che ci fa tornare indietro nel tempo e se ne possono osservare le trasformazioni, quindi magari l'estensione, la riduzione o semplicemente il cambiamento di luoghi che conosciamo molto bene nel corso del tempo. Quindi seguire un po' ciò che è accaduto in questi decenni è davvero qualcosa di emozionante. Gli espertoni ci dicono, se c'è un luogo da cui iniziare, è probabilmente Dubai, perché tornando al 1984 la differenza con la città che poi conosciamo oggi è veramente sorprendente, perché esistono cose che un tempo semplicemente non c'erano. Quindi tanti racconti di trasformazioni che fanno bene, che fanno male al cuore, bene o male all'ambiente, non lo so, ma possono essere certamente guardate con molta, ma molta attenzione.

Rex Orange County con Lovin' Is Easy, questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di questo bel viaggio alla riscoperta di come sono cambiati i luoghi, soprattutto quelli che amiamo o che ci affascinano nel tempo, grazie appunto alla funzione timelapse di Google Earth. E quindi insomma, bello, lo state scrivendo anche voi al 342-41-41-762, quanto è bello tornare indietro, soprattutto per cercare di capire come sono cambiati i luoghi che conosciamo e quindi la possibilità di guardarli con occhi di chi li vedeva, li ha conosciuti, li ha vissuti tanto tempo fa, è decisamente affascinante. Potremmo anche scoprire che anche oltre il paesaggio, magari all'epoca ci sembrava immutabile, può aver avuto una storia molto più movimentata di quanto noi immaginiamo, quindi grande fascino davvero in questa riscoperta. Subito Granberries, questa era di Monte Carlo.

0: 1999 per questa canzone che ci riporta esattamente lì, Cranberries con la loro Just My Imagination, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
1: Dual Motor Dual Desire
0: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
14: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

I Tok Tok con la loro Life What to Make It. Questa è Radio Monte Carlo 17:51. Ci sono delle foto che stanno da un lato facendo discutere in rete, dall'altro ci fanno capire e apprezzare quanto ogni tanto ci sia davvero una connessione profonda tra alcuni artisti, un attore particolarmente amato soprattutto dai più giovani che Timothée Chalamet, e la connessione profonda con il nostro paese, perché lui stesso ha trascorso alcuni giorni sulle nostre Dolomiti insieme al padre e ha postato queste immagini molto belle che raccontano appunto di un momento padre e figlio, ed è da un lato la conferma della connessione profonda che l'attore ha con l'Italia. E qualcuno ha detto: sì, ma adesso come cambierà il turismo ora che lui ha postato le Dolomiti? Beh, il problema c'era già prima, ecco, per quanto riguarda le Dolomiti, che è un tema anche abbastanza importante, quello dell'eccesso poi di questo overtourism che rende poi la faccenda una vera e propria emergenza. Ecco, quindi non è solamente lui la responsabilità, ma è di tutte le persone che prima di lui magari hanno pubblicizzato, ecco, in maniera forse troppo concentrata in un unico periodo, la presenza in un luogo magico che appunto sono le Dolomiti, che conosciamo molto bene. Quindi grande attenzione anche in questo caso, fa piacere vederlo da quelle parti, ma ogni tanto magari non taggare, non geolocalizzare potrebbe essere l'idea. Uno capisce che sei da quelle parti ma non sa esattamente dove, lasciare un po' di mistero, no?

Like I Can, il titolo della canzone di Sam Smith che chiude il nostro appuntamento qui su Radio Monte Carlo con C'est la vie, puntata del 15 settembre. Attenzione perché domani ci sentiremo, ma ci sentiremo dalla Milano Beauty Week, dal cuore di Milano, dalla postazione di Radio Monte Carlo in Piazza Mercanti. Che bello, che emozione, veniteci a trovare. Grazie a tutti voi, grazie a Gabriele Lubianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con Take It Easy, prima Breaking News e TGCom 24 e poi Autotraffiche. E tutto da Chiara Lorenzutti, un bacio, buonasera, tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con Take It Easy, prima Breaking News e TGCom 24 e poi Autotraffiche. E tutto da Chiara Lorenzutti, un bacio.

0: Il Senato ha dato disco verde alla riforma della legge elettorale. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama, torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche apportate, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni mostrano in aula cartelli con la scritta «No alla legge truffa». Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo spagnolo replica a quello italiano su controlli in porti e aeroporti a viaggiatori provenienti dal nostro paese. La decisione dopo che Roma ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Cambiamo argomento, il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo dell'azienda. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. Torino, il tribunale del riesame dispone la custodia cautelare in carcere per l'uomo indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. In Sicilia, ora dove l'emissione di cenere lavica dall'Etna ha fatto slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22, passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Nel calcio si chiudono oggi i 16esimi di finale di Coppa Italia, fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa alle 21 al Franchi, il Genoa ospita il Sud Tirolo al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade sulla A4 Brescia-Padova, in collonamenti per traffico intenso tra Montecchio e Verona Est in direzione Milano. Code per un veicolo in panne invece sulla A12 Genova-Rosignano tra Rapallo e Lavagna in direzione Livorno. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord code tra Prato Est e Pistoia verso Pisa. Si è verificato un incidente sulla A8 Milano-Varese tra Varese e Gazzada in direzione Milano. Code sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est. Si è verificato infine un incidente sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga al bivio per Desio Nord procedendo in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Michael Jackson a Take It Easy. Una buona serata a tutti voi. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti, la risentiremo domani dal centro, dal Duomo di Milano.
1: Dal centro
0: di Milano, sarà lì in diretta. Ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: il mio scrub mentale quotidiano. Tra i messaggi cito subito questo perché ci è piaciuto assai. Buon pomeriggio, 18 e 8 minuti. Buon pomeriggio a te, Tamara Donà.
1: Ma buon pomeriggio a te, a Giancarlo Cattaneo.
0: Come sei elegante oggi.
1: Grazie,
0: guarda.
1: Che tu?
0: No, no, tu è sei proprio
1: camicia.
0: Elegante. Bianco su bianco, ma non gelati, non quello, ma è un tono di bianco.
1: Che ci sta?
0: Beh,
1: mi insegni
0: differente.
1: Che devono essere diversi. Se ti
0: un minimo.
1: Tutta bianca, ma
0: tutta
1: il pantalone deve essere diverso da quello sopra.
0: Sì,
1: il
0: un
1: colore.
0: Po' più pan, un po'
1: va
0: più.
1: Va bene, va bene.
0: Vabbè, detto ciò, perché siamo in
1: sì.
0: TV, ovviamente cerchiamo di ingolosirvi per la beltà di questa bella donzella. Buon pomeriggio a Gabriele Lobianco, che è in regia, a Federica Pogliani, che è in redazione, a Teresita Fogli, che è al centralino. La squadra di Take It Easy, dunque, con voi anche in questo martedì 15 settembre.
1: Come state? Cosa fate dopo il lavoro? Qualcuno è al mare, mandano già degli scatti, vedi? Finalmente vacanze. Nunzia e Gianni, buona
0: belli,
1: vacanza.
0: Bello.
1: Merita. Poi a quest'ora, in questo momento.
0: È l'ora più bella.
1: È l'ora più bella in questo momento dell'anno. In
0: anche
1: cui
0: il periodo più bello,
1: certo,
0: e l'orario più bello.
1: Assolutamente.
0: E
1: vedi?
0: Noi facciamo
1: siamo
0: compagnia
1: qui.
0: A chi
1: anche
0: ha
1: a loro.
0: Avuto
1: certo.
0: La possibilità e il privilegio di essere in vacanza in questo momento. Tu come stai invece?
1: Io
0: scusa,
1: sto molto
0: non
1: bene,
0: te l'ho chiesto.
1: Sto molto bene. Domani, prima della diretta, raggiungerò le nostre colleghe Chiara Lorenzo tutti le altre nel centro di Milano,
0: la Donà al centro,
1: la Milano Beauty Week,
0: okay.
1: Vado a fare qualche intervista,
0: meno male,
1: qua e là, vediamo se mi faranno qualche piccolo cadeau. Vado solo per questo.
0: Ma come vado solo per questo? Ma non è vero, ma tipo creme, cremi,
1: cose così, ne ho bisogno.
0: Ma torni poi in diretta,
1: forse sì, vediamo,
0: torni
1: ci
0: in diretta, guarda. Va bene, direi di favorire
1: sì?
0: un po' di musica su Radio Monte Carlo,
1: ma questa tra l'altro è bellissima.

0: Billie Eilish, un brano, come dicevi un istante fa fuori onda, tra i più belli di un annetto e mezzo fa.
1: Sì, bene,
0: più o meno,
1: bello,
0: quasi bellissimo. 2 anni fa, molto bello. Molto brava lei, una bella fanciulla, ma soprattutto una grandissima professionista. Questa è Radio Monte Carlo, siete all'ascolto di Take It Easy, siete la colonna sonora delle mie giornate. Giuseppe da Ostunio, Ostunio, un posto bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Francesco scrive: magari fossimo ancora al mare. Ah. Adesso poi c'è meno caldo e meno gente. Appunto.
1: Eh beh, certo. Anna, ciao Giancarlo. I primi tempi, quando era arrivata Chiara Lorenzutti la sera, ti lamentavi che ti facesse fuori tutte le notizie per il programma.
0: Sì, ancora
1: ti facevi
0: così.
1: Morire di risate.
0: Ah, sì?
1: Le cose spero siano migliorate.
0: No, non sono migliorate, ma ci lamentiamo meno. Diciamo. Ma poi
1: diciamo
0: lamentarsi
1: così.
0: Con Chiara,
1: ma
0: che è un'amica
1: sì,
0: da più di 20 anni. Partiamo. Ecco, no, qualche notizia interessante c'è.
1: Rimane,
0: come?
1: Vedi?
0: Partiamo dall'attualità. C'è questo 35enne, si chiama Mattia, che ha portato un pezzo di Emilia a Miami. Lui è un imprenditore, ma prima ancora è uno chef. E diciamo che è stato anche un insegnante.
1: Sì.
0: E i suoi ex allievi li ha portati con sé, alcuni chiaramente.
1: Esatto.
0: Quindi ha dato lavoro a alcuni ragazzi, la possibilità di fare un'esperienza all'estero, perché si parla di Miami, questa catena, chiaramente che non citiamo per evitare di fare pubblicità. Lui è alla guida di un gruppo di 4 ristoranti e ha un bel po' di giovani con sé.
1: È un bellissimo esempio questo Mattia, intanto perché è giovane, perché comunque ha iniziato la sua carriera come cameriere, quindi
0: super
1: ha fatto
0: gavetta.
1: Molta gavetta, esatto. Nel 2024 è arrivato a Miami, l'inizio insomma di questa carriera imprenditoriale. Questi 4 ristoranti che funzionano molto bene, la cosa bella è che si è portato appunto i suoi ex allievi, facendo poi anche il docente in Italia in un istituto alberghiero, quindi insomma ha chiuso un po' il cerchio, quindi
0: una
1: molto
0: bella,
1: bella
0: capa,
1: questa,
0: una bella
1: questa
0: testa.
1: Storia da raccontare.
0: Sì, e poi viene fuori quello che hai appena citato, la questione della gavetta, quanto
1: certo.
0: È importante la gavetta, hai fatto gavetta,
1: mamma mia, ho fatto solo
0: continua gavetta.
1: A fare gavetta,
0: sì, anch'io
1: non smetto mai
0: a fare gavetta, per fortuna è così, però cioè, ha un valore inestimabile
1: assolutamente.
0: Un po' di Coldplay li vuoi?
1: Certo.
0: Mamma, guarda, te li favorisco subito.
1: Certo.
0: Ma certo, Zemelli. In onore di Teresa Fogli che è al centralino. Un po' di Coldplay ci stanno sempre bene. Con questo brano andiamo indietro nel tempo. 2002, si intitola In My Place. Perché hai spento il microfono?
1: Ah, pensavo iniziasse.
0: No, vedi l'intro alla
1: vedi.
0: Radio, quelle cose così. Puoi raccontare anche parte della storia della tua vita.
1: Allora, io vorrei iniziare, ma adesso non posso.
0: Brava, adesso non puoi più.

0: I love you under my skin.
1: Due voci meravigliosi, Frank Sinatra e Bono Vox, qui su Radio Monte Carlo Take It Easy.
2: Oh.
1: L'abbiamo suonata fino all'ultimo, anche l'etichetta, come si suol dire. Martedì 15 settembre, sì. I vostri messaggi al 342 41 41 762.
2: Luana,
1: buonasera.
2: Video del
1: sorella.
2: Mare,
1: ah, no.
2: Guarda. No, non è tua sorella, credo, ciao. Però salutiamo anche tua sorella Cinzia da Mestre. È partita dalla Puglia stamattina alle 7:30, sta affrontando il viaggio con noi e aggiunge: è finita la pacchia, è finita, sì, cara mia.
1: Finisce sempre la
2: vabbè,
1: pacchia.
2: Però è bello perché poi ricomincia.
1: È bravo, vedi?
2: Salutiamo Edoardo a Napoli, qui l'estate non finisce mai, ha inviato uno scatto bellissimo. Ma quanti siete? Stefania ci ringrazia della compagnia e ringrazia Teresita Fogli perché Teresa oggi a pranzo le ha telefonato alla nostra amica Stefania per convalidare una vincita di ieri.
1: Che bello, quindi
2: di qualche
1: insomma,
2: concerto.
1: È stata una giornata fortunata per lei.
2: Sì,
1: bene,
2: sì, sì.
1: Bene.
2: È una squadra bellissima questa,
1: allora,
2: è la radio più bella del mondo.
1: Non finisce, ma questa trasmissione sì, alle 20
2: chiudiamo. Senso? Hai ragione.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Let's go! Da Mediaworld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Mediaworld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Mediaworld.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
6: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, e ha ragione Gaspare, perché scrive: questa non è una canzone ma è un'opera d'arte, bella melodia, testo meraviglioso, Alan Parsons Project, Don't Answer Me, bellissima, veramente bellissima.
1: Molto bella la grande musica di Radio Monte Carlo, per fortuna ci accompagna sempre, come accompagniamo noi i Pimpi dal Lido di Spina. Che spettacolo ascoltarvi con Frank mentre corro sul lungomare.
0: Il brano di poco fa,
1: esatto.
0: Frank e Bono Vox.
1: Sì?
0: Un saluto anche ad Andrea in diretta da Punta Prosciutto, e un posto incredibile, incantevole, e lui aggiunge: qui la nostra estate comincia ora.
1: Vedi?
0: Perché i turisti
1: se ne vanno e loro iniziano a godersi le loro zone meravigliose. Bravi.
0: Allora, abbiamo scelto, a volte le notizie sono molto leggere, ma come in questo caso servono un po' da spunto. E devo dire che oggi la signora qui presente, Tamara Donà, ha avuto un guizzo non da poco. Perché mi ha fatto una domanda, magari la stessa domanda poi, come dire, ci riflettiamo insieme a voi, amiche e amici. La notizia, la domanda, vuoi fare prima la domanda oppure dare la notizia? No, diamo prima la notizia.
1: Secondo
0: se sei
1: me
0: d'accordo.
1: Diamo prima la notizia.
0: Allora, la notizia è: record stravagante, un po' inutile, due brasiliani, coppia nella vita, Renato e Roberta, hanno battuto un record, quello relativo al maggior numero di baci scoccati in soli 30 secondi sulla guancia. Cioè, lei era ferma e lui con un movimento di labbra velocissime, che
1: ha dato,
0: non ho visto il video,
1: 195 baci,
0: cioè,
1: in 30
0: secondi.
1: Ma come si fa? Vabbè, si sono allenati e ce l'hanno fatta. Sono entrati nel Guinness dei primati. Persone normalissime che per una volta sono entrati nel Guinness.
0: E buon per loro,
1: certo.
0: Una coppia anche nella vita. L'addoma, il guizzo che tu hai avuto è stato
1: il bacio non dato.
0: Qual è il bacio
1: Qual
0: non dato?
1: Qual è quel bacio che avresti voluto dare a quella lei o a quella lui, ma purtroppo per qualche motivo non è stato dato?
0: Quindi c'è un po' di pentimento anche a distanza di...
1: Ma no, vabbè.
0: Magari c'è quella cotta estiva del 1983
1: forse.
0: Nel tuo caso, che ne so.
1: Sì, qualcosa in... Sì, 85,
0: vabbè,
1: eravamo alle medie.
0: E, ah, ecco, qui chi è?
1: Scuole medie, Fabio, 3 anni. È stato, praticamente era di fronte a me a scuola, seduto nel banco davanti, innamorata di lui. Lui, ma lui non mi ha mai degnato di uno sguardo. E poi niente, finita la scuola, ciao. Ci siamo ritrovati. No, non è vero, a me piaceva molto lui. Dopo molti anni, ma eravamo più grandi, e quindi niente.
0: Il bacio non dato.
1: Per me sì. Bella. Tu ce l'hai?
0: No, io non ho mai baciato in vita mia. No, non ho mai baciato, per cui io sono fuori dai giochi. Devo ancora.
1: Devi ancora.
0: Sì.
1: Vabbè, bello, però è un bel tema il bacio non dato, mi piace.
0: Molto bello, molto bello.
1: Ha un sapore di nostalgia.
0: Ha un sapore, diciamo.
1: Ha un sapore.
0: Un po'

0: Don't Know Why, la bellissima di Norah Jones qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. L'abbiamo conosciuta così.
1: Chi?
0: Con questo brano meraviglioso. Lei diversi anni fa e adesso è una stella internazionale.
1: Allora, no, stavo guardando in TV che sei illuminata dal sole. È bellissima questa
0: immagine.
1: C'è
0: una luce
1: immagine.
0: Che mi illumina.
1: Sì.
0: Sì, a quest'ora sì.
1: E poi a proposito di luci, tu no, ma la luce sì, luci incredibili. Mi sta facendo impazzire questo scatto inviato da Luigi a Siracusa, il mare.
0: Che
1: ma
0: bello.
1: Veramente ragazzi, un
0: stupendo.
1: Posto... Vabbè.
0: Fammi salutare Sonia e poi andiamo con la sfida velocemente. Com'è che Giancarlo riesce sempre a tirarsi fuori da qualsiasi domanda un po' personale?
1: Io?
0: Un contorsionista.
1: No, ma
0: ha ragione,
1: perché...
0: così,
1: ma
0: sei molto bravo in questo, con maestria.
1: Ma perché non ho risposto? Ma io non ho mai
0: non
1: baciato.
0: Mai.
1: Ehi baby, la sfida.
0: Sì,
1: sfida musicale. A proposito di baby, grazie. La parola questa sera è proprio baby.
0: Sì. Ma baby don't care.
1: Ma baby just cares for me. Nina Simone, numero uno.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: Però c'è anche una numero due. Hey baby, I love your way.
0: Belle.
1: Big Mountain, molto diverse tra loro ovviamente, sia per il periodo sia per il genere musicale. Dunque numero uno, My Baby Just Cares For Me. Numero due, Baby I Love Your Way.
0: Votate al nostro numero, e beh certo, che
1: scusa.
0: È il 342-41-41-762. Baby, votiamo la musica di Radio Monte Carlo.
2: Ogni giorno, Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Rosaria Renna. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: 99, 99, non è possibile!
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso!
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma...
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Questa l'avete scelta voi. C'è anche chi ha scritto: ogni volta che voto vince il contrario, cioè l'altro brano. Vabbè, ma succede,
1: è un modo... il contrario domani.
0: Vai a capire. È un modo per stare insieme, perché tanto la musica di Radio Monte Carlo, quella
1: è
0: non la si batte.
1: Tutta bella.
0: Esatto. E avete però scelto tra Big Mountain e Nina Simone quest'ultima che abbiamo ascoltato con My Baby Just Cares For Me, sfida che tornerà domani in Take It Easy.
1: Ehi baby.
0: Ehi baby.
1: Mi è piaciuta questa sfida.
0: Ehi. Ci sono un sacco di messaggi relativi alla questione di prima,
1: il bacio non dato.
0: Belli. Ad esempio, estate 93, io già 31enne, lui un anno in meno, single entrambi, due compagnie differenti, ci si vedeva in giro in discoteca, parlavamo molto, la mattina in cui però è ripartito ci siamo salutati, avevamo gli occhi lucidi.
1: Eppure,
0: ma neanche un bacio.
1: Vabbè, ma vi siete non scambiati ci... il numero?
0: No, perché non si sono più ritrovati, messaggio di Rosanna di Grosseto.
1: Così però è male.
0: Lui Giovanni di Ancona, metti che...
1: Non si sa mai.
0: Metti che all'ascolto.
1: Certo, il bacio non dato, poi però non puoi più giocare con questa cosa, perché diventa il bacio dato.
0: Vabbè, poi questo ci penseremo. Mi hai confuso con questa affermazione, però.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia annuncia la proroga della sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il Viminale.

0: Senato La Russa a aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Torino, il tribunale del riesame dispone la custodia cautelare in carcere per l'indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market nel capoluogo piemontese. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. Dall'estero alcuni caccia italiani dell'Alleanza hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Copenaghen dice: Mosca ha passato ogni limite. Nel calcio si chiudono oggi i sedicesimi di finale di Coppa Italia, fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa che si gioca alle 21 al Franchi. Il Genoa ospita il Sud Tirol al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Monte Carlo, meteo, con...
7: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
6: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si sta avvicinando una perturbazione che già nella seconda parte di domani porterà maltempo su gran parte del nord e poi giovedì maltempo, oltre che al nord, anche su molte zone del centro. Quindi domani nuvolosità in aumento al nord con isolati acquazzoni e temporali sulle Alpi e la Liguria, nuvole residue anche all'estremo sud con qualche scroscio di pioggia sui versanti ionici di Calabria e Sicilia, in generale soleggiato altrove, poi in serata rovesci temporali sparsi, anche intensi, su gran parte del nord. Per quello che riguarda le temperature, non subiranno grandi variazioni. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.
6: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, code a tratti per traffico intenso tra Orte e Fabbri. Sempre verso Milano, code a tratti tra Attigliano e Fabbro per traffico intenso. Sulla 14 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Val di Sangro e Lanciano per lavori. Sulla 10 in direzione Genova, invece, coda tra Varazze e Bivio con la 26 trafori per veicolo in avaria. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano in direzione Allaccio 8 Milano-Varese segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Allaccio A1 Milano-Napoli e Allaccio A4 Torino-Trieste Viale Certosa. Infine sulla 19 Palermo-Catania, tratto chiuso causa incidente tra svincolo Caltanissetta-Imera e svincolo Enna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Questa è la splendida musica che Radio Monte Carlo vi offre. Sting, Brand New Day, all'ascolto di Take It Easy con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, Gabriele Lobianco in regia in questo martedì 15 settembre. Le 19:08 minuti, un saluto subito lo voglio fare a Maurizio Dalodi, che ci ha inviato una serie di scatti della sua splendida vacanza solitaria in Sardegna, a Stintino. Lui scrive: magnifica Sardegna, non soltanto per il mare, questo lo voglio sottolineare, ma anche per la sua natura selvaggia. Vero. E le località meravigliose, Alghero, Bose e via.
1: Che
0: perché poi la Sardegna, è vero, e anche gli amici che ci ascoltano da lì dicono: sì, però la Sardegna non è soltanto mare.
1: No,
0: lo so,
1: certo.
0: Ho visto la tua espressione alla visione delle
1: una foto
0: delle
1: più bella dell'altra. Poi mi piace la vacanza in solitaria, anche te piace.
0: Oh,
1: tu l'hai fatta tante. La più bella in solitaria che tu abbia mai fatto?
0: Nuova York.
1: Lo sapevo, vedi, sì,
0: mamma mia, che
1: e
0: bello.
1: Oggi dove andresti da solo?
0: Ovunque. Napoli.
1: Okay.
0: Nuova Vabbè. York.
1: Sì, nuovamente.
0: Gavirate, ovunque, ovunque.
1: No, io sai che non ho mai fatto una vacanza in solitaria.
0: Si vede.
1: Vabbè, prima
0: perché
1: o poi
0: non hai mai fatto
1: no,
0: una
1: non
0: vacanza.
1: So, non è mai successo perché sono sempre andata con amiche.
0: Io vado a Ibiza, vado a divertirmi a Ibiza.
1: Quando non avevo il marito andavo con le amiche
0: quando,
1: e quindi
0: vabbè,
1: e quando
0: amica,
1: non c'era
0: mica Zavorra però scusa cioè detta così
1: e poi adesso cioè è bello anche pensare di poter tornare a fare delle cose con le amiche ogni tanto
0: no, stai a casa
1: no,
0: allora andiamo a Baronissi scherzo in provincia di Salerno vedi
1: sì.
0: Nella scuola si investe
1: appunto.
0: Come ogni tanto perché spesso critichiamo invece a Baronissi accade
1: succedono poi delle cose nei piccoli comuni accade in provincia di Salerno che con la ripresa delle attività scolastiche ci sia un servizio di mensa particolare dal prossimo 21 settembre i 183 bambini iscritti ai servizi della mensa troveranno non più i piatti di plastica o di quel materiale che usano loro, insomma, ecosostenibile,
0: misto.
1: Ma di
0: ma
1: ceramica, per tornare un po' come se fossero a casa loro, no? Per quindi dare un'atmosfera molto molto casalinga. Mangiare
0: giusto.
1: Insieme poi significa condividere
0: sì.
1: esperienze e quindi la condivisione che a scuola è fondamentale passa anche da lì.
0: E hanno anche accattato 8 lavastoviglie
1: giusto.
0: Industriali,
1: certo.
0: Quindi qualche investimento c'è come e quindi il clima è quello. Va bene, diamo anche una
1: viva Baronissi.
0: Baronissi, provincia di Salerno. Viva anche questo artista che è nostro amico ed è John Legend che ci presenta il suo nuovo singolo dal titolo Daylight.

0: Living Love, Leona Lewis, qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. Allora, arrivano un po' di messaggi, non c'è solo la Sardegna, scatti anche dalla Puglia. Una buona serata, grazie, foto
1: che
0: una
1: bello.
0: Più bella dell'altra.
1: Mamma mia, ragazzi. E poi c'è chi è d'accordo, non solo mare e Sardegna,
0: certo.
1: Oppure fossi stata donna,
0: sì?
1: È arrivato questo messaggio. Mi sarebbe tantissimo piaciuto essere amica di Tamara. Credo che il divertimento, ma anche la profondità e la sensibilità, non sarebbe mai mancata con lei.
0: Ma che bel messaggio.
1: Mai mancate.
0: Grazie,
1: ma,
0: cosa
1: però,
0: dici tu?
1: Che non è donna e quindi non si può fare. Cioè,
0: vabbè, no, ma si può fare.
1: Beh,
0: dovremmo chiedere a qualche amica mia cosa dice, però grazie, un bellissimo messaggio.
1: Anche
0: vi portiamo...
1: a qualche amico.
0: Sì. Certo.
1: Solo amica.
0: Sì, anche, certo, certo. Sì. Allora, Città del Vaticano.
1: Sì.
0: Abbiamo scoperto che ha un campionato di calcio.
1: Ah.
0: Mm-hmm. Sì, allora, gli impiegati dei musei vaticani, delle poste, della gendarmeria, della biblioteca apostolica
1: e di altri uffici,
0: giocano a calcio.
1: Sì.
0: Dopo il lavoro si ritrovano lì la sera, chiudono le chiese. Ah no, beh, le chiese restano aperte.
1: No.
0: Non si chiudono mai le chiese.
1: No.
0: Vero? Comunque chiudono gli uffici, le biblioteche e vanno a giocare a calcio.
1: Allora, ti dico una curiosità, la squadra maggiormente vincente è quella della direzione dei servizi economici, chissà perché, di la verità, tu hai voluto dare questa notizia,
0: sì,
1: perché volevi chiedere dopo il lavoro che cosa si fa,
0: mi piace
1: un'attività,
0: sapere. Cioè che cosa fate voi dopo il lavoro,
1: che
0: tu cosa fai dopo il lavoro?
1: Vado a casa, mangio, dormo.
0: Ma perché arrivi tardi tu la
1: perché
0: sera?
1: Tu no.
0: Anch'io
1: allora.
0: Mangio e dormo.
1: E
0: leggo,
1: allora?
0: Però leggo prima di dormire.
1: Ah,
0: tu
1: no, io no,
0: vedi,
1: figurati.
0: Tu Gabriele Lo Bianco cosa fai?
1: Lui lavora
0: Leggi.
1: Fino alle 3 del mattino.
0: Stessa cosa di Giancarlo.
1: Sì.
0: Mangi, lavori. Tutte
1: però vedi lavoro.
0: Non si può dire. Vabbè, quindi attività che si possano raccontare il dopo lavoro. Cosa fate dopo il lavoro? Voglio
1: cioè
0: sapere.
1: Alla fine noi non facciamo niente, mi sembra di capire.
0: Poco.
1: I nostri amici all'ascolto sicuramente faranno qualcosina in più.
0: Speriamo di sì.
1: Un po' di sport magari, un'attività del genere.
0: Ecco. Vabbè. Speriamo per voi.
1: A Wonderful World, Zucchero.

0: La chitarra di Eric Clapton, Zucchero Wonderful World, qui su Radio Monte Carlo. Che c'è?
1: Peccato non, tu non ci fossi al concerto quest'estate a Perugia, avevo... perché eri a lavorare.
0: Sono tanti. Beh, anche a Perugia lavoravo, però. No, sono tanti i messaggi al 342 4141 762. Qualche istante e ne leggeremo alcuni.
1: Sì.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
15: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: Crazy Rewind, che bello questo brano dei Cardigans qui su Radio Monte Carlo. Take it easy, ancora una buona serata. Allora, abbiamo dato tante notizie questa sera, Giancarlo.
1: Ehi, Tamara, perché mi chiami così?
0: No, perché mi guardi strano.
1: Mi chiamo così. No, perché ci sono un sacco di messaggi.
0: Perché mi chiami così? Abbiamo tempo di leggere qualcosa?
1: Qualcosina, se non perdiamo tempo con Giancarlo,
0: sì.
1: Il nome per intero, che già ci mettiamo un quarto d'ora. Saluti dal lago di Ganzirri. Ma poi, allora, noi abbiamo lanciato la questione del dopo lavoro.
0: Sì.
1: Attualmente, finito di lavorare, vado alla fermata dell'autobus perché sono pendolare, o ancora io vado alle 6 del mattino a allenarmi in piscina. Carlo da Cosenza scrive
0: il
1: così:
0: tango argentino anche, vedi?
1: Per cui dopo il lavoro sono praticamente morto. C'era la chiosa.
0: Sì,
1: assolutamente. Vedi? Però fanno un bel po' di cose. Anche Riccardo:
0: fortuna, sì.
1: In estate mi do al ciclismo, in inverno preparo nuovi nidi per uccelli in legno perché sono un falegname.
0: Bello anche questo.
1: Molto bello.
0: Vedi come si impegnano dopo il lavoro? Bravi,
1: sì, bravi.
0: Mica come noi.
1: Bravi. Anche Ricky da Lavagna, che si alza prestissimo al mattino e poi dopo il lavoro si diverte per un'oretta e mezzo a restaurare panchine per eccetera, quello che riesco, scrive lui, e invia uno scatto complimenti.
0: Forse queste sono attività che rilassano anche, oltre che
1: sì.
0: Impegnare.
1: Ma so che volevi parlarmi velocemente degli elefanti, perché diversamente da noi, loro pensano prima di agire.
0: Sì, intanto loro si riconoscono allo specchio, sono molto intelligenti, al contrario nostro, che a volte non lo facciamo, consolano i loro compagni quando sono tristi e sanno risolvere dei problemi di ogni tipo. Però da uno studio nuovo che hanno fatto, viene proprio fuori questa cosa, cioè che prima di agire pensano, non agiscono d'impulso,
1: esatto,
0: neanche di fronte al cibo che magari potrebbero procacciare.
1: Ed è un'abilità cognitiva molto complessa, per cui si fanno anche passi da gigante.
0: Bravi.
1: Nella ricerca, ed è molto molto interessante. Vedi che dobbiamo imparare dagli elefanti, lo dico da un sacco di tempo.
0: Ma certo, dagli animali.

0: Cara mia, te lo dicono anche loro, è troppo tardi per chiedere scusa. Too late to apologize, Timbaland, One Republic, qualche... Ehi, che c'è?
1: Io tutte le scuse che dovevo te le ho date, le ho fatte, quindi fra il 7 e il 17 settembre partono le scuole in Italia. Tra poco leggiamo un testo dedicato proprio agli alunni.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia, movement that inspires.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
12: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
11: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
13: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
14: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica, con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
15: È permesso?
14: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
15: Pure.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
21: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km, a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Più George Benson per tutti, direi. Questa è Radio Monte Carlo, Give Me The Night. È contenta anche Teresita Fogli, che apprezza particolarmente questo artista e questa canzone. Dunque, siamo giunti al momento dedicato alla lettura.
1: Ma è triste, triste, ma è malinconica.
0: Ma
1: il primo giorno di scuola,
0: oh,
1: primo giorno di scuola è bello, bellissimo, ma anche pieno di malinconia.
0: Sì.
1: Per i genitori, perché vedono i figli crescere e andare. Abbiamo questo testo bellissimo di Beatrice Zerbini, poetessa molto giovane bolognese,
0: certo,
1: classe 1983.
0: E si intitola È il primo giorno di scuola.
1: È il primo giorno di scuola. Annusa la gomma intanto che non sai ancora cosa cancellare. Profumano negli astucci le matite che tuo padre ti ha insegnato a temperare.
0: Tutto è nuovo e ti sembra più adulto il mondo. Anche se non lo dici, ti senti più grande. Hai i capelli pettinati. La merenda per metà già sbriciolata che fra 3 ore forse non mangerai.
1: È bello il tuo zaino. Da fare a gara con quello degli altri. È lustro, magico. Forse vola. Lo ricorderai fra 20 anni, ad occhi chiusi. Avrà la flore dei citofoni di quando si ritorna a casa all'1:15. All'amore sicuro e raccolto che un giorno cercherai di fuori.
0: I quaderni non hanno ancora le orecchie, sono lisci e sembrano fatti apposta per i tuoi errori. È il primo giorno sui banchi freschi di formica. Si stendono il verde e le mani sudate, macchiate a strisce di cielo perché sono troppo piccoli i buchi dei tappi dei pennarelli blu.
1: È il primo giorno e ancora non lo sai. Piange oltre i cancelli di commozione vita tua madre.
0: La vedrai da lontano. Ti lancerà con gli occhi un seme, ma non lo innaffierai.
1: Ti fiorirà nel petto come un presagio quando lei sarà già vecchia. E tu soltanto un'anima che un giorno imparò a leggere sui libri, gli alfabeti e nei silenzi le poesie.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Questa è Radio Monte Carlo. Una lunga storia d'amore, Gino Paoli a Take It Easy. Che finale incredibile!
1: Adesso lavorare dura, scrive Ale da Varigotti. Mi rendo conto, è stato apprezzatissimo sia il testo letto poco fa, sia soprattutto, se posso dirlo, questo brano di Gino Paoli.
0: Stupendo davvero.
1: Bellissimo, Antonio da Pordenone, grazie anche a te del messaggio. Allora, Take It Easy torna domani, è stato un bellissimo momento.
0: Ah, vedi?
1: Sì, arricchito a Gabriele Lobianco.
0: Sì, molto bravo.
1: Grazie a voi e grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie sempre a te, a Giancarlo Cattaneo.
1: Se possibile, più bravo del solito Gabriele Lobianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Foglia al centralino.
0: Breaking News di TGcom 24, in viaggio con Di Maggio a seguire. Noi torniamo domani. Ciao!
1: Hai perso
0: ciao.
1: Un pezzo?
0: Ma no, no,
1: tutto a posto. Ciao!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
12: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
13: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il monito del presidente Mattarella su un uso improprio dell'intelligenza artificiale. Un'innovazione, dice il capo dello Stato, che da un lato apre opportunità straordinarie, ma allo stesso tempo impone che la tecnologia resti sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà e dei diritti fondamentali. Cambiamo argomento. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo replica a quello italiano. Roma ha annunciato infatti la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Esiste il pericolo di infiltrazioni terroristiche, dice il Viminale. La decisione per il ministro degli esteri spagnolo Albares è stata presa in termini di politica interna da Roma. Secondo il capo della diplomazia di Madrid, Giorgia Meloni e Antonio Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Cambiamo argomento. Si sono svolti oggi a Roma, in Campidoglio, i funerali di Stato per Emma Bonino, morta nella capitale dopo una lunga malattia. Erano presenti tra gli altri il presidente Mattarella.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
7: Radio Monte Carlo, meteo con
8: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
7: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona serata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si sta avvicinando una perturbazione che già nella seconda parte di domani porterà maltempo su gran parte del nord e poi giovedì maltempo, oltre che al nord, anche su molte zone del centro. Quindi domani nuvolosità in aumento al nord con isolate acquazzoni temporali sulle Alpi e la Liguria, nuvole residue anche all'estremo sud con qualche scroscio di pioggia sui versanti ionici di Calabria e Sicilia, in generale soleggiato altrove, poi in serata rovesci temporali sparsi, anche intensi, su gran parte del nord. Per quello che riguarda le temperature, non subiranno grandi variazioni. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.
7: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Si è verificato un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra San Vittore e Cassino in direzione della capitale. Code sulla 1 Firenze-Roma per un veicolo in panne tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica lavori in corso causano code tra il bivio per l'autosole Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna. Sulla A4 Brescia-Padova code per traffico intenso tra Verona Sud e il bivio per la A21 Torino-Brescia in direzione Milano. Infine sulla statale 3 bis Tiberina ci sono rallentamenti per un incidente al bivio per Santa Lucia procedendo in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Era Duffy con Warwick Avenue in apertura.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera, buonasera dalla Costa Azzurra. Stasera sono stato al vernissage di una mostra di quadri incredibili che andranno poi all'asta da Ampel, ed è stata un'occasione unica di vedere da vicino e insieme quadri di antichi maestri come Tiziano e Canaletto e un Pissarro, e poi un'opera di Amish Kapoor alla Lampronti Gallery a Monte Carlo, vicino alla vecchia sede di Radio Monte Carlo. E quanti ricordi su Boulevard Princess Charlotte. Ma adesso saluto i miei colleghi a Milano. Ciao Tam, ciao Gian. C'è Rick Brambilla a seguirmi in regia, e adesso sentiamo come apre la playlist compilata da Paolo Ravasi. C'è Sekou con Dangerous Lover.

0: E abbiamo ascoltato Black Velvet da Alan Miles qui su Radio Monte Carlo, e tra poco andiamo in Portogallo, in un posto di cui avevo visto le immagini e così ho deciso di visitarlo di persona. Si trova sulla costa nord di Lisbona, 300 km a nord di Lisbona, e un sobborgo sulla laguna di Aveiro, e la sua caratteristica sono... Ah, ma questo ve lo racconto tra poco. Intanto... Skincare coreana? Sì, ma senza complicazioni. Ho scoperto Fria Korean Beauty e mi piace proprio per questo. Pochi gesti, formule innovative e una routine semplice per prendersi cura della pelle ogni giorno. L'ispirazione arriva dai rituali coreani, la qualità è italiana e il risultato è una skincare adatta a tutti i tipi di pelle, pensata anche per noi uomini. Fria Korean Beauty, pochi step, zero drama. Scopritela su fria.it.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower. Biondomiele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
8: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
13: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
14: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
19: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
18: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
19: Riapre la casa, riparte lo show.
18: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
20: 99, 99, non è possibile.
21: Tesoro, tutto ok?
20: 99, Puma, microtasso.
21: Calmati, ora chiamo qualcuno.
20: 99 Puma.
21: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
20: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

E questo era uno dei capolavori di Marvin Gaye, Mercy Mercy Me. È il posticino in Portogallo di cui vi parlavo, a 80 km da Porto, che aveva colpito la mia fantasia. Si chiama Costa Nova, è una frazione di Aveiro. Aveiro è un porto peschereccio, una città di 80.000 abitanti, che si affaccia non sull'oceano, ma su una grande laguna, una specie di piccolo mare interno. E davanti alla città, dall'altra parte della laguna, protetto dall'oceano, si è sviluppato nei decenni un paesino turistico con decine e decine di case dalle facciate colorate, ma attenzione, colorate a righe, cioè facciate bianche con righe rosse, blu, gialle e di altre sfumature. Molto carine, sembrano caramelle, eh? E le chiamano Paieros. Sono passato di lì in una mattinata di sole, c'era proprio questa luce atlantica e ho passeggiato davanti a queste casette una a fianco all'altra con righe di colori diversi, percorrendo tutto il tratto che affaccia sul canale di Mira, l'avenida José Estevao. E queste decine di casette, che sono tutte molto simili tra loro come architettura, hanno piccole finestre coperte da tendine con vasi di fiori e tetti di tegole rosse. Sono solitamente a due piani con una veranda rialzata davanti e alcune hanno anche un balconcino al piano superiore. Molti Paieros di Costanova sono ancora oggi abitazioni private, erano nate così, mentre altri sono stati riconvertiti in ristoranti, negozi per turisti e affitti brevi, immancabili affitti brevi. Davanti a Paieros è tutta passeggiata pedonale con delle belle palme, ad Aveiro, in Portogallo. E adesso sentiamo Leon Bridge con Talk It Over.

0: Ed era la voce di Mariah Carey qui su Radio Monte Carlo, e parliamo di un castello in Francia che no, non è antico, ma lo stanno costruendo come se lo fosse, con gli stessi mezzi dell'epoca. E il perché ve lo spiego dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera, un impasto rustico ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
17: Ufficio, cosa smarrite?
18: Ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
22: Ma settembre sta finendo!
21: Allora direi, buona la prima, posso andare?
22: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa...

E su Radio Monte Carlo c'era I Keep Forgetting, dalla grande voce di Michael McDonald. Il castello di Guédelon si trova in Borgogna, nel cuore della Francia. I lavori sono cominciati nel 1997, non 1297, avete capito bene, 1997. L'idea era di costruire da zero una vera fortezza medievale, ma senza usare le comodità del nostro tempo. Niente cemento a presa rapida, niente gru, niente macchinari moderni. A Guédelon, muratori, carpentieri e fabbri lavorano seguendo tecniche del XIII secolo. Usano pietre locali, malta e calce, scalpelli e carrucole e la forza dei cavalli. Ogni elemento deve rispettare i limiti degli strumenti disponibili nel Medioevo, perché il cantiere serve a capire nella pratica come venissero costruiti davvero quei castelli. Le teorie degli storici dell'architettura devono passare dalla carta alla pietra. Se un'idea non funziona, il muro te lo fa vedere subito, tranquilli. Guédelon non racconta soltanto il passato, lo mette alla prova davanti agli occhi dei visitatori. Ogni arco, ogni trave, ogni tratto di muratura diventa un esperimento in corso con errori, soluzioni e lavoro paziente, perché la conclusione dei lavori è prevista attorno al 2030-2035. E il fatto che sia in costruzione è parte dello spettacolo. Chi torna dopo qualche anno a curiosare può vedere un edificio diverso da quello che ha lasciato l'ultima volta. E adesso vi propongo Easy on Me da Adele.

0: Robbie Williams con la canzone dedicata al mondo della notte, all'edonismo, al voler essere a tutti i costi sotto i riflettori. Rock DJ era il titolo. Se avete visto il video saprete che è un po' forte. È quello in cui Robbie si spoglia e non solo, e non si ferma lì. E adesso abbiamo il segnale orario e le breaking news con Meteo.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Alta tensione NATO-Russia nei cieli del Baltico dopo che due caccia italiani dell'Alleanza hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano nell'ambito della missione di difesa aerea sul fianco orientale della NATO. Probabile che il drone fosse russo, ha confermato il nostro ministro Crosetto, che oggi era in visita proprio a Vilnius. Una fregata di Mosca inoltre ha lanciato razzi di segnalazione in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, sfiorando un elicottero militare danese. Altra azione sospetta in Germania, dove un drone è precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco. Ora l'immigrazione, scontro Spagna-Italia dopo la decisione del nostro governo di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere. In scadenza domani, il Viminale ha motivato la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi a Ceuta. Si susseguono le reazioni, nessun pregiudizio, solo sicurezza, dice Tajani. Il ministro degli esteri spagnolo dice che Meloni e lo stesso Tajani non si stanno comportando da leader europei all'altezza della situazione. Estesi per ritorsione fino all'8 ottobre da Madrid i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Cambiamo argomento, il capo dello Stato prende posizione sulla polemica per un uso improprio dell'intelligenza artificiale. Mattarella afferma che da un lato essa apre opportunità straordinarie, ma allo stesso tempo impone che la tecnologia sia sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà e dei diritti fondamentali. Chiudiamo con il calcio e la Coppa Italia. Il Genoa guadagna gli ottavi di finale battendo 1-0 il Sud Tirol. Decisivo il gol di Vasquez nel finale al minuto 87. Al Franchi in campo in questi minuti Fiorentina e Pisa nel derby toscano. Queste le breaking news di TGCOM 24. Al Franchi in campo in questi minuti Fiorentina e Pisa nel derby toscano. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Meteo con
1: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
0: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si sta avvicinando una perturbazione che già nella seconda parte di domani porterà maltempo su gran parte del nord e poi giovedì maltempo, oltre che al nord, anche su molte zone del centro. Quindi domani nuvolosità in aumento al nord con isolate acquazzoni e temporali sulle Alpi e la Liguria, nuvole residue anche all'estremo sud con qualche scroscio di pioggia sui versanti ionici di Calabria e Sicilia, in generale soleggiato altrove, poi in serata rovesci temporali sparsi, anche intensi, su gran parte del nord. Per quello che riguarda le temperature, non subiranno grandi variazioni. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Michael Bublé con Home, e venerdì prossimo vado ad Asti. Ecco, è una città che mi piace e dove abbiamo tanti ascoltatori. Asti, e mi hanno fatto scoprire il Festival delle Sagre Artigiane un po' di anni fa, che è uno spettacolo di sfilate.

Deve essere stato lo scorso weekend, se non sbaglio. È un viaggio nella memoria in cui i paesini della regione, dei dintorni di Asti, portano le loro storie, i modi di vita e i mestieri del passato. Bellissima sfilata. E poi ho scoperto il palio, che è un palio potente e vibrante, molto sentito, molto partecipato, come quelli di Siena. E il tifo delle contrade è lo stesso, anche i fantini sono gli stessi. Venerdì però vado ad Asti per Wine Street Tasting 20ª edizione, il 18 e 19 settembre, e lì mi trasformo in Di Maggio all'assaggio. È una manifestazione che coinvolge i locali del centro storico ed è organizzata da 20 anni dall'associazione Creati, che sta per Asti, è la sigla, la targa di Asti, Creative, tutte donne che hanno un gusto speciale per le cose belle e ben fatte, e lo fanno per celebrare il vino e per promuovere la cultura enogastronomica di quel territorio dell'Astigiano. Oh, mi aspetto di assaggiare delle robe, dei sapori autentici, cioè le vere specialità locali, e di assaggiare dei grandi vini. In giro per Asti venerdì e sabato prossimi dalle 7 di sera a mezzanotte, grazie alle donne creative di Asti. Ne conosco due, Tiziana e Roberta. Ci vediamo a Wine Street Tasting, ragazze. E adesso Sienna Spyro con Material Lover.

0: Tracy Chapman era Fast Car il titolo, e tra poco andiamo nel Borgo dei Mosaici e del Miele. Si trova in Abruzzo, in provincia di Chieti. Avete mai sentito Tornareccio? Ne parliamo.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale. Per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: 99, Puma, microtasso.
17: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
21: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
22: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. catturala negli showroom Mercedes-Benz. Are you ready?

Carol Melville and the Blue Notes. Che classe! Questo è Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio, stasera vi segnalo un piccolo paese di 1600 abitanti, Tornareccio, in Abruzzo, soprannominato il Borgo dei Mosaici per le oltre 100 opere che arricchiscono i muri del paese e le facciate delle case. E questo museo a cielo aperto è destinato ad arricchirsi sempre di più perché ogni anno artisti di fama nazionale e anche internazionale inviano i loro bozzetti che vengono esposti nel mese di agosto e quindi sottoposti al giudizio di una giuria formata anche da turisti che passano di lì. Allora il bozzetto che viene scelto, quello vincente, diventa una nuova opera grazie al gruppo Mosaicisti di Ravenna e viene installata l'anno successivo su uno dei muri che ancora sono libere di questo paese. E c'è un altro patrimonio fatto di tradizione a Tornareccio, e cioè il miele. Da oltre un secolo sul territorio di Tornareccio, che sono 1600 abitanti, si era detto, no? Sono impiantate ben un centinaio di aziende nel settore del miele e uno dei 39 comuni italiani che fanno parte dell'Associazione Nazionale delle Città del Miele. E i suoi boschi e prati permettono alle api di produrre miele di acacia, d'arancio, dell'eucalipto e del rododendro. Tornareccio, il paese dei mosaici e del miele in Abruzzo. E adesso sentiamo Malik Ayan, detto tra noi, siamo la radio ufficiale del suo tour, detto tra noi.

0: Era Anita Baker, io sono Di Maggio, ho passato dei bei giorni a Terni, in Umbria, qualche anno fa, ho imparato a girarla anche in auto, quella città di acciaierie. E parliamo di Terni, tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò
6: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
18: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
19: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

era Desiree con Feel So High. Parliamo di Terni, ma non della Terni antica, che è meravigliosa, l'anfiteatro, ricordo, dove si svolgono una parte dei concerti di Umbria Jazz. Beh, anche una città di acciaierie e di fabbriche ha il suo fascino. Comunque la giri, a Terni passi sempre da Piazza Tacito, lì dove c'è la fontana rotonda con il palo piantato in mezzo. Allora, da come ho capito, a Terni il flusso di auto passa da Piazza Tacito e dall'obelisco di Arnaldo Pomodoro, il grande scultore Arnaldo Pomodoro scomparso qualche anno fa. Il titolo esatto dell'opera è La lancia di luce e si trova alla fine di Corso del Popolo, al centro di una rotonda, ed è semplicemente impressionante. Io la prima volta l'ho vista illuminata di notte, da vedere, So che ci sono stati dei lunghi iter burocratici per piazzarla negli anni 90, ma devo dire che è veramente una bella opera. Alta 30 metri, alla base misura 5 metri per lato, pesa 90 tonnellate. Lancia di luce è un'opera progettata in riferimento al lavoro di fonderia e per dare le varie colorazioni si sono sperimentate delle nuove tecniche di fusione usando sabbia di monti africani e di spiagge australiane. Nella scultura si può leggere, per così dire, la storia industriale, dal trattamento del ferro con i suoi detriti alla fusione dell'acciaio e poi alle operazioni sul materiale incandescente. Per questo ha dei colori diversi, sono i colori dell'acciaio nel suo divenire. La lancia di luce a Terni alla fine di Corso del Popolo. E ora con Rummer rallentiamo. Questa è Slow.

0: E su questo brano ci salutiamo. Io ringrazio Rick Brambilla per avermi seguito da Milano e vi lascio con lo scozzese, il mio compare Nick the Nightfly. Che sia una splendida Monte Carlo Night. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

Oh yes, ed è nuova musica che apre Monte Carlo Nights questa sera. E che bella musica! Questo è un brano dal nuovo album di Wycliffe Jean che si chiama Q-Theory Quantum Leap ed è pieno di ospiti che noi conosciamo molto bene. Il leggendario batterista Harvey Mason, poi c'è Yusuf Days qui insieme con Wycliffe Jean, c'è Robert Glasper, Theo Crocker e la cantante italo-americano Nia in questo progetto. È un disco da conoscere e fa parte di una serie di albums che lui vuole produrre, ben 7 album in tanti stili musicali diversi. Questo suo ultimo, Q-Theory, è dedicato soprattutto alla musica jazz. Un abbraccio e benvenuto al nostro volo notturno su Radio Monte Carlo dopo Viaggi di Maurizio, che saluto. Ciao Mauri, do benvenuto a Davide Ippolito con me in regia questa sera. Ciao Davide, un abbraccio a te e alla programmazione Marco Fuloni e Beppe Ungaro, che saluto. La musica adesso è stato un grande successo per Nina Simone, un brano che risale a 1956 del secolo scorso. I put a spell on you, ho messo un incantesimo su di te. E la versione che ascoltiamo è di una diva della musica brasiliana, si chiama Isa, poco conosciuto in Italia, ma in Brasile veramente è una superstar. Ascoltiamo la sua versione di I put a spell on you on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly, the best music every night. Nice one.

0: Si chiama Only Hope on Monte Carlo Nights, un brano dell'ultimo album dei bravissimi Airs Collective. Insieme con loro, in questo brano, ospite alla voce c'è Pat Salut, e abbiamo sentito questo brano dal loro ultimo album Here Because of Hope, ovvero Siamo qui grazie alla speranza. Fra poco un grande successo degli Earth, Wind & Fire e un nuovo progetto dove c'è sassofonista Bonnie James e la cantante soul jazz R&B, la bravissima Ladies, da ascoltare.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore!
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
5: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
15: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
17: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
18: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
19: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
18: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
19: Riapre la casa, riparte lo show.
18: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
20: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
21: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
22: Marley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
23: Oh,
0: La tua nuova Jeep Compass è fantastica.
1: E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì. Come no?
23: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

State ascoltando la musica di Radio Monte Carlo con il nostro volo notturno Monte Carlo Nights, e qui abbiamo fatto un volo indietro nel tempo 1976 nell'album bellissimo di Earth, Wind & Fire, All and All, dove si trova il brano Running, che fra l'altro vinse anche un Grammy Award come migliore brano di Rhythm and Blues strumentale nel 1976. Arriviamo ai giorni nostri, 2026, è uscito da poco questa collaborazione con un sassofonista che si chiama Bonnie James, lo conosciamo da tanti anni, uno dei artisti più rappresentativi della scena smooth jazz, contemporary jazz americano. Con lui ospite la bravissima cantante Ledisi, che sta vivendo un momento di grande successo e produzione musicale. Dopo il disco con Christian McBride ha un singolo insieme con Bonnie James che si chiama I Belong to You. On Radio Monte Carlo, sassofonista Bonnie James e la voce di Ledisi.

0: Ah yes, avete riconosciuto sicuramente il gruppo che ha inciso questo brano per la prima volta negli anni 70, erano giusto The Rolling Stones. Miss You, qui interpretato dalla cantante Lila James, che lascia spazio fra poco al genio e alla musica di Stevie Wonder.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
3: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica, con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.

On Monte Carlo Nights, la musica del genio di Stevie Wonder, il bellissimo ballad Ribbon in the Sky, che vuol dire un fiocco nel cielo. Questo fa parte dell'album di Stevie degli anni 80, Original Music Aquarium Volume 1, e avete sentito anche voi il tour che partirà fra poco quest'autunno, Songs in the Key of Life, dove lui va a celebrare 50 anni dal suo straordinario album, triplo album Songs in the Key of Life, e nel 2027 arriverà nuova musica. La musica che ascoltiamo adesso arriva da Londra, dall'artista Victor Davies, e il suo nuovo singolo si chiama Be the One Be on Monte Carlo Nights.

0: ed ecco una collaborazione fra due gruppi di successo dall'Inghilterra, i Disclosure e London Grammar, con l'album Settle, abbiamo sentito Help Me Lose My Mind, ovvero Aiutatemi a Perdere la Testa. È un gruppo che mi fa perdere la testa sempre quando suonano in concerto, sono gli Incognito. Fra un poco la musica degli Incognito on Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

è sempre un artista molto positivo ed è pieno di progetti musicali. Adesso c'è un nuovo album suo, poi c'è un altro nuovo progetto degli Citrus Sun. Insomma, nonostante la malattia, lui continua a fare bella musica. Adesso ascoltiamo pianista italiano Francesco Cavestre con il brano A Breath Before Dawn, un respiro prima dell'alba, on Radio Monte Carlo.

0: Stai ascoltando Monte Carlo Nights.
1: Mm. E da un video si va via. Oh,

0: Aya. I don't want to wait in vain for your love. Non voglio aspettare inutilmente per il tuo amore. Un brano di Bob Marley degli anni 70, qui nella versione del chitarrista americano Lee Ritenour e la voce di Maxi Priest. Negli anni 90 era uno dei brani più richiesti nel mio programma, questa versione che è molto bello. Fra poco la musica di un grande pianista che si chiamava Joe Sampo e poi nuova musica da Los Angeles del bassista Thundercat.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Marley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per 2 appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

Si chiama Brother Can You Spare Your Car, ovvero fratello, mi puoi prestare la macchina, letteralmente il titolo di questo brano, di un grande pianista che era Joe Sample, un disco di Joe degli anni 90, è un sound che mi manca attualmente, non ci sono tanti dischi che ha questo sapore dal gospel, dal blues e dal jazz insieme, invece non è vero Nick, perché quello che ascoltiamo adesso ha il suo perché, il bassista Thundercat con il brano She Knows Too Much, insieme con lui un suo amico del passato che non c'è più, Mac Miller. Ascoltiamola insieme. Thundercat, Mac Miller con She Knows Too Much, ovvero lei sa troppe cose.

0: Il talento è quello del bravissimo cantante americano José James dal suo album No Beginning, No End, e negli ultimi anni ci ha regalato tanti dischi diversi dedicati a artisti che lui ha sempre amato, come Bill Withers, come Erykah Badu, e anche Michael Jackson ha fatto una versione bellissima di un brano di Michael Jackson. Dopo José James, fra poco, Jamiroquai on Radio Monte Carlo e nuova musica dalla cantante americano jazz Gretchen Parlato con un super ospite Michelle Endeghi Osello.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mochito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
12: Prossimamente live, in concerto.
0: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
12: Infolani, bluenotemilano.com.
13: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

La musica della notte di Radio Monte Carlo con Jamiroquai. Questo brano di Jamiro, che si chiama Everyday, fa parte dell'album suo Traveling Without Moving, che è un titolo interessante, che vuol dire viaggiando senza spostarsi, praticamente con la teletrasportazione. Jamiroquai dovrebbe tornare in Italia nel 2027. Adesso un incontro con la cantante jazz Gretchen Parlato. Insieme con lei ospite bassista, cantante, produttrice Michelle Ndeghe Ocello, che dovrebbe essere, spero, proprio mio ospite, perché voglio parlare con lei dal suo nuovo album, che è un lavoro bellissimo, quello di Michelle, che è pieno di ospite. Adesso ascoltiamo invece la collaborazione con Gretchen Parlato e Michelle Ndeghe Ocello con il brano Never Come Down.

0: Si chiama Trying Times, ovvero tempi difficili, tempi che ci mettono alle prove. Questo brano arriva dagli anni 60, fine anni 60, scritto da Roberta Flack, ed era una protest song contro la situazione politica per gli afroamericani in quel periodo. La versione nuovissima è di batterista, anzi multistrumentista, Christian Prommer, con la cantante Justine Howarth. Entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte, e stanotte un bellissimo standard dal jazz Afro Blue, che viene interpretato dall'album del pianista jazz americano che si chiamava Harold Maburn e Gregory Porter.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

motherland dream. On Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz. A mezzanotte abbiamo sentito, avete riconosciuto, penso, la voce di Gregory Porter. Qui si è lasciato andare anche nell'interpretazione di questo bellissimo standard di Mongo Santa Maria Afro Blue con il testo di Oscar Brown Jr., che era un cantante attivista americano degli anni 60, che fra l'altro, se posso anticiparvi, il 27 di ottobre sarà sul palco da Bluenot di Milano con un tributo alla musica di Oscar Brown Jr. e Mose Allison con mio nuovo quintetto e un super ospite dalla Svezia, chitarrista Ulf Wakinies, un grande chitarrista del jazz. 27 ottobre sul palco da Bluenot di Milano, Nick the Nightfly Quintet, special guest Ulf Wakinies in concerto all'interno di la prossima edizione di Jazz Me di qui Radio Monte Carlo e Radio Ufficiale. La versione che abbiamo ascoltato fa parte del disco di un grande pianista amatissimo che si chiamava Harold Mabern. Adesso la musica a proposito da Bluenot di Milano, degli Mama's Gun con Brian Jackson, e loro saranno mio ospite. Questo giovedì sera saremo in diretta da Bluenot di Milano e vi farò conoscere questo gruppo e la loro musica dal vivo. Mama's Gun è il brano Dig.

0: la musica della notte di Radio Monte Carlo con Nicto Nightfly. Un abbraccio a te, ovunque ti trovi in questo momento. A me piace la radio la notte, mi piace quando sono in giro o in macchina, perché trovo che la radio è una grande compagnia, e quando sei in macchina fai dei chilometri, la musica, la radio ti mangia via i chilometri, ovvero il viaggio diventa più breve. Qui abbiamo ascoltato una musica affascinante che arriva dagli Stati Uniti, a un artista che si chiama Rai, il suo vero nome è Mike Miloshi, e il brano è Fatal, da un nuovo disco di quest'anno che si chiama Joy, ovvero la gioia. E il brano che ascoltiamo fra poco al Monte Carlo Nights ha portato molto gioia a tante persone. Si chiama Love is in the Air, ovvero l'amore è nell'aria.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

La voce al Monte Carlo Nights dell'artista della Germania Jeff Cascaro, a cui gli mandiamo un abbraccio. A Jeff lo conosciamo da tanti anni ed è stato uno degli ospiti importanti nel concerto di Mario Biondi tenutosi 2 anni fa nell'antico teatro di Taormina. È stata una serata davvero indimenticabile. A parte Jeff Cascaro c'era anche Gregory Porta, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Nick the Nightfly e tanti tanti altri artisti. Una serata sotto le stelle di Taormina indimenticabile. C'è anche un disco di quella serata dal vivo. Dopo Jeff Cascaro con il suo versione di Love is in the Air, la musica adesso è quello nuovo del affascinante e originale artista americano Beck. Il brano si chiama Disappearing Act, ovvero l'atto di sparire. On Radio Monte Carlo, musica nuova di Beck.

0: colori e i suoni della notte di Radio Monte Carlo con l'artista americano-giamaicano Masego e il suo successo You Never Visit Me, ovvero Tu Non Mi Visiti Mai. Fra poco on Monte Carlo Nights, altri artisti americani, la voce di Jennifer Hudson e la musica nuova di pianista-cantante Jared Lawson.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

Ed ecco una voce unica nella notte di Monte Carlo Nights che non passa inosservata. Cura della bravissima Jennifer Hudson, dal gospel al soul alla musica pop. Questo And I'm Telling You I'm Not Going fa parte della colonna sonora del film Dreamgirls e l'abbiamo visto di recente anche interpretando la storia, la vita e la musica di Aretha Franklin. Dopo Jennifer Hudson, la musica è del pianista, cantante soul R&B americano Jared Lawson, con il suo nuovo album e il brano Just Let It on Radio Monte Carlo.

0: E questa notte, amici, dalla radio di notte, ovunque siete, vi mando un abbraccio e ci salutiamo stasera con la musica dell'artista francese Nicolas Godin, che faceva parte anche del duo, vi ricordate, di successo gli Air. Il suo brano si chiama La Frontiera, The Border. Un abbraccio, Davide Ippolito, con me in regia. Ciao Davide, buonanotte a te e voi amici, ovunque siete, vi lascio con la musica notturna di Radio Monte Carlo, Blue Moon, e io vi aspetto anche questa sera dalle 22 per un altro viaggio in giro per il mondo con le musiche di Monte Carlo Nights. Da Nick the Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Cerchiamo di vivere in pace. Qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni, impariamo ad apprezzare le differenze. Margherita Hack.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutto ciò che capisco, lo capisco solo perché amo. Lev Tolstoi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sogna ciò che ti va. Va dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paulo Coelho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non puoi iniziare un nuovo capitolo della tua vita se continui a rileggere l'ultimo. Stephen Hawking.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo con un amore che è più dell'amore. Edgar Allan Poe.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'anima non potrà vedere alcun arcobaleno se prima gli occhi non avranno pianto. Proverbio degli indiani nativi.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.